In genere noi Mattia Bazzar ve li proponiamo con come cantante Antonella Ruggiero. In questo caso invece abbiamo pensato di regalarvi qualcosa dai primi anni 2000, quando la voce della band genovese era quella di Silvia Mezzanotte. Siamo ora, ragazzi, in Messico. Siamo presso la diga di Benito Juarez, che da qualche settimana vede spuntare parte di una chiesa risalente al XVI secolo. È una cosa che secondo i locali non è di buon auspicio, anche perché quella è una zona dove i pescatori, insomma, hanno il loro lavoro. Questo significa che la scarsità delle piogge di questi ultimi anni ha fatto calare parecchio la situazione delle acque, che addirittura si è ridotta del 45%. Ecco il perché lo spuntare del campanile e parte della chiesa vecchia di quasi 500 anni. Intanto noi proseguiamo il nostro cammino, siamo negli anni 2000, ora qualcosa di internazionale per i prossimi 3 minuti e mezzo.

0: appunto il nome del nostro programma, 50% Made in Italy, 50% internazionale.
1: Sopra gli stagni e le pozzanghere in città, sembra che se ne freghino

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Tiguglio.
2: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

siamo a buon punto, ragazzi, con il nostro flipper di quest'oggi. Due delle quattro curiosità ve le abbiamo già date, quelle riguardanti l'internazionale. Adesso ci restano quelle concernenti il nostro paese. A dire la verità, una non riguarda soltanto il nostro paese, riguarda anche il Brasile. Perché? Perché c'è di mezzo un pesce fossile. E intanto restiamo in tema di voci femminili. Ora tocca all'aeroplano di Caterina.

ad accompagnare la voce di Caterina, che negli anni 90 così si faceva chiamare, in realtà lei fa rappoccio di cognome. Avete sicuramente riconosciuto quella di Max Pezzali, che poi aveva prodotto questo disco. Bene ragazzi, allora diamo un'occhiata a questa curiosità che arriva da Pordenone, dove la Guardia di Finanza, i carabinieri, hanno fatto un'irruzione nella casa di un signore di 47 anni. Perché? Perché questo signore ha comprato in un negozio di oggettistica un pesce fossile. Lui non sapeva nulla, non sapeva che in realtà questo pesce, con tanto di pietra nel quale era praticamente stato fossilizzato, era stata trafugata ed è di proprietà del Brasile. Quindi l'uomo è stato processato, ma poi i giudici hanno considerato la sua buona fede e quindi l'oggetto è ritornato ai legittimi proprietari in Brasile. Pensate, si tratta di un pesce fossile di ben 110 milioni di anni fa. Non vi dico la specie perché, come sempre, ha un nome impronunciabile. Ed ora Michael Jackson.

E questa è una grande Anna Oxa degli anni 80, se non ricordo male era il 1986 quando usciva questo album Tutti i brividi del mondo, dal quale abbiamo estratto il motivo che dà poi il nome all'intero lavoro. Intanto noi siamo diretti verso la conclusione, ma prima dei saluti sicuramente vi dobbiamo raccontare di un'altra notizia curiosa. Questa volta ci arriva dal centro Italia, ci arriva da Latina, dove un signore si è trovato un buono fruttifero da 1000 lire e adesso lo andrà a riscuotere. Non ci credete? Eppure si può fare, tra poco vi raccontiamo.

Erano grandi i Manhattan Transfer, ragazzi? Direi di sì, erano grandissimi e chi c'era negli anni 80 ad ascoltare anche questa musica sicuramente mi darà ragione. L'ultima curiosità di oggi riguarda un signore residente a Latina, signore di 73 anni che in un cassetto nella casa della nonna paterna si è trovato un buono fruttifero da 1000 lire risalente al 1952. Si è rivolto alle poste per la riscossione, le poste hanno opposto resistenza, ma lui, attraverso un articolo del codice civile che le è stato suggerito dal suo avvocato, l'articolo 2235, che impone la riscossione anche se si tratta di buoni fruttiferi risalenti alla lira sia durante la Repubblica che durante il Regno d'Italia, quindi questo signore avrà diritto a riscuotere il suo avere, tra l'altro agganciato al potere attuale che a quanto pare risale a circa 22.000 euro. Bene, e con questa canzone si chiude l'appuntamento di oggi di Flipper, questa canzone e questa notizia. Arrivano i saluti di Marco Mari, io vi ringrazio tutti per l'ascolto e visto che mi sono giocato l'intro, vi aspetto alla

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Air Radio Show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: 60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
1: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen,
2: Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà!
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi!
0: E rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Così e Cosà. Io sono Stella.
1: E io sono Teo.
0: Oh, che bello, un'altra puntata con voi, altro tempo in compagnia vostra.
1: Fantastico,
0: non vedevo l'ora. Anch'io, ci sono dei momenti in cui veramente non vedo l'ora di arrivare in radio.
1: E poi dai, è la prima settimana di marzo, cominciano a cinguettare gli uccellini, c'è il tepo, inizia un po', no?
0: Inizio a sentire un po' di caldo,
1: anche se a volte c'è ancora le giornate invernali, sì, però certo. dai, crediamo.
0: No, però dai, insomma, crediamoci, fra un po' arriva la primavera.
1: Allora, che si fa? Si parte?
0: Allora, innanzitutto si dà la mail, che è cosiecosa.radioshow@gmail.com.
1: E poi con la prima di oggi, che è una canzone che Stella ha scoperto da pochissimo, ma sono orgoglioso di avergliela fatta sentire, Smiling.

0: da poco sono finite le Olimpiadi invernali Milano Cortina.
1: Sì, dai.
0: Da qualche giorno.
1: Hanno portato un po' di gioia, insomma.
0: Sì, bello, un po' di gioia, un po' di gente. Infatti siamo sopravvissuti, che era la cosa fondamentale.
1: Sì, esatto.
0: Soprattutto noi che abitiamo nella zona e quindi dovevamo sopravvivere a livello di traffico, quindi siamo sopravvissuti, siamo usciti da questo match e entriamo in un altro match.
1: Oh, ma non
0: abbiamo,
1: vedo l'ora. Non
0: abbiamo
1: vedo
0: trovato
1: l'ora.
0: Altre Olimpiadi.
1: Bello, bello.
0: Bellissimo,
1: ci sta,
0: vero?
1: Sì. Quelle a cui possiamo partecipare anche noi, sostanzialmente.
0: Sì, sì, sicuramente.
1: Giusto?
0: In alcune di queste per forza. Allora, si svolgono a Los Angeles e indovinate, vince chi pulisce meglio.
1: Ma
0: oppure rimette in ordine in tempi record.
1: Fantastico, dai.
0: È grandioso.
1: Mia nonna avrebbe vinto a mani basse proprio. Mia
0: immagino.
1: Grandissima esponente delle pulizie. Pulire dove è pulito, pulire sul pulito e cose così.
0: Io invece sono molto creativa e quindi sono maga di una di queste quattro caratteristiche.
1: Sì.
0: Perché ci sono quattro categorie.
1: Sì.
0: C'è la bed making, che è il rifacimento rapido e perfetto dei letti. E qua io sono proprio una chiavica, diciamolo.
1: Sì. Perché tu non hai fatto il militare, perché
0: può
1: al militare bisognava fare il famoso cubo, cioè il lenzuolo, ma doveva formare un cubo.
0: Io no.
1: Sì.
0: Cioè io d'inverno metto il, come si chiama, il piumone, il copripiumone, cioè
1: tutto sotto
0: solo perché così posso tirare gli angoli.
1: Fantastico.
0: Poi c'è il mop lace, che è la staffetta col mocio.
1: Beh questo è un po' il curling, no?
0: È vero,
1: questo
0: curling.
1: È un po' il curling.
0: Poi c'è il creative demonstration, che questa è la mia, cioè la dimostrazione creativa legata alle procedure di pulizia. Io qua sono grandiosa, sono bravissima.
1: Cioè
0: nel senso che mi invento metodi di pulizia diversi.
1: Bello.
0: Sì, sono un po' particolare su questa cosa. E poi c'è il buffing machine race, che sarebbe la gara con le macchine
1: uncinatrici. Questa devo farla.
0: Io posso farla con la aspirapolvere.
1: Questa devo farla, assolutamente.
0: In questa sono bravissima perché il mio cane mi corre dietro e io scappo praticamente con l'aspirapolvere.
1: Il mio quando accendevo l'aspirapolvere si nascondeva sotto il qualsiasi mobile perché aveva paura, no?
0: No, ma la tua era piccolina, la mia 40 kg di cane, sotto che mobile la metto?
1: Beh, comunque sono interessanti e vabbè, ovviamente ci partecipano per la maggior parte delle agenzie di pulizia, insomma, di imprese, no?
0: Certo.
1: E si mettono alla prova con queste prove e poi probabilmente c'è anche un mercato, non so. Ah no, ma
0: sì,
1: tu c'hai quello che pulisce benissimo i vetri, allora io ti do quello che è, cioè, tipo il calciomercato, no?
0: Esatto.
1: Qua c'è il pulizia mercato.
0: Ci sarà il Fanta Olimpiadi delle pulizie.
1: Secondo me sì,
0: grandioso. E allora, sai cosa si vince?
1: Cosa si vince?
0: La gloria dell'essere il numero uno.
1: Cioè, alla fine non è che si deve sempre vincere qualcosa.
0: No, è vero.
1: Basta la gloria.
0: Chi ha la casa più pulita?
1: Queen, I want

0: Oggi entrando in cucina, Teo,
1: sì,
0: arrivo dopo una mattinata e trovo un miliardo di piatti nel,
1: sì,
0: lavello, no?
1: Sì.
0: E capita. Mi giro verso mia figlia, la guardo e dico: ma in quanti eravate oggi a mangiare? E lei mi risponde sempre: no, lei è da sola.
1: Ah, beh.
0: Da sola riesce praticamente a riempire il lavandino di pentole e piatti.
1: Mm.
0: È una cosa invasiva. Io invece sono esattamente il contrario. Mentre cucino, pulisco e sistemo.
1: Ma
0: quando finisco di cucinare, la cucina è già praticamente pulita, ma e i piatti
1: dicono,
0: sono nella vasca.
1: Lo dicono anche gli chef stellati: deve pulire, deve pulire, vedi che è sporco.
0: Ma lo dicono anche in una ricerca.
1: Il panno carta.
0: Prendi il panno carta.
1: Prendi il panno carta.
0: Io ecco, di Cannavacciuolo ho sempre un'immagine fissa, che è quella dell'imitazione di Pintus.
1: Vabbè,
0: ma non andiamo oltre,
1: vabbè,
0: perché il panno carta.
1: Prendi il panno carta. Che ci devi fare con il panno carta? Ha cagato? Giusto? Bello.
0: Non era proprio quello, ma va bene.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo trovato una ricerca che spiega quali sono le motivazioni che apportano le persone come me a sistemare la cucina mentre si cucina.
1: Siete dei multitasking, giusto?
0: Ma allora, qua dice che in realtà è una questione di emotiva. Cioè, serve per calmare l'ansia e per controllare la situazione. È una questione di controllo, mettiamola così.
1: Ok.
0: Io darei una spiegazione diversa. Io dico: lo faccio perché così quando finisco di mangiare mi posso sedere e sono già a posto.
1: Beh, ma questa è furbizia, questa,
0: esatto,
1: è furbizia.
0: Però in effetti, se ci penso bene, un po' non è, io non sono molto ansiosa, però sono una maniaca del controllo sotto certi punti di vista, e il fatto di cucinare con tutto in disordine,
1: sì,
0: mi urta i nervi, un po' come mi urta i nervi vedere il disordine in giro. Quindi forse tutto sommato una caratteristica di quelle che loro dicono.
1: Io mi immagino la tua cugina come la caserma del sergente Hartman, no? Tutti sì signora Stella, sì signora, così, no? La cucina è solo mia, che cazzo, così, no? Tipo una roba così.
0: Allora, io ultimamente ci entro poco, ma quando ci entro spariscono tutti.
1: Vedi, allora c'ho ragione.
0: Il sergente, anche ieri mi è venuto in mente di fare un plum cake. Quando sono arrivata ho detto: faccio il plum cake. Ed eravamo in tre in casa,
1: sì,
0: in cucina. A un certo punto mi sono girata e sono rimasta da sola.
1: Vedi, hanno paura del sergente
0: Hartman
1: Stella.
0: Sono venuti solo dopo a mangiare il plum cake.
1: Hanno paura del sergente Hartman Stella.
0: Quindi un po' di maniaca del controllo lo sono.
1: Prova a fare la tua canzone.

0: cazzo c'è te vuoi? Prova.
1: No, la faccio a casa, lo faccio dopo.
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
3: Signore, sì, signore.
2: Ah, che cazzo, non vi sento. Rispondete come se le aveste davvero.
3: Signore, sì, signore.
4: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
5: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Dio, ma ti ricordi?
0: Sì, sì, approcci da signora America. oggi sarà
1: tutto
0: così.
1: Vabbè,
0: certo, hai detto che sei il sergente Hartman della cucina.
1: Metto il cappello da sergente.
0: E oggi è così.
1: Mi danno le alette, com'è che si chiamano le cose che si mettono sulla giacca?
0: Le stellette.
1: Settimana prossima arrivo con le stellette e con i baffi.
0: No, i baffi magari, quelli sulla giacca intendi.
1: Ma no, me li faccio crescere.
0: Ma anche no.
1: Allora, ti stavo chiedendo, Teo.
0: Dica.
1: Ma ci sono delle cose che tu una volta facevi e adesso non fai più perché hai perso l'abitudine di fare?
0: Beh, certo, sicuramente scrivere a mano.
1: Ecco,
0: è una cosa,
1: bravissimo.
0: Che ho perso, poi ho perso altre cose, non so, sintonizzare la radio con
1: quella rotellina. È vero, che meraviglia.
0: Cose che non si fanno più.
1: Allora, effettivamente quello di cui stavamo parlando era proprio quello. Ci sono delle abilità che stanno scomparendo, che l'uomo
0: certo, la tecnologia
1: ci porta via tutto.
0: Sta soppiantando.
1: Una delle prime che appunto sono state segnalate era quello di scrivere, ma nel particolare di scrivere in corsivo, perché magari qualche volta scriviamo, ma scriviamo
0: in stampatello. Pensa che io ero già avanti 30 anni fa perché la mia maestra di elementare mi fa: Matteo, tu è meglio se scrivi solo in stampatello, perché quando scrivi in corsivo non si capisce niente. E allora io non lo so neanche l'alfabeto in corsivo, zero.
1: Davvero?
0: No, assolutamente.
1: No, invece io ero molto brava a scrivere in corsivo.
0: Firmo anche
1: in
0: stampatello.
1: Non è che firmi con la X?
0: No, fino lì ancora no.
1: Allora, io invece no, ero molto brava a scrivere in corsivo e invece adesso scrivo solo in stampatello quel poco che scrivo. Ma tra l'altro ho notato che scrivo veramente malissimo, quando una volta scrivevo benissimo.
0: È vero.
1: Vabbè.
0: C'è un'altra cosa che sta scomparendo e a me questa mi fa venire tipo cipollino. Leggere un orologio analogico.
1: Ecco, io quello è un problema che ho sempre avuto.
0: Veramente, non sapete leggere le ore?
1: No.
0: Basta leggere il numero e l'altro numero.
1: No, non è così semplice. Io
0: quindi se ti do un GMT Master 2 tu non sei capace a capire come si gira cosa.
1: No, a me piacciono i Casio con la scritta proprio fissa. Okay.
0: Pensa, quando avrai qualche anno in più schiaccerai il bottone e te la farai dire dal Casio, perché non ci vedrai più neanche la scritta. Quindi l'orologio
1: prendo l'orologio più grosso. Poi un'altra cosa che non si riusciamo più a utilizzare è la mappa cartacea.
0: Ragazzi, è tutto città.
1: Di una volta, che meraviglia città. Quando dovevi avere il copilota, perché lui girava le pagine del tutto città e tu guidavi e quello là ti diceva: no, quadrante F numero 2.
0: E la maggior parte delle volte ce l'avevi in mano alla rovescia.
1: Esatto.
0: Invece di andare verso nord si andava verso sud.

0: Così cos'ha? Radio Show, bentornati con me, medesimo Teo e la nostra fantasmagorica Stella. E stiamo parlando delle abitudini che la tecnologia ci sta portando via.
1: Ciccio, chiamami sergente.
0: Sì signora Stella, progetta signora.
1: Allora, cosa ci sta portando d'altro via la tecnologia? Per esempio, memorizzare i numeri di telefono.
0: Vabbè, ma anche questa ero già avanti 30 anni, cioè,
1: no, io no, prima li sapevo tutti a memoria. Adesso so solo il mio. Basta.
0: No, io neanche quello. Pensa che c'ho il
1: se
0: mio
1: mi
0: privato,
1: si ferma il telefono,
0: lo conosco. Invece quell'altro non me lo ricordo.
1: Allora, se mi si blocca il telefono, sei io sono fregata, rimango nel deserto perché non so neanche chiamare i rinforzi.
0: Pensa che io l'unico numero fisso che so a memoria è quello di casa dei miei. Ma
1: anch'io.
0: Hanno tolto il fisso, quindi non me ne faccio niente.
1: Poi un'altra cosa, e qua non mi conviene. Il calcolo mentale. No, quello io lo faccio ancora.
0: Sì.
1: Io calcolo anche le percentuali a mente. Sì. Calcolo le percentuali perché è una cosa, una fissa che mi è rimasta da tempo in memory. E quindi poi tra l'altro ho un mio modo di calcolare particolare. Non calcolo come gli altri. Vabbè.
0: Poi andiamo un po' più nello specifico. Ad esempio, usare una bussola. Ecco.
1: Eccola lì.
0: Ormai non si usano più le bussole.
1: No, è vero.
0: Mi piacerebbe vedervi in mezzo al mare senza una bussola, qualcosa fate, mi piacerebbe vedere.
1: Ma io tiro fuori il dito e vedo dove tira il vento.
0: Sì, ma sai quel dito lì poi dove te lo devi mettere quando c'è il mare in burrasca? Mi sa che non funziona tanto,
1: Oh mio Dio. Allora, un'altra cosa su cui non sono d'accordissimo è cucinare e riparare i vestiti, perché io che sono un'incinettaia sono anche una cucitrice e quindi io sono una di quelle pochissime donne che ancora rammenda i vestiti.
0: Ma sai perché, secondo me,
1: perché?
0: Questa cosa? Perché adesso quando tenti di riparare qualcosa, non solo i vestiti, anche qualsiasi cosa, alla fine la frase che ti dicono sempre il TE è vabbè, ma questo di più riparalo, comparlo nuovo. Uno se lo compra nuovo.
1: Hai ragione, ma questo se lo parti alla sarta a riparare, ma io me lo riparo da sola.
0: Beh, certo, questo è un altro giusto.
1: Eccola. Poi leggere il giornale.
0: Vero? I quotidiani, anche loro.
1: I quotidiani, quelli in carta, ormai
0: sparendo.
1: Non li legge più quasi nessuno, anche perché tutti li scaricano sul tablet, quindi di conseguenza non si leggono più quotidiani. Poi, ecco, questa è bruttissima. Questa
0: quale?
1: Mi dispiace tanto.
0: Lo dica, sergente.
1: Scrivere delle lettere. No, mi manca tantissimo.
0: Beh, chiaramente, se non scriviamo più in corsiva, non possiamo neanche più. Cioè, questa è correlata, probabilmente, no?
1: Certo.
0: Cioè, è chiaro.
1: L'ultima
0: che ho anticipato all'inizio è sintonizzare la radio analogica, ragazzi.
1: Sì, è vero.
0: Adesso è tutto,
1: cioè,
0: web,
1: tutto
0: digitale, DAB, Plus. Peace.
1: Che poi forse è facile sintonizzare in DAB.
0: La mia macchina ancora non ce la fa. Tutte le volte scansiono
1: e tutte le volte non ce la fa.
0: Vabbè, forse era molto meglio quando si vedeva.
1: Sì, ma anche le vecchiette riuscivano, capito, ad ascoltare la radio.
0: La messa.
1: Adesso hanno anche sti problemi, poverine.
2: The clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: vita le bela.
1: Eccoci al momento più esilarante della settimana.
2: La vita le bela. Il
1: partiamo
2: comedy
1: subito?
2: Di Così e Cos'ha Radio. Ma certamente sì, però fammi finire. Il
1: dai.
2: Comedy di Così e Cos'ha Radio Show. Prego.
1: L'incidente. All'incrocio due macchine si scontrano. Disgraziato, ma guarda che disastro. Ma chi ti ha dato la patente?
2: Ma chi ti ha detto che ce l'ho?
1: Hai ragione.
2: Oggi non si può mica mai sapere.
1: Giovani sul divano. Caro, ma se avessimo un bambino?
2: Penso che ce ne saremmo accorti.
1: Coppia in ospedale. Caro, ora che sono in punto di morte, devo chiederti una cosa. Mi hai mai tradita?
2: Ma se poi non muori?
1: Che pirla. Due anziani.
2: Oh, questa è bella, eh. Dovremmo farla un po' con la voce d'anziani.
1: Ci proviamo.
2: Ci vai.
1: Due anziani ricordano i vecchi tempi del militare. Ma Giovanni, quindi tu eri entrato in marina?
2: Eh sì. E Marina ancora mi ringrazia.
1: La dentiera.
2: Vai.
1: Le Iene. Sai che ho letto su una rivista che le Iene si accoppiano 6 volte al giorno?
2: Lo so, per quello ridono sempre.
1: Il cane è la mucca. Un cane incontra una mucca su un prato. Ciao, vuoi una sigaretta?
2: No, grazie, preferisco l'erba.
3: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.
0: Con Teo e Stella, Così e Cos'ha Radio Show.

0: Beyoncé con Run the World, grande, bel pezzo. Questo è un grande,
1: sì,
0: bel pezzo.
1: Molto, molto bello.
0: Ha un bel tiro e ci sta,
1: sì.
0: Grande.
1: E poi, tra l'altro,
0: Beyoncé
1: parla di donne.
0: Complimenti, beh, ovviamente, perché adesso ci ritagliamo un bel angolino per parlare di voi donne.
1: Bravissimo.
0: Questa settimana, dai,
1: insomma, è la festa della donna.
0: Ci sarà la festa della donna, ci sono tutti i festeggiamenti. E noi volevamo anche noi, insomma, fare un augurio a tutte le donne, perché siete la forza del mondo. Senza dubbio, no? Insomma,
1: no, certo.
0: È così. E quindi
1: la forza trainante.
0: Soprattutto la forza trainante. E quindi niente, ci prendiamo anche noi qui a Così e Cosà un piccolo spazio per omaggiare le donne e fare quattro parole, ecco.
1: Allora, come si sa da sempre, la festa della donna ricade l'8 marzo perché risale ai primi del Novecento, in cui ci fu un incidente molto brutto in un'industria tessile che era la Cotton di New York, dove rimasero uccise all'interno di questo moltissime donne, una percentuale altissima di donne.
0: Nelle fabbriche tessili la maggior parte della manovalanza era femminile.
1: Esatto.
0: No? E da lì si è scelto di omaggiare le donne e tutti gli altri con questi festeggiamenti, e è stata scelta la mimosa come fiore simbolico.
1: Ma quello che ci tenevo a dire era questo: come uso negli anni 80, 90, anche 2000, c'era questa cosa che quando si arrivava alla festa della donna, le donne in un qualche modo si dovevano instupidire e dovevano perdere le inibizioni e andare
0: a fare gli spogliarelli,
1: ma a organizzare degli spogliarelli.
0: Cioè, è vero.
1: E onestamente io l'ho sempre trovata una roba
0: È un po' becera, dai,
1: stridente,
0: insomma, no?
1: Stridente, sì, non mi è mai piaciuta questa cosa, e sono contentissima del fatto che negli ultimi anni
0: stia scemando
1: questa cosa e si sia tornati alla vera essenza della festa della donna.
0: Ma cioè, sono assolutamente d'accordo con te, anche perché, dai, diciamo la verità, l'emancipazione femminile non è andare allo spogliarello, no?
1: No,
0: cioè, nel senso, secondo me questa cosa che della festa della donna, percepita così in maniera goliardica, andava ad annullare quasi totalmente
1: tutta la fatica,
0: gli sforzi,
1: e tutti gli sforzi,
0: vi volete emancipare
1: e poi
0: correte dietro un uomo che c'ha quattro pettorali, cioè,
1: esatto,
0: ragazzi,
1: infatti,
0: no, quattro
1: e sono contentissima, sono contentissima che invece questa cosa non ci sia quasi più, e che se si esca per mangiare una pizza, per fare quattro chiacchiere con le amiche,
0: divertirsi, ma
1: che queste cose siano un po' scemate. Perché soprattutto ricordatevi una cosa: è vero che bisogna festeggiare l'8 marzo perché è la festa di emancipazione delle donne, ma ragazzi, noi siamo donne tutto l'anno.
0: Senti,
1: quindi fatevi rispettare e siate donne, e abbassate la testa solo per un tacco 12.
2: Hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito, e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione. E anch'esse.

0: hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione.
1: Credeteci, sì. Siete in grado di fare tutto quello che volete. E soprattutto la persona più importante della vostra vita, la più importante in assoluto. Tutto il resto sicuramente è importante, ma non così importante. Quella che dovete proteggere, quella intorno a cui dovete mettere, schierare dei paletti invalicabili che si chiamano amor proprio, dignità, rispetto, autostima e autonomia, è quella che vedete tutti i giorni quando vi lavate i denti allo specchio. Ecco, quella persona lì, guardatela bene. E tutti quelli che mettono in dubbio il valore di quella persona, levateveli dal coglione.
2: E siamo nello spazio Good Vibes e oggi è venuta a trovarci la Bruzzone, no?
3: Sì, esatto, una psicologa, è una psicologa forense, specializzata in psicologia forense.
2: Ah, ok.
3: Sì, molto, molto brava, secondo me, a volte un po' eccessiva, mettiamola così.
2: C'ha i suoi modi,
3: nel senso che in alcune situazioni è stata un po' eccessiva, ma ho trovato che questo pezzo fosse molto inerente a quello di cui abbiamo parlato prima e fosse molto giusto, cioè... Allora, ovviamente si parla di donne perché lei fondamentalmente è una femminista
2: straconvinta
3: e quindi di conseguenza si parla di donne. Quindi lei dice: la persona a cui dovete voler bene è voi stesse, cioè prima di tutto dovete voler bene a voi, no? E poi a tutti gli altri. Io questa cosa la voglio allargare perché mi sembra giusto, no? Il genere umano, quando ci si vuole bene, poi si riesce anche a avere una situazione sana con le persone che ti stanno intorno. Quindi non avere fissazioni, non avere ossessioni, non avere nulla di sbagliato, no?
2: Giusto.
3: Quindi vogliatevi bene. Prima di tutto, fate in modo di rispettare voi stessi e farvi rispettare, e vedrete che poi anche i rapporti con gli altri miglioreranno.
4: Cosa volevi da me? Una mano, un polmone, il mio stomaco, un fiore, la vita che mi davi

0: Astrosex. Con Stella, il tuo oroscopo hot della settimana.
1: E questa settimana il nostro oroscopo è dedicato alle donne. L'astrosex è dedicato alle donne. Vergine, questo mese sarai costellata da desideri insoliti e giochi mentali che possono confonderti. Preparati a vivere situazioni fuori dagli schemi. Questa situazione accentua la tensione tra le mura domestiche, spingendoti a cercare il piacere un po' altrove.
2: Attenzione!
1: E allora il mio consiglio sexy è: iscriviti in palestra o a un corso di ballo, perché lì potresti trovare anche un uomo che possa, con cui fare nuovi incontri, insomma.
2: Bello, ci sta, la palestra è sempre...
1: Sì, beh, magari anche un bel istruttore, non
2: dici?
1: Lo so. Sì, perché no?
2: Beh, va bene.
1: Se parliamo di addominali, visto che prima abbiamo parlato
2: sì,
1: di addominali.
2: Sì, vabbè, ma non sminuiamoci così, dai, ci sono anche tanti belli uomini che non ce li hanno gli addominali.
1: Sì, è vero, hai ragione, tu sei uno di quelli.
2: Vedi, non volevo arrivare lì, no, non ho solo imboccata, tipo...
1: No,
2: tipo...
1: assolutamente. Sagittario, questo periodo ti rende sessualmente reattiva. Il desiderio si accende per stimoli mentali, conversazioni provocatorie, situazioni fuori contesto. Non cerchi intensità emotiva, ma complicità immediata. In pratica vuoi tutto e subito. Allora io ho pensato a questa cosa: perché non lasciare dei bigliettini al tuo partner in giro per casa, magari con delle indicazioni precise di quello che tu vuoi?
2: Attenzione.
1: E che ne so, vedrai.
2: Attenzione.
1: Che magari saranno esauditi.
2: Questa è bella, no,
1: una specie di caccia al tesoro, dove il tesoro
2: piace.
1: Sei tu.
2: Molto bella.
1: Intrigante,
2: molto bella. Love girl, you fail.

0: tangi, patangi.
1: Esatto. E allora questa settimana nello spazio hot ci sono le statistiche a luci rosse.
0: I numeri. Diamo
1: i numeri.
0: La matematica è ovunque ed è anche misura le cose, la matematica.
1: È vero.
0: E oggi misuriamo alcune cose. No, adesso misuriamo alcune cose.
1: No, adesso
0: così,
1: detta così sembra che tiriamo fuori il metro e misuriamo alcune cose.
0: Diamo dei numeri.
1: Diamo i numeri. Ok.
0: Vai.
1: Allora, per esempio, 18 sono le volte che in media un uomo pensa al sesso durante una giornata, mentre le donne solo 10.
0: Quindi 18 volte. Il giorno è fatto da 24 ore, 8 ne dormi, quindi almeno una volta all'ora un uomo pensa.
1: Sì, sì, più o meno sì.
0: Però
1: io penso di essere un uomo.
0: Sì,
1: va bene. Vai.
0: Poi 55% è la percentuale degli uomini italiani che hanno tradito la partner almeno una volta. Per le, invece le donnine, un pelino meno, 34%.
1: 40-50 km orari sono la velocità in cui viaggiano gli spermini al momento dell'eiaculazione.
0: No, i girini. I famosi girini. Poi abbiamo 13.000 rapporti, quelli che si consumano ogni secondo nel mondo.
1: Ma ti rendi
0: cioè
1: conto?
0: Tu in un secondo prova a immaginarlo.
1: Un secondo. 13.000.
0: Però
1: porca vacca. Va bene. 740 all'incirca il numero delle parole che si utilizza in italiano per definire il membro maschile.
0: Oh, bellissima questa.
1: Bellissima.
0: C'abbiamo un sacco di soprannomi.
1: 740, io ti giuro, passerei la giornata a leggerli tutto solo per farmi due risate.
0: C'è un sacco di soprannomi.
1: Esatto.
0: Invece la controparte femminile ne ha solamente 600 di aggettivi e di nomi che la descrivono. Però.
1: Questa la dico io perché mi sembra giusto.
0: Vai.
1: 17,93 è la misura media in centimetri del pene, però degli abitanti del Congo.
0: Del Congo,
1: perché sono i primi in classifica nei 23 stati che sono stati esaminati. L'Italia figura solo in settima posizione.
0: Che non è su base mondiale, neanche così poco.
1: Esatto, e è circa un 15,74 centimetri.
0: E l'ultimo Ducis in fundo, signore e signori, la durata media è di 10 minuti.
1: Esatto.
0: Plin.
1: Però dillo perché, perché se sono meno di 7
0: non
1: è deludente, se sono sopra 13 potrebbe essere stancante.
0: Adesso vorrei vedere chi si può stancare, però effettivamente l'Università di Washington ha sentenziato questo: 10 minuti e va bene così.
1: La prossima volta mettiamo il cronometro.

0: 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Daniele Silvestri, le cose in comune.
2: E
1: sono 4850.
2: Io parlo, quando parlo è carinissima quella canzone.
1: Sono 4850 le cose in comune con te.
2: Tra l'altro c'è anche la versione rifatta da Alfa.
1: Ah, sì. Ah, è vero, hai ragione. Che è bellina anche quella. Vabbè, molto carina. Uguale, però. E non so, ma la canta Alfa mi sta simpatico. Anche Daniele Silvestri in realtà mi sta simpatico.
2: Però preferisco Salirò.
1: Salirò
2: di questo giardino. Na, na,
1: na, na, na. Va bene, io direi che basta. È il momento di andare.
2: Va bene, sì, signora, signora sergente Hartman Procida Stella. Siamo arrivati alla fine di questa puntata molto divertente. Dai, oggi
1: ci siamo divertiti
2: molto.
1: Tantissimo. Speriamo anche voi. Un bacio grandissimo.
2: Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Così e Cos'ha Radio Show. Mua. Hai ascoltato Così e Cos'ha Radio Show con Stella.
3: Una splendida persona, intelligente, preparata, seria.
1: Teo.
4: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Signore e signori, benvenuti nella

0: Paura in onda.
1: Paura in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo lunedì 14 settembre. Ragazzi, una settimana e arriva l'autunno. Sì, che dobbiamo fare? Se arriva l'autunno, arriva, ce lo prendiamo, anche se questo autunno sarà caldo, così dicono, quindi non dovremmo avere molte, le stagioni saranno sempre più calde. Bene, bene, bene, buongiorno, sono le 4 e... 32 e 36 secondi, abbiamo perso 4 secondi, anche l'ora doppia. E naturalmente anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo il ballo di Beppe, avremo Marco in diretta, poi avremo ricordato tante cose, quello che succede, la musica degli anni 60 e tutto il resto. E allora iniziamo con l'unico saluto delle radio che ormai facciamo la mattina, lo facciamo presto, poi dopo basta, perché insomma è importante mandare musica ed altro, tanto le radio si salutano tutte da sole. E allora eccolo qua, il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio, con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 7 One.

0: www.radiocondivisione.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: meravigliosa creatura. E allora sentiamo Marco Roma cosa ci dice.
1: Stamattina ricordiamo due grandi cantanti. Uno è Franco Califano, ti ricordiamo. Una è Amy Winehouse. Una, un saluto a voi due, ovunque voi state negli angeli. Da Marco Roma. Buongiorno. Sì, baciami profondamente. Dimmi che stai ragionando con la tua mente. Non stai leggendo libri d'amore, di pura fantasia. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Bene, allora sono le 4:41 e 57 secondi. Chiamiamo adesso Marco Roma.
2: Ricarica batteria 95. Ah. Non in carica. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro. Pulsante.
0: Ah, non avvia chiamata. Avvia. Subito, ciao.
2: 4:42, 12 secondi. Pulsante.
0: Sta suonando.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo... Buongiorno e buon lunedì.
1: Buongiorno. Buon lunedì. Ben ritrovati.
0: Buon lunedì 14 settembre. Il secondo buongiorno mi sembrava quasi di quelli da macabri. Dice, questo che è Dario Argento. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eh sì, perché forse sei fermo e quindi...
1: No, sto in viaggio.
0: Ah, invece sembrava che fossi fermo. Buongiorno. Che è arrivato dall'aldilà, è arrivato il buongiorno. Bene. Allora, stiamo andando verso Tor San Lorenzo come ogni lunedì.
1: Stiamo andando verso Tor San Lorenzo.
0: Con il caffè o senza caffè?
1: Con il caffè, oggi col caffè.
0: Ah, allora oggi avremo il rito del caffè. Ma... Perfetto, sì. Avremo il rito del caffè.
1: 19 gradi.
0: 19 gradi, anche qui insomma oggi 20.
1: Sì, sembra che il tempo è bello.
0: Speriamo.
1: Oggi è bello. Sì.
0: Allora, speriamo. Dunque, sono le 4:43 e 21 secondi.
1: Sì.
0: I saluti a TM Trianor BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che ci ha lasciato con tempo fa per inseguire le malviventi. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato. Salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata via prematuramente, colpa del male del secolo. La ricorderemo ormai, alcune persone le mettiamo insieme a noi. La signora Celeste che ogni mattina si sveglia, stamattina alle 4:24. Ernesto, caro, e a questo punto dobbiamo sapere cosa fa Damiano e cosa fa Eleonora.
1: Spariti.
0: Ah, vabbè. Vabbè. A questo
1: praticamente spariti.
0: Ricordiamo invece chi ci sarà dopodomani con noi alle ore.
1: Allora, mercoledì 20. Ore 20. 20. Philip Simaz.
0: Simaz. Almeno questo mercoledì avremo Philip Simaz. Come va la promozione? C'ha molti followers?
1: Sì, va forte. Penso quasi in 10.000 visualizzazioni è stata su YouTube.
0: Ah, bene, allora dai.
1: Sì, perché io li metto su tutti i canali. C'è chi vince su TikTok, chi su YouTube. Lui è andato forte su YouTube.
0: Ah, su YouTube, ho capito.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì.
0: Allora, quindi...
1: Poi adesso c'è il suo podcast in TV, del suo programma che ha inventato lui.
0: Ah, ecco.
1: Già l'ha registrato e va in onda non so quando, tra poco, settimana, non mi ricordo.
0: Perfetto.
1: E poi lui racconterà lui.
0: Bene, poi ci racconterà mercoledì sera. Dunque, sì. Philip Sidaz, lo ricorderemo dopo anche alle 5:15, perché oggi ci sarai tu alle 5:15, che distribuisci il caffè con le canzoni ed altro. E adesso andiamo a vedere la prima canzone del mattino, che dovrebbe essere dedicata a Damiano e Eleonora, ma noi la dedichiamo ad altre persone, a Giovanna magari che si è svegliata o dorme ancora.
1: Allora, questa canzone la dedico a lei perché me l'ha fatto conoscere lei.
0: Sì.
1: Perché ti do un indizio, già due giorni fa è uscita.
0: Ah, allora
1: quindi non so se riesci.
0: Sì. È uscita venerdì.
1: Venerdì, sì. Mm-hmm. Sì. Venerdì. Già parecchie visualizzazioni. Ah. Il testo è per noi.
0: Per noi. Non lo posso immaginare chi è.
1: Dai, ci riesci.
0: Per noi.
1: Chi è uscito venerdì? Già qualcosa lo sai?
0: No, perché una volta quando c'era Salvatore andavamo a guardare sempre le canzoni del venerdì. Adesso invece che siamo più verso gli anni 60, visto che Salvatore non c'è la mattina presto, allora non le guardo. Dunque, ecco perché non dovrei andare a cercare venerdì, ultime uscite venerdì. Per noi sarà Elisa?
1: No. Non Elisa.
0: È una donna?
1: Diciamo okay. Che non è solamente un uomo, ma ti do un grande indizio. Sono due uomini.
0: Sono due uomini. Giovanotti.
1: Due uomini. Giovanotti. E anche giovani. Sì.
0: No, Giovanotti no, perché ha finito il tour proprio.
1: No, Giovanotti no. Però penso che non dico il doppio, ma d'età Giovanotti. Loro comunque sono giovani.
0: Giovanotti ha 60 anni, quindi. Mahmood?
1: Almeno uno è proprio molto più piccolo. E hanno fatto Sanremo tutti e due. Sì. Non è Mahmood. Non hanno mai vinto Sanremo, anche se l'hanno fatto.
0: Lucio Corsi?
1: No. E penso che. Non mi ricordo se uno dei due è arrivato anche secondo.
0: Non ti ricordo.
1: Ultimamente, da pochi anni.
0: Blanco?
1: Mi pare.
0: No, Blanco l'ha vinto.
1: No.
0: L'ha vinto Sanremo, Blanco insieme a Mamma.
1: L'ha vinto, sì, sì, l'ha vinto.
0: Quindi non ci sta.
1: No, loro due non hanno mai vinto.
0: Ultimo?
1: Però, no.
0: L'ultimo non l'ha vinto, no. Viene arrivato.
1: No.
0: E
1: al massimo quarto, diciamo, terzo, quarto.
0: Diamo un'altra mano più aiutante.
1: Allora, se ti dico questa già zecchi subito, quindi è un duetto particolare, perché sono di due città importanti tutte e due. Oddio, lui uno, dimmi.
0: Vabbè, due città importanti tutte e due, Roma e Milano.
1: Sì, però togliamo Milano, ma mettiamo una del sud, dai.
0: Ah, Clementino.
1: No. Anche se è molto simpatico.
0: Allora, se non è Clementino è Arancio. No, vabbè.
1: Mandarino.
0: Mandarino, Clementino.
1: Vabbè, ti dico, uno è napoletano.
0: Sì.
1: Ti ho detto, no? E l'altro, si sente romano, ma.
0: Gigi D'Alessio?
1: No.
0: Ma allora mi porti.
1: Qua anche perché sono più giovani.
0: Ah, Gigi D'Alessio è una certa età.
1: Una grande mano che sono più giovani.
0: LDA?
1: No.
0: Adesso mi sfugge l'altro rapper napoletano. Jolier.
1: Bravo. Ma con chi canta però?
0: Con chi canta?
1: Devi azzeccare tutto.
0: Jolier con. Adesso la scrive. Jolier.
1: Vabbè, la grande mano te l'ho sempre detto, lui si sente romano, ma non è romano, penso è nato a Verona. Però lui è cresciuto, anche se adesso. Allora, lui è cresciuto a Roma, quindi Roma nel cuore. Però per motivi di lavoro adesso abita a Milano. Ti do un grande una mano.
0: Tutti abitano a Milano, quelli che.
1: Sì, te che abita a Milano?
0: Tanti quelli che fanno musica.
3: Tanti, sì.
0: Non ci sono, dai. Joliet, eh?
3: Joliet?
0: Non ci arrivo, non ci arrivo, perché sono troppo giovani. Questi giovani no.
1: No, uno. Allora, Joliet è giovane, vabbè. L'altro è giovane uguale, però.
0: Sì.
1: Penso non arriva a 40 anni,
0: No. Allora, due come noi si chiamava per noi. Due come noi era quell'altro di Angelina Mango con allora per noi Joliet, aiutatemi ragazzi, chiamate. Bene, dai.
1: Allora, ti aiuto.
0: Sì.
1: L'altro c'ha un nome veramente romano che si usavano ai tempi dei gladiatori. È facile.
0: I nomi dei gladiatori. Lucio Seneca. Giulio Cesare.
1: No.
0: Certo che i nostri radioascoltatori dicono: come la mattina questi qua giocano a fare un titolo di una canzone.
1: Allora, 36 anni, del 90.
0: Tra un po' diremo come si chiama la mamma.
1: Allora, Joliet c'è una 26.
0: Pensavo che fosse un po' più anzianotto. Joliet,
1: infatti, vedete, sì. E l'altro c'è una 36. È strano che non ci sia arrivato.
0: No, perché questi giovani non li conosco, più quelli vecchi.
1: Sta facendo veramente i sold out a tutti gli stati. Io vengo a Torino all'Allianz.
0: Ti ho detto ultimo, hai detto no.
1: No, ultimo no. Ma anche lui sta facendo sold out e sta andando veramente forte. Rispondono gli stati, quello che sta a fare adesso. Ha fatto un duetto ultimamente al concerto suo, penso, non mi ricordo dove, comunque con Antonio Venditti.
0: Qualcosa di Antonio Venditti ho sentito che ha fatto ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio, mi pare, o no?
1: Sì.
0: Allora,
1: lo devo dire io.
0: Dicelo tu, dai.
1: No, un cantante bravo italiano.
0: Cantante bravo italiano con Antonello Venditti.
1: Giovane.
0: Sentiamo tanto il sottofondo. Giovane Antonello Venditti. Antonello Venditti, No, ci arrendiamo. Tutti quanti.
1: No, non è da dire.
0: No, troppo, quando le fai difficile. Già, insomma, è colpa tua,
1: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Ti mando un applauso, ma è colpa tua che stamattina avessi in difficoltà.
1: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Stavolta proprio mi hai spogliato, quindi devo venire a vestirmi da te con i cuoricini.
1: Stavolta sì.
0: Vabbè, allora dai, su.
1: Dai, io dico il nome, tu dici il cognome.
0: Dici il nome.
1: Tanto ti dico il nome, tu il cognome lo sai.
0: Se dici.
1: Perché è importantissimo.
0: Sì. Dici il nome.
1: Achille.
0: Ah, mannaggia, ne avevo parlato pure l'altro giorno, vedi un po'. E vabbè, Achille Lauro, mannaggia.
1: Ormai a scordarti Achille Lauro.
0: Vabbè, vediamo se c'è l'intelligenza artificiale. Per noi Achille Lauro. No, non ce la manda lei. O pensi di sì?
1: Penso di prova.
0: Io non so perché non l'ho mai sentito. Posso vedere se
1: sì.
0: Vediamo se è vero. Sì. Ce lo sta mandando, sì. Allora ci sentiamo alle 5:15.
1: Sta andando forte questa canzone.
0: Invece
1: Allora io, a me me l'ha fatta conoscere Giovanna, e siccome noi giochiamo sempre con il per noi, io gli dico sempre parliamo di noi, ho imparato una frase, parliamo di noi.
0: La dedico
1: a lei.
0: Grazie, allora
1: Giovanna, questa canzone è per te che ci stai ascoltando.
0: A tra un po' allora.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa? Sì. Ecco, arriva e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di
2: Provincia Brescia. Di Brescia.
1: Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi: come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro.
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito? Bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche con le altre attività che ci sono in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto. Avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian.
1: Sì.
6: E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: Chi c'è?
8: Manca sono ancora.
1: Sì, allora facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco, bene, avanti, il prossimo.
10: C'è l'ultimo?
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro,
1: Alessandro.
11: Ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto, chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno
1: ha toccato.
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
8: Cioè, io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
8: Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
8: Coca-Cola.
1: Sì.
8: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
6: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
8: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo.
1: Sì.
5: E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali.
1: Sì.
5: Per di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
8: Avete domande?
5: No.
1: Bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
12: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: voce non attiva.
1: Malik Ayane, come foglie.

Ciao a tutti carissimi amici di Disabili International Radio, io sono Domenico Cuccarese. Mi piace pensare alle mie canzoni come a delle tasche, ci raccolgo dentro quello che incontro mentre vivo, ricordi, persone, posti o sensazioni, anche quelle piccole cose che magari sul momento sembrano niente e poi diventano canzoni. Conosco il mare remix, nasce proprio così. Dentro c'è il rapporto con il mare, che per me è libertà, memoria, partenze e anche ritorni. E con questo remix ho voluto portare questa stessa storia in una dimensione nuova, più ritmata, più estiva, senza perdere quello che c'era dentro all'inizio. Io sono Domenico Cuccarese e questo è Conosco il Mare Remix. Alzate il volume e buon ascolto. Ciao!

0: E si parlava di mare qui, e quindi abbiamo due marinai, anzi il capo del mare. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buon'onda.
0: Buon'onda, ma sembra che sei da un'altra parte della stanza, sei lontano.
1: Io sono una frequenza lontana.
0: Ho capito, vabbè. E buongiorno al nostro Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno al capitano.
0: Ecco. Sono le 5:15 e noi siamo in diretta, quindi subito siamo in diretta anche questa mattina, che è il 14 settembre 2026. Aspettiamo fino a San Valentino. Dunque, allora, come vabbè, di che vogliamo parlare stamattina? Parliamo prima, intanto abbiamo un messaggio di Dennis che metteremo dopo il prossimo brano. Quindi scegliamo un brano. Chi lo sceglie, il capitano?
1: Lo
0: sceglie.
1: Un brano, siccome ieri era domenica, noi sì. Abbiamo fatto gli auguri a tutte le Marie.
0: Ah, il 12 vuol dire, sabato.
1: Il nome molto noto in tutto il mondo.
0: Maria.
1: Dobbiamo noi omaggiare le nostre tre Marie.
0: Ah, vabbè, che c'entra le Marie? Tre Marie. Quella è il
1: che ha fame e fame.
0: Quelle panettone, le tre Marie. Vabbè.
1: Tu non conosci le tre Marie, mamma mia.
0: Tre Marie. Sì, che le conosco.
1: Le tre. Conosci solo una, quante le conosci? Mi sono avvicinato alla frequenza lampo.
0: Le Marie sono tante, c'è il panettone.
1: Canzone è una sola, però.
0: Canzone di Maria. Vuoi Marie?
1: Vabbè. No, quella che cantava. Il trio famoso è genovese, no? Di che posto genovese?
0: Sì, Mamma Maria, dici tu.
1: Mamma Maria!
0: Allora, te la mandiamo subito, allora, Mamma Maria.
1: Ricche e poveri. A tutte le Marie.
0: Mamma Maria, Mariana, i ricchi Maria, e poveri.
1: Maria, Mario, Maria. Non ho capito.
0: No, dico, sta partendo.
1: Partendo?
0: È arrivata, sì.

0: Ed era così, Mamma Maria, Mamma Maria, eccoci qua allora, eccoci, siamo qui, dopo che abbiamo ascoltato Mamma Maria, dedicato a tutte le Marie che hanno festeggiato l'8 settembre e il 12 settembre il nome di Maria, quindi l'altro ieri. Allora, oggi mi pare che il nostro Marco parlava anche di Califano, vero?
1: Sì, sì.
0: Oggi
1: ricordiamo Califano e la cantante americana Amy Winehouse.
0: Sì. Però Califano era quello un po' più vicino a noi. È iniziato la distribuzione del caffè? Ancora no?
1: Ancora no.
0: Ah, allora, ancora no. Quindi...
1: Ma prima me ne ho perso uno per me adesso.
0: Quello, cioè, se no non ce la fai. Se no non ce la fai a distribuire il caffè agli altri.
1: Sì, uno per me per carburare.
0: Sì, per
1: Giuseppe, uno a Capitano.
0: Il Capitano l'ha preso già.
2: Io non ho dormito, pertanto tutto
1: finito. Ma sta mangiando il Capitano?
0: Cosa mangi?
2: Oggetto di manovra.
0: Cosa sta mangiando il Capitano? Noccioline? Mandorle?
2: No, mandorle.
0: Ecco.
1: Dieta.
0: No, che dire, il Capitano mangia, però dimagrisce.
2: Sì. Sono 79 kg, sta due settimane, 79 kg, mantengo il peso.
0: Ecco.
1: Quanto? 79?
0: Sì, 79 kg.
1: Ottimo.
2: 1,90 m, 18 di posto, 43 di collo, 95 di spinta. Cosa volete sapere? Fianchi? 94, torace 110, poi in privato mi dico un'altra cosa.
1: Capitano.
0: Allora abbiamo Dennis.
2: Dennis.
0: Allora, lo cerchiamo un attimo che è un po' lunghetto il messaggio di oggi di Dennis, dura due minuti e si auto
1: veramente
0: sì, quindi
1: facciamo l'inizio prima allora.
2: Una poesia, forse ci ha detto una poesia.
0: No, si è un po' pubblicizzato, dai.
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, condividi media, pulsante.
0: Sì, infatti, vediamo se arriva.
3: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 13 settembre alle ore 11.30.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe e un salutone a tutti i tuoi ascoltatori. Bene. Saluto inoltre chi sarà a dialogare con te in questa mattinata, cioè posso salutare Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri che saranno a dialogare. Bene, oggi ti richiedo la canzone di Fred De Palma, la testa gira, ma gira, quando la testa gira, no dai, la testa gira di Fred De Palma. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo, ricordandovi che domani dalle ore 18 su

0: Danto Radio, ci sono io con il programma Immensamente Dennis, con la mia nuova ripartenza col programma dalle ore 18, mi raccomando. Per chi non lo sapesse può ascoltarmi e seguire, insomma, o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app sia Android che iPhone o Apple, bene, ecco, o se no tramite Alexa, dicendo apri o riproduci Dantoradio e quant'altro. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo e appunto rimango come sempre in ascolto e andiamo avanti, ciao e grazie mille.
1: Era questo il nostro Dennis, si è fatto pubblicità, eh?
2: Sì, no,
3: Dennis, devi pagare però,
2: No, no, noi ci riproduciamo subito, riproduciamoci.
3: Allora, auguri a Dennis.
1: Ecco.
3: Ma di cosa parlerà immensamente Dennis? No,
1: di musica italiana.
2: Musica maestro.
1: Fred De Palma, La testa gira.
2: Questa ieri l'ho sentita.
1: Sentita ieri.

0: questi brani finiscono proprio all'improvviso, caro Marco,
1: È vero, davvero, all'improvviso.
2: All'intrasatto, si dice all'intrasatto.
0: All'intrasatta, a Napoli così si dice.
2: Marco, cosa cioè sei sul posto?
0: Sì, è sul posto, sì, certo.
2: Caratira, come te la senti la tasca oggi? Ma tu fai un tuo rito per dire vengono da me, cioè sei scaramantico?
3: No, veramente gli faccio una preghiera.
0: Fa la preghiera.
2: Sì, non dici. Quale dice? Ave Maria.
4: No, dico Dio mio, aiutami, oggi voglio lavorare tanto, vendere la pizza alla merce.
2: Ma occhi chiusi o occhi aperti?
4: Occhi
2: silenti.
0: Allora, abbiamo iniziato la distribuzione del caffè e poi...
2: Secondo me Giuseppe, quando c'è Giovanna vende di più.
4: Ah. È vero, lo sai.
2: Hai visto, capita, lei dice sempre tutto.
4: No, ma dai, è una coincidenza, la statistica è quella.
0: Ah, tu ti sei accorto che quando c'è lei
2: incrementano le tasse?
4: Quando c'è lei lavoro sempre, non ho capito com'è.
2: Il capitano, quando aveva in bar, ne mise due.
0: Ah, il capitano quando aveva il bar aveva due, aveva due Giovanni,
2: uno si chiamava Valentina, uno si chiamava Valentina, l'altro si chiamava non mi ricordo, uno era con i capelli ricci e stava la mattina, era quasi sul rossiccio, e l'altro invece aveva capelli mori lunghi,
0: sì.
2: Non mi ricordo come si chiamava il comunque il caffè lo prendeva anche se non gli piaceva, chissà perché.
0: Chi, Valentina?
2: No, tutte e due belle ragazze,
0: sì,
2: erano cugine, io perciò le penso, perché erano cugine, si conoscevano.
0: Ah, ecco. E quindi
2: no, ma comunque erano donne da otto abbondante.
0: Otto abbondante è il voto o otto?
2: No, erano molto cordiali, molto affascinanti, molto, molto sì. Bariste.
0: Erano bariste. Ecco,
4: era un otto generale.
0: Otto generale. Allora, Marco ha distribuito il caffè ancora no stamattina?
4: Guarda, già ho fatto oggi, perché ci sono solo un manco solo.
2: Autoservice, oggi c'è il service, autoservice.
4: Tutti in vacanza stanno.
0: Ancora tutti in vacanza? Come mai?
2: Beati loro, viva le vacanze!
0: Beh, loro le fanno a settembre, agosto lavorano.
4: Sì, comunque settembre è un momento dove lavori di meno, no? Mm-hmm. Cioè sarebbe perfetto, sì. Che, tipo io invece di partire a luglio sarei partito a settembre.
0: Sì, anche perché costano meno pure le vacanze.
2: Sì, no, perché mo, te lo spiego io, perché mo a settembre vanno in pagamento le carte di credito di agosto, e tu agosto sei andato in ferie, e mai diveni i soldi di agosto. A settembre stringi la cinghia.
0: Ah, ecco, stringiamo la cinghia. Comunque, a settembre
2: io infatti comunque, per non stringere la cinghia, sai come ho fatto? Sono comprato le bretelle.
0: Ah, si è preso le bretelle tu.
4: Io mercoledì. Aspetta, venerdì.
0: Mercoledì abbiamo venerdì Philip Sidaz, ricordiamolo, alle 20 di sera.
2: Philip
0: Sidaz.
2: Sidaz. Mamma mia, brutto nome.
4: Simaz.
0: Ah, Simaz, non Sidaz.
2: Sim Salabim, Sim Van, chi le
0: sa? No, Sim Salabim. Allora, io ieri sera mi sono addormentato che stavo sentendo la partita.
2: Ma perché a chi tu non ti addormenti? Cosa fai?
4: Come è andata la partita?
0: La partita ce lo può dire il capitano come è andata. Quella della Juventus. Mi sono addormentato che
2: la Juve ha perso 3-2 in casa.
4: Che bello. Che bello.
2: Ha segnato un giocatore che è della Juventus, l'ha dato al Sassuolo in prestito e ha segnato all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Era 2-2,
0: sì.
2: Un contropiede un liscio clamoroso di, come si chiama, Kill Kramer là, come si chiama?
0: Bremer.
2: Ah. Tre passaggi, 1-2-3 a volo. 3-2
0: e il Sassuolo ha vinto.
3: Il Sassuolo,
0: no, no, ma
3: Sassuolo
0: ha giocato. No, ma ha perso fuori.
2: No, giocavano a Torino.
0: Come a Torino?
2: Non era Torino.
0: No, era Sassuolo.
3: No.
0: A Torino.
2: Comunque ha perso 3-2.
0: E io mi sono donato che erano 2-1. Quindi...
3: Allora, lì c'è Monza 3-2. Napoli-Bologna 1-0 ieri.
0: Appena stentato.
3: Ha vinto. Sassuolo. E io a Sassuolo 3-2.
2: Ah, perché mo c'è l'Atalanta in casa poi.
0: Sì, poi
3: stasera gioca allora la Roma 18:30.
0: Torino-Roma e poi
3: allora due partite alle 18:30. Torino-Roma e Como-Parma.
2: Poi c'è l'Inter.
3: E poi Inter-Udinese 20:45.
0: Ah, quindi sono tre partite oggi.
2: Tre partite.
0: Ormai le mettono tutte insieme.
2: Sì, perché devono fare lo spezzatino per la TV.
0: Ecco.
3: No, ma il bello della domenica quando giocavano, cioè, ma lunedì che c'entra lunedì?
0: Lunedì ne parlano il martedì.
2: Perché se ci sono delle partite importanti, mi ne possono trasmettere tutte e due. Capito? Loro ti fanno stare tutta la mandata. È un fatto televisivo, capito?
3: Va bene della Roma, già ha giocato in coppa.
0: Poi la Roma
3: recupera per lunedì, capito?
0: Ogni volta gioca il lunedì la Roma. Sì. la squadra
3: sono tre lunedì.
0: Sì,
2: vabbè, ma che c'entra? Giocano in coppa, però per andare in coppa ti danno 50 milioni. Ti danno 50 milioni perché fa la rosa più lunga.
0: Non è,
2: se tu invece i soldi metti in tasca, devi giocare lo stesso gioco tu. Come Kill. Vabbè, fammi uno sconto se abito quinto piano, vabbè, faccio sconto. O vai a letto alla mente, non ci sta ascensore, così fanno le squadre italiane.
0: Bene, allora ragazzi, un brano.
2: Marco Roma, sceglie.
3: Scelgo io, ok.
0: Scegli tu.
2: Perché devi mettere la monetina.
3: Tipo jukebox.
2: Che belli. Ti ricordi K4?
0: Sì.
3: Erano quelle le canzoni, no? Il jukebox. Invece adesso c'è il mondo, sai?
0: No, adesso ormai escono 7, 8, 10 brani alla settimana, non sai cosa.
3: Ma è proprio un mondo, cioè su internet è proprio un mondo, potresti sentire qualsiasi cosa.
2: No, ma secondo me se metto il jukebox a voce, no? Come se è collegata a internet. Si potrebbe fare, secondo me.
3: Allora io vorrei ascoltare, no? Vediamo, io dico il testo.
0: Sì.
3: Vediamo se tutte e due azzeccate.
2: È facile,
3: ma c'è pure il compagno. Rimmel.
0: Francesco. Rimmel.
2: Rimmel, il nome tedesco, sì, Rimmel.
3: Rimmel è quello che fa il trucco delle donne. Rimmel. Ma Giuseppe già l'ha azzeccato perché l'ho sentito io.
0: Sì, Rimmel.
2: Ma che c'è? Quello è nato con le radio libere.
0: Sì, Rimmel.
2: Io sono nato con le radio, con un barracchino, non sono nato con le radio libere.
0: Tu sei nato con le navi.
2: WKF.
0: Rimmel, Francesco De Gregori.
2: Che bella rimane a me.
3: Mannaggia. Ecco.

0: Vedi, a proposito di prima, Marco, come i brani antichi si sentivano che si sfumavano, oppure insomma c'era questa cosa. Invece quelli di adesso finiscono all'improvviso, all'intrasatta, come diceva il capitano, e ci lasciano questo rimmel.
1: Ma poi un altro, diciamo, su tutti i brani copiati, questi brani. Comunque sembra che su quasi
2: intelligenza artificiale, ragazzi, intelligenza artificiale. Ho sentito.
1: Ma guarda, è un settore in via di sviluppo fortissimo.
2: Io non dico questo, però mi è rimasta impressa una dichiarazione che ha fatto uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale italiano.
0: Sì.
2: Non mi ricordo il nome, non so dire, però ho sentito l'intervista e mi dice che assolutamente bisogna fermarsi un po', stiamo correndo troppo. Questa invenzione che stiamo facendo deve avere assolutamente, per esempio, per farvi capire a voi, nelle ditte che fanno queste cose ci deve stare un supervisore esterno. Perché in più ci deve stare una collaborazione fra tutte queste società, perché è preoccupante. Figuri, questa è la litigista che tu stai andando, che lui potrebbe dire tutto a posto, tutto bene, figuri dove arriveremo. Ma io lo vedo come
1: hai scavalcato tutti, hai tolto tanti lavori.
2: Ma chi?
1: L'intelligenza artificiale ha tolto tanti lavori. Io parlavo con il mio commercialista, ma detto pure l'intelligenza artificiale sta migliorando da sola, mano a mano sta immagazzinando e sta migliorando da sola. Io commercialista spariremo tutti adesso, perché non servirà più niente. Ma
2: non sono d'accordo.
1: Se tu scarichi le app, ormai escono quelle, pure con Giuseppe, ti ricordi con Damiano, le canzoni, no? Cioè escono cantanti che non esistono, creano canzoni stupende, simpatiche, intonate, voce perfetta, non servono neanche più cantanti. Potresti creare un cantante così dal nulla e diventarlo famoso.
0: Vabbè,
1: anche
0: però
1: anche sui social ho visto sono ragazze diventate famose, non esistono.
2: No, il problema qual è? Il problema qual è? Quando uno usa solamente le cose e non sa da dove sono uscite quelle cose, succede quello che dici tu e te lo appoggio. Cioè, io non so, vedo solo il prodotto finale. Se ascolto la canzone mi piace, vado all'orecchio, non mi interessa le note, le cose, bene, tutto così. Però l'intelligenza artificiale è nata per alleviare il lavoro e per avere una banca dati più veloce, più a disposizione. Infatti è come una macchina, se tu non la sai guidare, quello va veloce, va dove vuoi tu, ma se non la guidi dove vuoi tu, a un certo punto quello ti porta dove vuole lei, non dove vuoi tu.
0: E stiamo per arrivare dove ci porta dove vuole lei.
2: Allora, in poche parole, se io ho costruito un coltello perché lo facevo così così, tu all'intelligenza artificiale ci metti altre condizioni dentro che lui ti può fare il manico più ma sei sempre tu che devi dare l'input e la fantasia a fare quello. Lui ti può sfruttare quello che tu ci metti là dentro. Non è che l'intelligenza artificiale dice senti, inventami un coltello rivoluzionario, ma se quello che alimenta non ce lo metti tu lo piloti il coltello. Facciamo un esempio pratico: io ho un grande giacimento di un materiale molto leggero, ok? Allora io dico all'intelligenza artificiale, la programmo, che mi deve far uscire quel coltello che deve essere leggerissimo. Quello usa la materia miglia e io non rendi conto mio, ma tu non ci ragioni su questo. Oppure diciamo, quali sono i treni che non camminano più o hanno meno servizio? E quello vendi i biglietti che hai comprato. Quello ti sono partiti e dici questo treno qua non serve. Ma non tu fai un ragionamento, tu sabato e domenica tu non vai a lavorare. ce lo devi mettere tu l'input dentro. Questa è la mia preoccupazione. L'intelligenza artificiale è una banca dati veloce. Come noi andavamo all'enciclopedia, prendevamo l'enciclopedia, pigliavo un volume e giravi le pagine, quello te lo fa tutto lui. Ma il volume nell'intelligenza ce lo devi mettere tu.
0: Quello sì.
2: È solamente un grande calcolatore. Però cosa è successo da quest'altra parte? Che noi sappiamo di come dire a Napoli, una Waller. Lo primo sono io. Oggi non me ne leggo più. Vado con l'intelligenza artificiale e le cose me le legge lui.
0: Sì.
2: E dico fai questo, fai questo. Allora cosa succede? Che io certe cose, se non le maturate dentro di te, ripeto, se io metto l'intelligenza artificiale sulla nave e dico senti, ma qual è la manovra che faccio oggi? Ma se non ci metto l'esperienza che ho io, perché in un momento può cambiare il vento e cosa, tu la nave scassa. Allora benissimo, viene l'intelligenza artificiale specialmente per noi disabili, portatori di anni, come lo vogliamo chiamare, ci aiuta moltissimo, però non ti puoi fidare ciecamente. Mi ricordo una volta con Giuseppe, ti ricordi che stavamo sul pullman?
0: Sì, stavo cercando.
2: Raccontalo tu, perché dopo tu racconti ci fanno sempre un capitano.
0: Io cercavo una fermata e il software mi mandava da un'altra parte. No, devi scendere. Diceva, qui.
2: Scendi. Ma che scendi? Giuseppe, non siamo arrivati qua. Questo dice scendi. Giuseppe, ma io non ci vedo, non è casa nostra qua. Oh, Giuseppe è sceso, capito? No, Giuseppe è sceso.
0: E poi mi sono accorto che non era.
2: Hai capito qual è il problema?
1: L'intelligenza artificiale sta migliorando sempre.
0: Allora,
1: di più.
0: Il problema del miglioramento è che quando lei si auto alimenterà da sola, può anche, come si dice, distruggere la terra, secondo i calcoli.
2: No, vabbè, ma forse la Maronna è successa la Russia, la Fenim è cominciata a loro fare. Il ragionamento qual è? Non è questo, è che l'intelligenza artificiale non dà più senso io e te che ci stiamo a fare qua.
0: Ecco.
2: Allora il problema, queste persone stanno dicendo, vabbè, ma allora il problema
1: è sapere chi lavori, potrebbe andare avanti in una radio da sola, capito?
2: Sì, ma senza il lavoro, ma che
1: potresti
2: senso,
1: fare telefonate in radio e ti risponde l'intelligenza artificiale con voci bellissime.
2: Tu non te ne accorgi, ma il problema è che deve nascere per alcune cose, ma non può sostituire la persona.

0: senso è? No, che senso è a mettere al mondo un figlio? Che facciamo? Non fammi capire.
1: Certo. Non hai anche un senso. Sono richiesti, per esempio, oggi attualmente lavori dove non si trovano persone adatte e capaci a livello programmatori di computer e con la tecnologia nuova, per esempio con l'intelligenza artificiale, sono pochi, per esempio in Italia, che sono capaci a fare programmatori. No, allora, vanno pure all'estero, sì, guadagnano tantissimo, guadagnano proprio cifre assurde. Sì.
0: No, ma il problema qual è? Che queste scuole sono ancora a nicchia, nel senso che non è che un mio figlio voglio impararmi questo, non c'è una situazione che noi ci iscriviamo allo scientifico, ci scendiamo quello qua. Poi c'è un'altra cosa, nelle materie informatiche ci deve stare, è come l'idraulico, come il falegname, deve avere anche una manualità.
1: Un ragazzo che parlavo sabato, io che conosco, il fratello è uscito dallo scientifico, ormai ha 50 anni, fa il programmatore, non ha chiesto lavoro lui, che proprio l'hanno cercato una società cinese dove lo paga da una base da 5.000 euro, a partire da 5.000, cioè, capito? Ha stato dentro casa con
0: qualcuno. Sì, ma è la stessa cosa. Tu dici, Ronaldo ci dà un milione di euro. Ma che tu sai fare Ronaldo?
1: Sono lavori che è difficile fare, capito?
0: No, sono difficile fare, devi avere una predisposizione. Noi già molti
1: sono capaci.
0: No, appunto, non è una cosa che tu esci e come capitano, sì, tu devi imparare tutte le formule, ma sulla nave devi avere una predisposizione, non devi soffrire.
1: Vabbè, sono doni, talenti.
0: No, ma
1: detto bene Ronaldo, non è che tu vai a giocare a pallone e esci come Ronaldo o Maradona, quelli sono pochi al mondo.
0: No, vabbè, Maradona aveva un dono suo di natura, Ronaldo è già un po' costruito, si è allenato, sempre preciso, non ha sgarrato, non fumava, non beveva Coca-Cola, non faceva i tatuaggi, si accuccava, lui è più un, diciamo, tipo marziano, no? Programmato e faceva così. Però il ragionamento qual è? Che questa tipologia di lavori mettono in evidenza più la tua preparazione portata. Invece oggigiorno è stata creata nel tempo sempre che tu devi sapere fare un po' di tutto, ma non tutto bene. E allora tutti sono in difficoltà, capito?
1: Beh, è normale, uno si deve sempre specializzare in quello che fa, capito?
2: Certo.
1: In una cosa sola.
0: La prima cosa che fai, quello
1: e
0: che fai, lo
1: devi fare. Poi lavoro mio è la stessa cosa. Io ho un'attività e vendo un articolo, no? Uno se comincia a mettere un po' vestiti, un po' un abbigliamento, un po' bambino, uomo, c'è un po' di tutto, sembra un bazar, e non lavoro perché non c'ho poca scelta, non sono così specializzato, capito? Invece io, per esempio, con l'abbigliamento intimo, i pigiami, c'ho tutto quello che ti viene in mente, quasi tutto, tutto è possibile, però.
2: Bene ragazzi, sono l'ora tripla quasi, dobbiamo quasi
0: 1x2
2: 5,55 e 31 secondi.
0: Giuseppe, ma tu andiamo in Lombardia, i super no, tu non sei niente.
2: No, vicino Lecco mi pare.
0: Tu non sei tu, no, niente.
2: No, io non sono andato, no.
0: Giuseppe, quando ha pagato 44 milioni di euro di tasse.
2: Però ne ha vinti 223.
0: Ma tu hai capito, anche lo Stato ha vinto.
2: Lo Stato vince sempre.
0: No, perché se non vince quello non incassa, ma anche
1: siamo sicuri che ha vinto, ma siamo sicuri ha vinto qualcuno i soldi sottratti allo Stato.
2: No,
1: qualcuno abbia fatto che ha vinto qualcuno. Poi oggi non vedo più di nessuno, io sinceramente.
0: Non credo proprio che lo Stato ha
1: fatto ricco una persona.
2: Allora andiamo con l'ora tripla, Marco. Questo è il do.
1: È arrivato il capitano con la sua nave che sta portando Marco e Giuseppe Cesena questa mattina, che è lunedì. Io vi amo immensamente a Radio Disabilità
2: International Radio. Come dice qualcuno, le 100 radio stasera. Philip Simaz, sì, mercoledì
0: 100 radio 100,
2: oh, ma. Ormai Marco l'ha detto, le 100 radio, vabbè.
0: 100 radio, 100 radio.
1: artisti ormai, tutto radio.
2: Sì, bene, allora
3: perfino Genza, comunque quando fa teatro,
2: sì.
3: Ci fa pubblicità a noi, per le 100
0: lanciamo, anni. Lanciamo la pubblicità a dice a Natale, comprate tutte mutande.
2: Oh, a Natale cambiatevi.
0: Cambiatevi le mutande.
3: Si aumentano le radio, è sempre 100.
2: No, è bello che
0: una
2: qualcuno, una nuova è arrivata, due sono uscite. No, ormai diciamo le 100 radio, insomma.
3: 100 radio, fa più scalpore.
0: Ma quest'anno fai 10 anni o l'anno prossimo?
2: Abbiamo finito 10 anni già. Abbiamo finito l'11 il 9 settembre, già siamo l'11.
0: Ma quando è nata questa radio? Che segno zodiacale?
2: È segno zodiacale Vergine.
0: Vergine,
2: sì, 9-9, Vergine.
0: Settembre, se no, 9-9.
2: Sì, 9-9, 16.
3: La prossima festa si fa a 20 anni?
2: La prossima festa si farà a 15 magari.
0: Wow, e poi anni.
2: E chi ci arriva?
0: Chi ci arriva?
2: Chi ci arriverà?
3: Bisogna tra 10, sì.
0: Va bene, non ti metti a mano il microfono.
2: Bisogna avere intelligenza artificiale, cosa fa? Ragazzi, allora buona giornata.
0: Buona
2: giornata a Piazza Grande per andarcene.
0: Piazza Grande.
2: No, anzi, perché mi è partita Luna.
0: Luna Capris.
2: Io ho detto Piazza Grande, eccolo qua. Piazza Grande, ragazzi, ci sentiamo mercoledì con le dirette con Marco alle 6:50.
0: Alla prossima,
2: ciao,
0: bye
2: ragazzi.
0: Bye.
2: Ciao, buon ragazzi.
3: Capitano.
2: Sì, buon lavoro. Ciao.
3: Ciao, capitano.
4: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Oggi voglio parlarvi di questo mio brano dal titolo Un vento leggero. Questo mio brano parla di un amore quasi estivo, un amore che non ha pretese per il futuro, che giorno per giorno si costruisce senza chiedersi se un domani ci sarà un prosieguo o meno. Una storia molto leggera, ma che comunque porta tutte le caratteristiche fondamentali di quello che può essere un vero amore autentico. Vi lascio all'ascolto del mio brano, Un vento leggero.

Ma che freddo fa, non è il freddo che fa, è la richiesta di Giacomo che ci ascolta da Sorrento. Buongiorno Giacomo. Il nostro numero 320 1978 490, 320 1978 490.

Siamo in diretta. Che è successo? Che si è bloccato la musica? Eppure doveva esserci qualcosa e si è bloccata. Vabbè, noi proviamo a rifarla partire. Infatti

chissà come si farà, vabbè. E allora facciamo che mandiamo un brano di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. Questo non lo sentiamo da parecchio, eh. 6:16:43 secondi.

inserisci codice, no? Sono le 6:18:57 secondi, e allora affidiamo una lacrima al vento con Adamo.

0: E vai, adesso arriva Bruno Lauzi.
1: Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera.
0: Amore caro.
1: Amore caro.
0: Amore?
1: Amore bello.
0: Ah sì, amore bello, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

Una signora, e va bene, però cerchiamo un'isola. Un'isola, quella che non c'è, intanto che aspettiamo Maria Grazia per la lettura della poesia.

0: E siamo in diretta con la signora Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Oggi leggerò una poesia che si intitola Filastrocca del mese dell'anno, perché appunto parlo di tutti i mesi, delle caratteristiche di tutti i mesi, che ognuno ha la sua caratteristica.
0: Ecco, tra l'altro oggi si torna anche a scuola, quindi insomma così riprende la scuola, anche se ci sarà un po' di caldo. Allora vai pure, leggi, intanto vedo se trovo qualcosa.
1: Filastrocca dei mesi dell'anno. Una poesia ai mesi dell'anno voglio dedicare, e pregi difetti voglio elencare. In gennaio c'è freddo, tanto che il gallo canta nel pollaio. Febbraio è metà dolce e metà amaro, il carnevale porta allegria e così tutto il malumore va via. Marzo è un mese pazzo, perché se non piove c'è il vento. In aprile si dice dolce dormire, ma se piove ogni goccia riempirà un barile. A maggio finalmente si risvegliano i nidi e anche i cuori, e per qualcuno sicuramente sboccerà l'amore. Giugno, luglio e agosto con il caldo si andrà al mare e piacerà anche passeggiare. Nel mese di settembre in campagna l'uva sarà già matura e il contadino vendegnerà. In ottobre i bambini ritorneranno a scuola per apprendere molte novità. In novembre ricomincerà il freddo e la commemorazione dei defunti si celebrerà. E come dice un proverbio, per San Martino ogni mosto diventa vino. In dicembre si festeggia Santa Lucia ed è quasi d'obbligo mangiare la cuccia. Con l'arrivo dell'inverno il freddo più intenso si farà e in montagna nevicherà. In questo mese nasce Gesù e con lui arriva anche Babbo Natale, che porterà tanti doni ai bimbi buoni.
0: Abbiamo escurso tutto l'anno e allora non possiamo mettere che l'anno che verrà magari.
1: Ecco, sì, vero, perché perfetto. Andiamo incontro alla fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno.
0: Certo, gli ultimi tre mesi sono adesso. Sì. Bene, Maria Grazia, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, a mercoledì. Ciao,
0: ciao. Buona giornata. Grazie a tutti e allora grazie, arriva l'anno che verrà.

0: l'anno che verrà, e questa è la novità. Ci stiamo preparando all'anno nuovo, Marco. Già il 27, altro cuore.
1: Allora, tutto bene?
0: Ecco qua.
1: Siamo all'anno nuovo, versiamo il caffè.
0: Ecco, versiamo. Ancora versiamo. C'è qualcuno che non ha preso il caffè?
1: Sì, adesso, ecco. Proprio adesso.
0: A chi stiamo dando il caffè? Salutiamo chi prende il caffè in questo momento. Lo diamo a?
1: A Fede.
0: Federico beve. Ecco qua. Buongiorno Federico, il caffè in diretta con noi, evviva.
1: Tutti in ferie.
0: Tutti in ferie, insomma.
1: Tutti in ferie.
0: Anche Damiano invece un po' ammalato, Eleonora lo stesso, insomma, in questo periodo non si sentono. E noi siamo qui per ricordare che mercoledì sera, a parte chi viene da te oggi, cosa devi dire per avere il tuo omaggio?
1: Per noi. Geolier con Achille Lauro.
0: Achille Lauro, per noi.
1: Due giorni fa.
0: Ecco qua.
1: Al te, tutto bene?
0: Ecco. E quindi diciamo che Philip Simas
1: è un personaggio particolare.
0: Che noi
1: particolare, ha iniziato con vari programmi a Mediaset. Adesso spopola con il suo programma TV.
0: Ecco.
1: E grazie alla sua simpatia è riuscito a portare ospiti, perché penso nella prima serata penso c'è proprio Paolo Bonolis con lui. Quindi cioè lui era da Paolo Bonolis, oggi il contrario si è invertito. Paolo Bonolis è da lui.
0: Ho capito, beh, allora interessante.
1: Sì, una bella cosa, ha fatto una bella cosa.
0: Beh, certo.
1: Sì. C'ha un grande gruppo dietro, forte, un forte manager, che è amico mio anche. Mio, che noi fra due settimane c'è lui.
0: Ah, perfetto.
1: Beh, che poi svelerò il nome. Vabbè, comunque è famoso. Certo. Reality, ha fatto tanti reality pure.
0: Certo.
1: Bene, la settimana prossima abbiamo un grande personaggio. Ha fatto l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP.
0: Ah, pure.
1: Non dico chi è. Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Lo diciamo.
1: Sì, sì. Anche allora, lui c'ha un programma che conduce, un programma importante.
0: Ecco.
1: Però ha fatto tanti reality.
0: Ecco.
1: Ed è arrivato, non ha vinto, ma è stato un finalista all'Isola, che è il Grande Fratello VIP.
0: 52, 23
1: secondi. Ecco. Era proprio il secondo al Grande Fratello VIP.
0: Beh, un bel risultato, allora.
1: Sì. È da poco tempo, tipo un anno o due anni fa.
0: Ecco. 6:52 e qualche secondo per i tifosi della Roma come Marco. Stasera giocherà la Roma, vero?
1: Stasera speriamo. Speriamo bene.
0: Perché se vince poi va in testa, e poi c'è anche l'Inter che gioca.

0: Vabbè, c'è l'Inter stasera, pure l'Inter, sì, quindi Torino-Roma.
1: Torino-Roma e poi c'è l'Inter che gioca anche lui, insomma.
0: Chissà
1: se rimangono loro due in testa alla classifica o rimane in questo momento. C'è la Lazio pure che è in testa in questo momento.
0: Una
1: romana potrebbe rimanere in testa. Bene, siamo quasi alla fine. Salutiamo Damiano dal Vaticano, salutiamo Eleonora. Salutiamo.
0: Ci salutiamo tutti e due ovunque
1: voi mancate, state. Ci mancate,
2: fate 653, una notifica. WhatsApp, adesso ti direi le DN di tutti. Microfono emoji, messaggio vocale 019.
1: Ecco, salutiamo Lele che ci ha mandato un messaggio. Buongiorno Lele, buongiorno a tutti quanti voi. E naturalmente siamo quasi alla fine, quindi dobbiamo dire quasi quasi sigla. A te quasi il compito, sì. Perché sono le 6 esattamente.
2: 6:53, 46 secondi.
1: Beh, abbiamo ancora un minuto. Abbiamo un minuto.
0: Ci sentiamo mercoledì mattina e poi mercoledì sera con l'ospite.
1: Sì.
0: Ma poi voglio ricordare che la nostra radio,
1: sì,
0: sarà ospite il 26 settembre al teatro a Roma Ugo Betti. Io rappresenterò ufficialmente di persona,
1: sì.
0: Sarò in teatro con Geggia e tanti attori famosi e registi, perché lei ha scelto noi come radio ufficiale.
1: Ecco.
0: Che la seguirà tutto il percorso fino a maggio,
1: quindi ricordando quando ci sono gli appuntamenti,
0: sì, teatrali, quindi tutti gli appuntamenti dal vivo io andrò con lei, l'intervisto e li registro,
1: ecco, li registro e poi
0: li mandiamo in onda,
1: sì, in differita, no, giustamente,
0: sì, sì, sì.
1: Ecco.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: avremo
0: certo,
1: le prime registrazioni già dopo il 27 di
0: sì già il 26 di sera io ho già tutto quanto, il 27 già possiamo, che vabbè, perché è sabato, quindi lunedì già li potresti far ascoltare?
1: Sì, lunedì mattina potremmo mandare le prime gag, le prime cose. Bene, allora è passato il minuto, allora a questo punto puoi dire la sigla perché dobbiamo andare.
0: Sì.
1: Allora vai.
0: Allora, signori e signori, con grande onore a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora Marco, salutiamo tutti, salutiamo tutto il mercato di Tor San Lorenzo dove sei adesso.
0: Salutiamo tutto il mercato, salutiamo Giovanna che è rimasta molto contenta della dedica.
1: Ecco, perfetto. Salutiamo.
0: Ha detto, l'ho stupita tantissimo.
1: Hai stupita, benissimo.
0: Sì, allora, perché poi l'ho registrata e gliel'ho mandata, quindi.
1: Perfetto, un applauso, un saluto a Giovanna, allora ecco. Naturalmente saremo sempre domani dalle 4:30 alle 7 con una versione diversa, mercoledì nuovamente in diretta con voi, per poi ricordarvi che alle 20 di sera ci sarà il nostro Philip Simaz. Ciao ragazzi, ciao Marco, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ciao a tutti.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivato. Buongiorno, buon lunedì. Che brutta sta parola, lunedì. È il momento della ripresa della nuova settimana e noi siamo qui comunque a farci compagnia. Questa è la cosa più importante. Dai, colazione e poi via si incomincia. Diamo subito il ritmo giusto a questa nuova settimana, lunedì 14 settembre 2026. 257esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana. La Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. Il sole è sorto alle 6:50, tramonta alle 19:22, la luna crescente è illuminata al 4.1%. Il proverbio del giorno: una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Il proverbio sostiene l'importanza della collaborazione e dell'aiuto reciproco per portare a compimento anche le operazioni in apparenza semplici, dove una mancata collaborazione quasi la rende impossibile, come nell'esempio delle mani che lavano il viso. È decisamente in contrasto con l'altro proverbio che sostiene chi fa da sé fa per tre. Questo è il proverbio di oggi. Salutiamo le nostre radio, quindi diffusione europea, radioattività, regional radio, Radio Tiguglio Web, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto pronto per ricominciare? La musica c'è, ne abbiamo? Certo che ne abbiamo. Allora partiamo subito. Buongiorno. Si inizia bene anche oggi con il Morning Show.

0: Sono le 7:15.
1: È il momento dei fatti del giorno nella storia. Incominciamo subito a ricordare il 14 settembre del 1321. Muore a Ravenna lo scrittore e poeta italiano Dante Alighieri. 1741, in questo giorno a Londra, dove vive da quasi 30 anni il compositore tedesco Georg Friedrich Handel, completa la partitura della sua nuova opera, l'oratorio dal titolo Il Messia, di cui aveva iniziato la scrittura dei tre atti il 22 di agosto. 1866, a Memphis, nello stato nordamericano del Tennessee, George Carl Anderson ottiene il brevetto per uno speciale nastro ad inchiostro destinato alle macchine per scrivere, che presenta la parte terminale del nastro di colore differente per avvisare l'operatore della necessità di sostituire il nastro o capovolgerlo. 1927, in questo giorno a Nizza in Francia, muore cinquantenne la pioniera della danza moderna Isadora Duncan, uccisa da un terribile incidente. La sciarpa che portava al collo è rimasta impigliata in una ruota dell'auto da corsa Bugatti su cui era salita. 1954, il programma nazionale televisivo italiano lancia il suo primo programma di divulgazione scientifica. Alle 18:30 debutta Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, una rassegna di notizie e approfondimenti dei laboratori di fisica e di chimica. 1952, nello studio J&M di Cosimo Matassa a New Orleans, il cantante Little Richard registra il brano Tutti Frutti, di cui è autore insieme a Dorothy Labustri. 1960, nasce l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC. 1972, il secondo canale della televisione italiana varrà il programma di fumetti in TV Gulp. Al suo interno debutta Nick Carter di Bonvi e Guido De Maria, con l'omonimo personaggio del detective affiancato dagli aiutanti Patsy e Ten, costantemente impegnato a smascherare le malefatte di Stanislao Molinsky. 1973, arenate le trattative tra governo e ferrovieri italiani, con la possibile nuova ondata di scioperi si prevede un nuovo autunno caldo. 1978, l'agente Z del SID Guido Giannettini, accusato di un coinvolgimento nella strage di Piazza Fontana avvenuta nel 1969 a Milano, viene scarcerato per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva. 1978, debutta sulla rete televisiva statunitense ABC la serie Mork e Mindy. I protagonisti sono interpretati dagli attori 27enni Robin Williams e Pam Dauber. 1979, per fronteggiare la crisi energetica italiana e le difficoltà di approvvigionamento, il prezzo della benzina aumenta di 50 lire al litro, la superpassa a 600 lire. 1979, un aereo dell'ATI in volo da Alghero a Cagliari precipita a 00:50 sul massiccio montuoso di Monti Nieddu a Capoterra, mentre era in avvicinamento all'aeroporto di Elmas. Nella sciagura cagliaritana muoiono 31 persone. Fra poco la seconda parte della storia.

E allora andiamo a completare la storia di questo 14 di settembre, torniamo ahimè al 14 settembre del 1982. In seguito alle ferite riportate in un incidente automobilistico muore a Monte Carlo all'età di 52 anni l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly. 1984, Radio City Music Hall di New York, si tiene la prima edizione degli MTV Music Awards, video dell'anno You Might Think dei Cars, migliori coreografie per Thriller di Michael Jackson, premio per la miglior regia, effetti video ed edizione a Rocket di Herbie Hancock. 1984, Joseph William Kittinger, detentore del primato per il salto più alto con paracadute e la maggiore velocità di un umano nell'atmosfera, tenta una nuova impresa, la traversata dell'Oceano Atlantico in solitario con un pallone aerostatico. La partenza avviene da Caribou, nello stato americano del Maine. 1991, Piero Cannata, uno squilibrato di Prato, armato di martello, colpisce più volte il piede sinistro del David di Michelangelo Buonarroti alla Galleria dell'Accademia di Firenze, dichiara di averlo colpito su richiesta della Bellanani, un quadro del Veronese esposto al Louvre. 1995, da Sotheby's a Londra, il manoscritto di Paul McCartney per il brano Getting Better, incluso in Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, viene venduto alla cifra record di 161.000 sterline. 1999, il gruppo assicurativo Generali di Trieste lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulla concorrente INA Assitalia. Secondo il consiglio di amministrazione di quest'ultima si tratta di un'azione ostile. Nel 2000, dopo aver ricoperto la carica per 20 anni, Juan Antonio Samaranch, che in luglio ha compiuto 80 anni, rinuncia ad una ulteriore candidatura e abbandona la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2000, con il Grande Fratello, debutta in Italia il reality show. 10 persone vivranno per 99 giorni in una casa, spiati da telecamere e microfoni 24 ore su 24, l'edizione nazionale del format olandese, trasmessa da Canale 5 e condotta da Daria Bignardi. Nel 2003, chiamati ad esprimere le proprie opinioni con un referendum, gli svedesi alle urne rifiutano l'adesione del proprio paese al sistema di moneta unica europea. I contrari sono stati il 55,9%. Nel 2004, nella sua casa di Milano, muore la cantante palermitana Giuni Russo, stroncata a soli 53 anni da un tumore. Aveva debuttato vincendo il Festival di Castrocaro nel 1967 come Giusy Romeo e ha raggiunto il grande successo nel 1982 con Un'estate al mare. Nel 2004 il colosso del cinema hollywoodiano Metro Golden Mayer passa in mani straniere, venduto alla giapponese Sony con un accordo del valore di 5 miliardi di dollari. Nel 2006, a conclusione di un matrimonio durato 14 anni, la cantante statunitense Whitney Houston presenta istanza di divorzio dal marito Bobby Brown. Nel 2011 la NASA rivela che il primo volo dello Space Launch System, che rimpiazzerà il programma Space Shuttle conclusosi nel luglio scorso dopo 20 anni di missioni, è stato programmato per il 2017. Ed è tutto per la nostra storia.

Lisa, andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Auguri, auguri, auguri. Questo 14 settembre che sia veramente piacevole per tutti voi. Beh, se l'avete incominciata la giornata con il morning show lo sarà sicuramente. Oggi sono nati anche Gengis Khan, condottiero e sovrano della Mongolia. Jack Hawkins, attore, lo ricordiamo in Ben-Hur, il ponte sul fiume Kwai, Lawrence d'Arabia. Pietro Germi, regista. Giuseppe Rinaldi, attore e doppiatore. Walter Koenig, attore in Star Trek. Renzo Piano, architetto. Franco Califano, autore e cantante. Tiziano Terzani, giornalista e scrittore. Renato Scarpa, attore. Poi Sam Neill, attore. E Pier Vittorio Tondelli, scrittore. Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, 267° Papa della Chiesa Cattolica. Morten Harket, cantante degli A-ha. Remo Zito, cantante solista dei Via Verdi. Marco Marzocca, comico e attore. Paola Magoni, sciatrice, primo oro olimpico femminile italiano nello sci alpino. Alessandro Canino, cantante. Nas, rapper e produttore discografico. Ayo, cantante e autrice. Amy Winehouse, cantante. E Frank Matano, attore, personaggio TV e video blogger. Auguri, auguri, auguri a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Continuiamo con il nostro morning show.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in progressivo aumento sulla rete autostradale nazionale. A Milano si rallenta con code sul tratto urbano della 4 Milano-Venezia, da Viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Ancora sulla 4, ma in direzione Milano, in colonnamenti tra Dalmine e Trezzo e proseguendo poi tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In Emilia-Romagna sulla 22 del Brennero si viaggia a rilento tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna in direzione di Modena. Rallentamenti anche sulla 13 Bologna-Padova per un mezzo in panne all'altezza di Altedo verso Bologna. Scendiamo nel Lazio, sulla 1 Roma-Napoli si sta in fila per il traffico tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Bologna. Di conseguenza le code proseguono sulla diramazione sud da Torre Nova al bivio per il raccordo anulare. Sempre a Roma, sul tratto urbano della A24, 3 km di coda per traffico congestionato da viale Togliatti al bivio per la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine in Campania, per incidente code sulla Napoli Salerno tra l'uscita a Porto e quella per San Giovanni zona industriale verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccoci, ci siamo, il momento dell'oroscopo anche per questo lunedì 14 settembre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. Iniziate, amici dell'Ariete, la settimana con una determinazione incrollabile. La luna in Scorpione vi spinge a guardare dentro voi stessi e a risolvere una questione finanziaria o burocratica che avevate accantonato in amore, lasciate da parte la fretta e la rabbia. Toro, un lunedì che vi chiede di uscire dalla solita routine e dalla comfort zone. Con la Luna e Venere in opposizione dallo Scorpione potrebbe esserci qualche confronto acceso con il partner o con un socio di lavoro. Non irrigiditevi sulle posizioni di principio. Gemelli, con Mercurio che vi sostiene, le vostre idee sono ottime, ma la Luna in Scorpione, nel sesto campo, vi invita alla massima cura dei dettagli, attenzione alle scadenze e ai contratti. Cancro, lunedì di grande forza e riscatto per il Cancro, con Marte nel vostro segno e la bellissima spinta della Luna e di Venere dallo Scorpione, vi sentite determinati, affascinanti e pronti a conquistare nuovi traguardi. In amore le emozioni sono viscerali e autentiche. Leone, la settimana parte con un clima più intimo e riflessivo. La Luna in Scorpione sollecita il settore della casa e delle radici familiari, chiedendovi pazienza e diplomazia. Sul lavoro selezionate le priorità senza voler far tutto nello stesso momento. Vergine, con il Sole nel vostro segno e lo splendido supporto della Luna e di Venere dallo Scorpione, siete tra i grandi favoriti della giornata. Il vostro intuito è chirurgico e la capacità di comunicazione è ai massimi livelli. Ottimo momento per chiudere delle trattative. Fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo lunedì.

Il momento anche per gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo lunedì 14 settembre 2026. Andiamo con il segno della bilancia. La luna lascia il vostro segno e si sposta nel settore delle risorse e dei valori personali. Questo lunedì vi invita a fare il punto sulle questioni economiche e sulla gestione del budget. Sul lavoro sapete essere dei mediatori imbattibili. Scorpione, siete i veri dominatori del cielo di oggi. La luna e Venere nel vostro segno vi donano un magnetismo irresistibile, grande acume e una profonda intensità emotiva. Giornata ideale per prendere in mano le redini delle situazioni complesse sia nella professione che nei sentimenti. Sagittario, un lunedì che parte dietro le quinte con la luna in dodicesima casa, la mossa migliore è muoversi con cautela ed evitare la confusione. Ricaricate le batterie e preparate il terreno per i progetti dei prossimi giorni. Capricorno, grandissima giornata per voi amici del Capricorno, l'ottima sponda della luna in Scorpione unita al sole in Vergine vi dona stabilità, lucidità e un eccellente spirito di collaborazione. È il lunedì perfetto per lavorare in squadra, stringere nuove alleanze e fare progetti a lungo termine. Acquario, la luna dal punto più alto del vostro cielo vi mette davanti alle responsabilità lavorative, le richieste dei superiori e dei clienti si faranno sentire, ma con il vostro distacco intelligente riuscirete a gestire ogni pressione. Pesci, lunedì fantastico per i pesci, lo splendido trigono della luna di Venere dallo Scorpione vi restituisce grande ispirazione, ottimismo e il desiderio di guardare lontano. Se c'è stato un malinteso nei giorni scorsi, oggi le stelle vi regalano le parole e la sensibilità giuste per chiarire ogni cosa. Ed è tutto anche per quanto riguarda i nostri segni zodiacali per questo oroscopo di lunedì 14 settembre 2026, ma non è tutto per il nostro Morning Show.

Siamo così giunti al nostro momento dedicato alla breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. I timori sull'intelligenza artificiale: in 6 mesi può controllare il web. Trump rallentare? No, chi la sviluppa vince. Il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici, guerra ai confini d'Europa. Anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina vede i barbari di Mosca alle porte. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano. Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. La Repubblica, Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità. L'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. In Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. La Stampa, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente statunitense ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento di Giorgia Meloni, servono regole globali per difendere l'uomo. Guerra sul confine dell'Europa, mentre attacca l'Ucraina, Putin apre a un trilaterale, ottobre Zelensky è un barbaro, la mediazione di Cina e India. Il Fatto Quotidiano, Ranucci, non entro in politica, la battaglia sarà in Rai sul report albanese, la norma sull'antisemitismo è contraria alla carta. Alla festa del Fatto egli a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev, Conte a Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Andiamo con il resto del Carlino. Raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei. Chi teme lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Trump alle big tech, avanti. Ed ancora proseguiamo con il Messaggero. Attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea. Il futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo. OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati. Web e guerra, allarme sui modelli. Trump e Big Tech, non fermatevi. La Verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD. Pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Sono stato aggredito dai centri sociali perché denuncio i reati degli immigrati. Pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il Giornale, la rivelazione di Lady La Vitola, soldi a Ranucci e con le prove. El Khoudry e la Jihad, voglio vendette, la sinistra si spacca. Bob, mio fratello Papa, mi aiuta con tablet e tasse, intervista a John Prevost. Azzardo Conte, per blindare Onorato rischia il ritorno di Grillo contro i 5 Stelle. Il Tempo, rischi fatali, chi finanzia il terrorismo, la mappa italiana del rischio di finanziamento del terrorismo, raccolto rapporto del Gafi 2026, circa 1000 associazioni culturali e religiose e 58 enti della cooperazione sono considerati potenzialmente esposti all'ipotesi di finanziamento del terrore islamista. L'incubo di Giuseppi, Grillo all'attacco, come previsto da Il Tempo, Movimento 0 Stelle. Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola. Basta armi a Kiev, Conte sfascia il campo largo sull'Ucraina. Il Sole 24 ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNR

PNRR. Casa, 100 giorni per i lavori last minute, la guerra che uccide l'ambiente, dalle sostanze tossiche ai gas serra. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, follia Juve, Sassuolo passa 3-2 al 94esimo con Agic, Spalletti, abbiamo perso la ragione, disastro bianconero, riparte il Napoli 1-0 al Bologna, fuga Chimi, trionfo con vista mondiale. Andiamo con il Corriere dello Sport, Real Chimi, il mago di sorpassi, fa il vuoto, prima in classifica con più 81 su Russell, a 9 Gran Premi dalla fine. Dominio Antonelli a Madrid, l'ottava a meraviglia, non è da Juve, battuta al 94esimo, rimonta per due volte e poi perde col Sassuolo. Andiamo con Tutto Sport, Chimi colpo mondiale, trionfo anche a Madrid, è a lungo forse decisivo, più 81 su Russell. Lucio fai qualcosa, Juve folle KO al 94esimo con Sassuolo dopo la doppia rimonta di Zegrova, la beffa oltre il danno, il 3-2 di Agic, non c'è un leader, non c'è pensiero. Allegri riparte, Inter e Como che occasioni, guai Toro con la Roma, emergenza attacco, Zverev l'anno degli slam, US Open dopo Parigi. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a completare il nostro appuntamento, la prima parte del nostro appuntamento, salutando anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano come sempre con la loro programmazione e ricordando che saremo ancora insieme domani mattina alle 7.09, la musica protagonista per arrivare alle ore 8. Quindi mi raccomando, rimanete con noi, il morning show tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7.09 in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Eccoci qua, benvenuti anche oggi puntuali con Radio Web. Siamo stati annunciati dal nostro jingle, partita la sigletta, e qui abbiamo sicuramente tante cose importanti per voi. Mi raccomando, mettetevi pure comodi perché ve lo voglio già preannunciare. Sarà una settimana questa ricca di novità. Avremo anche un focus sempre sulla sicurezza informatica, ne parleremo ampiamente in queste puntate. Rimanete con noi.

0: Parliamo subito di tendenze, amici, quest'oggi. Insomma, la Samsung si aspettava che il Galaxy Z Fold 8 piacesse ai professionisti come i modelli precedenti, invece ha fatto breccia nel cuore degli adolescenti e dei ventenni, ma adesso spieghiamo anche perché molti lo preferiscono all'iPhone. Beh, una domanda che ha superato, dicevo, le aspettative, al punto che le consegne sono in ritardo oramai di settimane, le fabbriche in Corea faticano a tenere il passo, ma a Seoul, diciamo così, il dato dice conta più che le unità vendute. Gli utenti iPhone cambiano il loro ecosistema, Samsung avrebbe cambiato strategia, lo schermo del Fold 8 è più orizzontale rispetto ai predecessori, pensato quindi per guardare video e leggere fumetti, non per il multitasking, diciamo, dai manager. L'azienda più esplicitamente, diciamo così, sta puntando ai giovani che guardano le serie metropolitane, il pubblico che finora, ecco, resisteva al formato pieghevole più, diciamo, quello professionale. Lo schermo orizzontale per i video è ciò che ha fatto un po' scattare l'interesse, non le specifiche tecniche o il processore, lo schermo magari dove Netflix e il Manwan si vedono meglio che su un iPhone. Diciamo che passare da iPhone ad Android era il principale ostacolo. Google e Samsung hanno rifatto, diciamo, Smart Switch, che adesso importa cronologie, chiamate, SIM, messaggi, password e passkey senza cavo. Il tappeto rosso per chi esce, diciamo, dall'ecosistema di Apple. Quindi se il trasferimento, diciamo, rimane indolore, la barriera all'uscita, diciamo, dall'iPhone si abbassa. E se il dispositivo, d'altra parte, ecco così, è uno schermo pieghevole da 1.999 euro, dove i video si vedono meglio per un ventenne che magari guarda 3 ore di contenuti al giorno sul telefono, questo è un motivo già sufficiente, no? Però attenzione, perché Apple lancerà la propria risposta con l'iPhone Ultra, che è il primo smartphone Apple con uno schermo pieghevole. Il prezzo stimato per questo prodotto è di circa 2.300 euro, diciamo così, per la versione a 256 giga. Il Galaxy Z Fold, ecco, attenzione, perché costa, dicevo, 1.999 euro, già quindi sotto i 1.900 euro da alcuni rivenditori. Ci sono circa, quasi 400 euro di differenza, ed è un divario che aumenta, diciamo, con la versione con più storage. Per un ventenne, dicevo, che magari ha appena abbandonato l'iPhone per un Fold 8 a 1900 euro, l'iPhone Ultra a 2300 euro non è un motivo per tornare. Questa è la conferma che in questo caso, diciamo così, la Samsung abbia fatto la scelta forse più che giusta.
1: L'anima sta su 7 piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: E ritorniamo ancora insieme in questa puntata, amici, dopo la musica, perché adesso c'è una piccola grana, diciamo, per Fitbit, l'intelligenza artificiale di Google, che è dedicata alla salute. Insomma, sbaglia ancora le calorie, gli utenti sono un po' infuriati perché Google avrebbe presentato, vi ricordate, il Fitbit Air, che era il braccialetto smart più compatto. Nello stesso periodo l'azienda avrebbe riunito i propri strumenti dedicati alla salute all'interno di Google Health, prendendo quindi il posto della precedente applicazione Fitbit. Tra le novità c'è anche un'apposita funzione dedicata all'alimentazione, supportata questa dall'intelligenza artificiale, pensata proprio per aiutare gli utenti a tenere sotto controllo le calorie e raggiungere quindi i propri obiettivi. Problema che almeno per ora qualcosa non sembra proprio funzionare come dovrebbe. Gli utenti hanno lamentato delle incoerenze nel monitoraggio delle calorie da parte di Google Health. In un thread su Reddit intitolato Registro alimentare del Coach, l'intelligenza artificiale è talmente imprecisa da essere quasi pericolosa. Insomma, una persona spiega ad esempio che l'assistente sopravvaluta regolarmente alcuni alimenti e ne sottovaluta degli altri. Beh, ancora non ci siamo, purtroppo è ben lungi dall'essere l'unica criticità. C'è un altro utente che avrebbe, diciamo così, un po', come si dice, contestato, non senza irritazione, che i propri registri non venivano sempre conservati dallo strumento e definito il suo utilizzo un po' una lotta senza fine. Altri spiegano inoltre che la funzionalità è un vero e proprio rompicapo e condividono alternative più affidabili. Ecco, una serie quindi, diciamo pure, di disservizi che si aggiunge a molti altri problemi che sono stati già segnalati agli utenti. In effetti, quando il nuovo coach di intelligenza artificiale si trova al comando, problemi si moltiplicano, sessioni sportive che sono modificate senza motivo, consigli incoerenti, dati importati da strumenti di terze parti magari alterati. Insomma, il malcontento è tale da essere arrivato anche alle orecchie di Google. Purtroppo, anziché rimboccarsi le maniche e migliorare la precisione dello strumento, il colosso della tecnologia ha semplicemente permesso agli utenti di nascondere, diciamo, la propria intelligenza artificiale. Nessuna per ora soluzione duratura al momento, ecco, non è disponibile nulla. Si dubita che ciò basti a ridare il sorriso, diciamo così, agli utenti scontenti, in particolare a coloro che proprio hanno pagato per un abbonamento premium. Quindi, finché il problema non verrà risolto, meglio non prendere per buono tutto ciò che l'intelligenza artificiale di Google Health ci suggerisce. Beh, prudenza, diciamo, in questo caso, come si dice, non guasta.

0: amo quel grigio, non vedremo mai.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Ancora insieme nella puntata di Radio Web, amici, con Maurizio Rossi. Dopo la musica parliamo ancora di intelligenza artificiale e salute. È molto importante perché l'intelligenza artificiale potrebbe dare una mano ai medici a individuare più in fretta l'insufficienza cardiaca e altre patologie del cuore. Perché c'è un nuovo strumento, infatti, che sarebbe in grado di analizzare un normale elettrocardiogramma in meno di 2 secondi e scovare quindi dei segnali che potrebbero sfuggire magari a un'analisi tradizionale. Però, attenzione, diciamolo sempre che l'intelligenza artificiale non sostituisce gli esami di approfondimento. Per arrivare ad una diagnosi serve comunque un'ecografia al cuore. L'elettrocardiogramma registra l'attività elettrica del cuore, il ritmo, diciamo, con la frequenza e le anomalie più evidenti. È molto utile quindi per diagnosticare magari un infarto o alcuni disturbi del ritmo. Non è ancora in grado di fare tutto. Per rilevare l'insufficienza cardiaca o una malattia delle valvole, solitamente i medici devono ricorrere a un'ecocardiografia, ovvero un'ecografia del cuore, e in quel caso i tempi di attesa possono arrivare a diversi mesi. Beh, in questo intervallo di tempo che lo strumento di intelligenza artificiale presentato al congresso annuale della Società Europea di Cardiologia potrebbe rivelarsi anche utile, è stato addestrato su milioni di pazienti e analizza, diciamo, un ECG di routine, individua i segnali che all'occhio umano potrebbero magari sfuggire. Ecco, i ricercatori lo presentano come una AI sovraumana. La formula certo è d'effetto, ma il suo ruolo resta ancora concreto: segnalare i pazienti che presentano il maggiore rischio di soffrire di insufficienza cardiaca o di una malattia valvolare. C'è uno studio condotto su 67.000 pazienti negli Stati Uniti. Lo strumento avrebbe identificato, pensate, già fino all'81% delle persone affette da insufficienza cardiaca e fino al 90% di quelle che presentavano una malattia delle valvole. Non si tratta, dicevo, di una diagnosi definitiva, piuttosto, ecco, è una piccola spia che si accende in questo caso al momento giusto. Beh, devo dire, già è molto molto importante questo.
3: Sì, no, sempre ambiziosi tu hai pre-

0: Radio Tiguli Activity, con te sempre.
1: E andiamo ancora avanti, amici, la nostra puntata di Radio Web continua. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche dell'intelligenza artificiale, ma va, rimaniamo sempre in questo argomento, sempre in questo ambito, perché sta sostituendo i programmatori. E qui c'è Microsoft che accende un dibattito. Oramai, dicevamo, l'intelligenza artificiale è capace di fare quasi tutto, non c'è bisogno di ricordarlo. Può scrivere email, fare delle ricerche, generare dei video e della musica anche da zero, anche se magari, dicevo, nel campo artistico almeno per il momento fatica un po' ad eguagliare gli esseri umani. Ma se c'è un ambito in cui l'intelligenza artificiale eccelle è quello dei numeri, e quindi la programmazione ne è un esempio. Solo qualche anno fa si scopriva AlphaCode, l'intelligenza artificiale interna di Google, capace di programmare ben quattro cose in una volta, quanto un programmatore magari alle prime armi, ma le cose si sono evolute. Oggi l'IA è in grado di scrivere un codice più velocemente degli esseri umani, nonostante i rischi, diciamo, che può comportare, soprattutto questo in termini di cybersicurezza. Rischi che evidentemente non stanno frenando la Microsoft, che ricorre sempre di più all'intelligenza artificiale per scrivere il codice dei propri software. D'altronde, l'amministratore delegato del colosso informatico, Satya Nadella, ha già dichiarato che dal 20 al 30% del codice Microsoft è oramai scritto dall'intelligenza artificiale. E queste affermazioni sono state appena rafforzate, diciamo così, da David Fowler, che è un vero e proprio veterano della Microsoft. Dopo aver lavorato per ben 18 anni per l'azienda, quest'ultimo ha pubblicato "Typing code is definitely over". Scrivere codice è definitivamente finito. Quantomeno, ecco, le cose ora sono chiare, diciamo. In ogni caso, il mestiere di programmatore non dovrebbe scomparire del tutto. L'intelligenza artificiale non è mai perfetta, anzi, commettere errori a volte è una cosa sovente, per ora. E diciamo così, fa delle cose, chiamiamole anche grossolane. Il suo lavoro quindi è essere sempre quello controllato e verificato da esseri umani in carne ed ossa.

0: i giorni con voi 24 ore su 24.
1: Ed anche per questo lunedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Maurizio Rossi. Ci fermiamo, è tutto dalla nostra trasmissione, dal nostro magazine Radio Web, che puntuale con voi tornerà domani alla solita ora su questa radio. Grazie per averci seguito.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: watch me.
1: Un uomo dovrebbe essere così grande da capire quanto è piccolo, usare bene le parole, lame infuocate nel sole, cavalcare frasi fino all'imbrunire, fino all'alba dove un viaggio può arrivare, fermarsi solo per non scappare prima di andare via.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: L'estate è finita, si torna a scuola, eppure a casa, via le vacanze, dai già a repare, eppure male. Amici radioascoltatori, sì, siamo arrivati quest'anno. Boh, vabbè. Siamo arrivati anche quest'anno all'appuntamento finale di Summer Live, di Tempo Zero Summer Live, targato estate, ecco, perché siamo direttamente nella settimana dal 14 al 20 agosto 2026. Ora, è vero che i settembrini sono in vacanza, è vero tutto quello che vi pare, ma è altrettanto vero che questa settimana sono riaperte le scuole, ecco. E tu, amico radioascoltatore, studente della mia vita, mio amico millennial, mio amico, no, boomer no, noi boomer ci siamo già andati a scuola, tu della generazione Z, ecco, ora vedrai che non ti svegli più a mezzodì, eh? Ora vedrai che esci da quella stanza, perché comunque devi tornare a scuola e vivere il nuovo anno scolastico. Buon anno scolastico 2026-27 a tutti gli studenti e anche a tutto il corpo scolastico. Buon lavoro a ognuno di voi, amici miei, siamo arrivati, la settimana prossima riparte ufficialmente la nuova stagione di Tempo Zero. E questo programma, che non ho capito veramente, cioè la metamorfosi per la quale un programma di questa portata, ecco, sono anche orgoglioso, però sia arrivato alla 15ª stagione, perché dalla prossima settimana l'apriremo la mia 15ª stagione artistica. E come dico ogni anno al finire della stagione estiva, fatemelo dire, tanto alla fine non è che Consuelo se lo ricorda, no? Fatemi un po' essere ripetitivo. Io che nelle corsie di un ospedale sognavo di diventare uno speaker, sono diventato anche uno speaker globale, veramente. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, si aprirà la 15ª stagione 2026-27, sta funzionando IA Edition e arriverà anche un nuovo format di Tempo Zero in Tempo Zero Lab con i migliori creator, grazie veramente di cuore. Oh, ma Corona, oh, ma che, perché Corona parla quando canta, quando parlo io? Corona, ci stiamo con la testa? No, ferma. Che poi con te ci risentiremo il prossimo anno, ma non è che devi cantare sotto di me, ecco. E io non devo parlare sopra di te, ecco. Quindi va bene così. Amici, un saluto a tutte le nuove antenne collegate in syndication dagli studi Umbre di Montedone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it e poi tutti coloro che ci stanno guardando in TV per la Radio Vision. Dai, Corona, dai. Ora che tocca a te, che sta a fare? Corona, tocca iniziare. Corona, canta per favore, canta.

0: La capanna internazionale è bello parlare ma anche mutarsi, ma certo perché c'è il nuovo gioco del nuovo anno, il nuovo anno, un nuovo gioco per un nuovo anno. Certo, blocca e muta le persone, come piace fare tantissimo a me insieme a Marina Costantini. Ma non soltanto questo, perché è partito anche il gioco del blocco, è arrivata a parlarne la nostra matrona. Matrona, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Allora sentiamo. Rispondo
0: sì.
1: A te.
0: Però non rispondo a me quindi.
1: Il discorso di bloccare le persone.
0: Bloccare le persone, che bella
1: anche
0: questa cosa.
1: Anche il fatto di, come cioè? Hai detto sì. Io o non rispondo oppure ti sì.
0: Dici no, non voglio rispondere perché mi stai un po' sulle balle, che si può dire questa cosa? No, come?
1: Già
0: dai.
1: Il fatto che io ti mando sì. messaggi e tu non mi rispondi
0: sì. È da capire eventualmente che non mi interessa parlare con lei, certo, ok.
1: Perché se io ti continuo a mandare sì. messaggi e tu non vuoi, tu mi dici ascoltami, finiscila sì. di
0: finiscila,
1: mandare
0: basta,
1: messaggi,
0: piantala qui, molla lì, bella lì, molla lì, anzi, matrona, mi molli anche a me. Va?

0: L'argomento del giorno è blocco o non blocco. Simone Papini, muta o non muta nelle telefonate varie ed eventuali, nelle chiamate multiple nella capanna internazionale. Abbiamo però preso l'argomento del blocco nel momento in cui non vogliamo più conoscere o parlare con qualcuno, ci ha fatto qualcuno qualcosa che non ci è piaciuto e semplicemente boom, blocca. È più facile certe volte rispetto eventualmente a parlare con la persona diretta interessante e dire comunque guarda che mai stancato, come ha fatto la nostra matrona, anche se lei è un po' esagerata. Ha capito, pensatore?
1: Ragazzi, scusate, ma
0: sì, allora dai,
1: questione di carattere personale.
0: Fammi sei una risata, cioè, dai.
1: Se,
0: sì,
1: andiamo, sì. Io mi rendo conto che
0: sì. Dai, col jackpot, via.
1: Di una persona con la quale mi sto mettendo in contatto è oscurato.
0: È oscurato nel senso che non si vede più l'ultimo accesso, la foto del profilo e comunque le informazioni. È probabile che ci abbia bloccati, oppure probabilmente, come capita nel mio caso, non è salvato in rubrica e quindi praticamente il destinatario del messaggio non vede i miei accessi. Quindi, da che stiamo a parlare? Perché sto a parlare con lei, pensato?
2: Senti, compagna!

0: che finge di essere di Roma anche se si trova nella profonda Sardegna, nella sua capanna internazionale, e arrivano i gatti, e certo perché non sa neanche parlare correttamente l'italiano. Lei è la Sibilla, quella che capisce dalle 10 a mezzogiorno, ma non di tutti i giorni, solo nei giorni alterni. Sibilla, no, non lo dica, tanto non capisce lei. Non lo dica, basta, zitta. Cioè, che coglioni cosa? E lei un po' coglioncella. Lo so, vabbè, dai. Ah, quanta sofferenza nella capanna sarda. Che dobbiamo fare?
1: Allora. Ma che te frega?
0: Ma sì, che te frega, effettivamente sì, poi alla fine ne verremo a capo, no, di questa cosa. Dai, lunghe pause, dai. Mamma mia, che tragedia questa.
1: Sono contraria a bloccare le persone.
0: Allora lei come fa, eventualmente?
1: La trovo una cosa...
0: Cosa?
1: Un po' infantile.
0: Ah, la trovo un po' infantile, ma se io bloccassi lei, chi sarebbe infantile, io o lei?

0: Senti qua come suona lì, ma solo dove, solo dove, solo dove?
1: Solo in sì? Tempo zero se può fa.
0: Se può fa, anche loro quindi fingono di essere romani come la nostra Sibilla che non capisce. Ah, perfetto, quindi solo in tempo zero se può fa, questo è vero. Sta arrivando Tempo Zero Lab e ovviamente lo celebriamo il suo arrivo nell'attesa in Tempo Zero Summer Edition e poi se mi va anche durante tutto l'anno, va bene? Ok, è Tempo Zero che suona e suona l'IA e noi lo facciamo, tra gli altri scopriremo Vilf con Oltre Ogni Distanza, c'è anche Bob Dominator con Blendon Haze, fa anche Cadiz 4 con Noi, Noi, Noi, Noi e perché no anche, ma perché, perché ha smesso di cantare, ma che sta a fa? Oh, aia, aia, ah, mannaggia l'IA, oh. Ma anche Tempo Zero Lab con uno dei nostri nuovi singoli, perché senti a me come suona, senti solo

0: Zero non è soltanto un programma, posso dire, idiota, ecco, ma anche un programma che è un fruitore di servizi. Assolutamente sì. Acceri bottolate, mi fa capire che le serve? Che c'è?
1: Voglio che...
0: Voglio che...
1: esplocca.
0: E basta parlare così sottovoce, anche perché il tenente della musica non la può sbloccare perché lei è peggio delle piattole, ha capito?
1: Poi...
0: poi cosa? Cosa posso? Ma che parlo con lui? A parlare a fare che? Scusi, tanto non la sblocca perché si è rotto le scatole, scusi, che... no!
1: Sblocca.
0: Allora...
1: comunque, sì. Se...
0: cosa?
1: Se si sblocca, noi gli mando tanti messaggi.
0: Ma scusi, non ci poteva pensare prima, invece di ammorbare il tenente della musica, eh? Ormai stiamo parlando solo di blocchi in quest'ultima settimana di Summer Live. E se l'ha bloccata a motivo ci sarà, Ciri, è che è una piattola, eh...

0: Oggi puntata di blocchi e non ho detto l'ultima puntata estiva di Summer Live perché sennò al centro fiuggi, al centro della scena proprio, ok. Ma puntata di blocchi ma anche di sdoppiamenti di personalità, un po' come la nostra Marina Costa.
1: Papini,
0: sì.
1: Cerca di stare attenta a quello che fa.
0: Perché? Scusi Marina, che le succede? È stata posseduta dalla nostra Ciri Bottolana.
1: Perché
0: che succede?
1: Se no.
0: Che succede?
1: No, ma a me mi piace tantissimo, ti voglio un mondo di beni.
0: Lo so che la imita perfettamente la nostra Ciri Bottolata, me la imita perfettamente.
1: Carissimo direttore.
0: Direttore, sì.
1: Simone Papini.
0: Marina è stata posseduta dalla nostra Ciri.
1: Sei il mio amico del cuore.
0: Sì. Che versi fa? Cosa fa Marina? Per favore, dai.
1: Sei tanto sensuale.
0: Ah, ma sensuale lo diceva qualcun altro, però. Ne parliamo tra poco, Marina.

sta per accendersi, sta tornando, sta arrivando una nuova stagione radiotelevisiva, la quindicesima di Tempo Zero, i format, il brand, sulla tua antenna nazionale con una grande novità, una conduzione in doppio. In Tempo Zero sta arrivando uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana, Federico l'Olandese Volante.

0: You heard Trip, Your Mind Journey. We return in 7 days. Same radio, same time.
1: Grazie al nostro Etna DJ, il DJ esplosivo, i nostri grandi protagonisti. A proposito di grandi protagonisti, lei non è una grande protagonista, ma è da un po' che non viene a trovarci la nostra Super Berti, la Bertollona di Tempo Zero. Berti, come va?
2: Su Babbo, uguale.
1: Sì, cosa c'è?
2: Mi ha mandato un messaggio stamane.
1: Partita.
2: Che è positivo.
1: Ancora positivo, positivo, negativo, polo positivo, polo negativo. Berti, non parleremo mica del Covid ancora, che sono passati anni e decenni quasi, no, decenni no, però insomma, sono passati di begli anni. Vabbè, quindi che succede?
3: Cosa, lo so, purtroppo non parliamo di Covid, che c'è gente veramente parla solo di quello, fa la conta di quanti ci sono. In faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa
1: e non inizia a usare il Rocky Balboa con me, eh?
3: Degli altri, comunque nelle piccole città, nei piccoli centri o comunque nei borghi, la gente che si conosce fa comunella, possibile che non lo capisce, dai, su.
2: Perché io calma. Si scopro chi è che dice queste cose in giro a Fabbro.
3: Si stia calma, però, perché che cosa gli vorrebbe fare quando le parlano male?
2: Io gli sputo in faccia.
3: Ma che gli sputa in faccia, ma stia calma, per favore, chiuda questo Rocky Balboa. Per cortesia, Berti! E dai, andiamo! Io pensavo che si fosse calmata. Non è possibile, io gli sputo in faccia. Ha capito, Berti? È così, è la vita.
1: Stia calma. Deve stare calma, non può andare in giro a sputare in faccia alle persone. Ma che schifo, ma come si permette?

0: C'è chi, come la Berdolla, accende il suo Rocky Balboa e sputa in faccia alle persone della capanna internazionale. E poi invece c'è anche gente come il Commenda. Quando le settimane terminano è il momento di vacanza, è il momento di apericene, è il momento del Commenda. Come dai, Commenda? Come va? Che splendido è lei.
1: Buon pomeriggio.
0: Anche a lei. Come va?
1: Tutti e tutte. Sì.
0: Come tutte? Sì. Ci dica. Che fa? Che sta
1: facendo? Inizia la settimana breve.
0: Sì, breve, perché lei è tornato da Cipro, se non sbaglio.
1: Sì. Lavorativa,
0: esatto. Sì. Quindi, dai. Su, Commenda, che ci sta pensando?
1: Un po' di riposo,
0: e beh, dopo essere tornato dalle vacanze, un po' di riposo mi sembra un po' eccessivo, però va bene, dai, ok.
1: Magari una birra.
0: Alla birra subito, a quest'ora, così scioltezza mi va, dai, che splendido è, ok.
1: E via.
0: Eccoci.
1: È iniziata l'estate.
0: Ma che è iniziata l'estate, che è finita, siamo nell'ultima settimana di Tempo Zero, Summer Live, la capanna. Arriva lui, è iniziata l'estate. Ma lei non ci sta. Me lo fate parlare un attimo con la Consuelo di Centrofiuggi, per favore, che magari tra loro si capiscono meglio.

0: mentre secondo il nostro commenda anche se ne va a fare una pericena, miei cari, e secondo lui l'estate è iniziata oggi, tra l'altro. Ecco, io gradirei collegarmi con la capanna internazionale e con la matrona, perché è tempo di polemiche. Noi facciamo solo polemiche, matrona.
1: Ciao ancora a tutti.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: anche a lei,
1: Salvatore. Salve. Rispondo a te.
0: Sì, che... rispondo a me, non a me, quindi soltanto a Salvatore.
1: Ho appena ascoltato, okay, sì, quello che tu hai detto. Allora,
0: dai, forza, sì, dai, qua parole sue senza mangiarsele, perché io mi annoio, Forza, che stanno facendo nella capanna nel frattempo? Nel piano della sua capanna stanno buttando giù tutto.
1: Il mio gruppo,
0: sì. Non è il suo gruppo, ancora non ha capito che lei non è più l'amministratrice.
1: Comunque anche il vostro gruppo,
0: sì, è ora di tutti, una volta il suo, una volta di tutti. Tutte, tutte le vocali del mondo.
1: È stato fondato, sì? io l'ho creato,
0: certo, come no. Sì?
1: Per parlare, chiacchierare, sì, anche per
0: fare un po' di polemica, eventualmente.
1: Un argomento del giorno.
0: Esatto, che comunque in generale viene risposto sempre dalle stesse persone. Vabbè.
1: I primi
0: Quindi,
1: tempi,
0: sì, ora c'è il conservatore, poverino.
1: Gruppo, tu, sì, mettevi la rubrica,
0: sì,
1: di film.
0: La rubrica di film, di canzoni. Mamma mia, che noia, matrona, mi sta a far venire la svenarella.

0: Presentare questo programma è di una fatica che non vi rendete conto. E voi direte, vabbè, c'è di peggio, non stai zappando la terra. Avete perfettamente ragione. Però anche gestire emotivamente parlando soggetti così disturbati non è semplice. Quell'altro che non ha capito che l'estate è finita. Ma boh, quest'altra che sputa in faccia alle persone quando le vede nella capanna internazionale. La matrona che fa polemiche, io non ho capito neanche che problema c'ha contro il nostro Salvatore, il nostro appuntato. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Cioè, boh, io non riesco veramente a capacitarmi di tanta, posso dire, stoltezza. Stoltezza. È la parola più giusta. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Non dirò il numero della settimana perché già l'abbiamo detto e non ho voglia di discutere con quella persona inutile chiamata Consuelo. Però c'è la versione podcast Reloaded. Eventualmente, se ti sei perso un po' nello spazio temporale del mondo della capanna, torni indietro, fai come la bobina e torni indietro così. La settimana prossima apriamo ufficialmente, signori amici radioascoltatori, la 15ª stagione. Questa sigla invece dell'estate la mandiamo in ferie e la ritroveremo ad a giugno. Io ve lo volevo dire ad agosto, so un po' come sto anch'io. E poi vi permetto di parlare della Consuelo di Fiuggi, capito? Io sono magnifico. La ritroveremo a giugno prossimo 2027, pronti per festeggiare insieme a Federico l'olandese volante tempo zero. Amici radioascoltatori, quando io ero un bambino e ascoltavo la radio e mi piaceva, basta, che ogni canto viene a noia. Comunque sono veramente emozionato di poter comunque co-presentare Tempo Zero Gold, quindi non la capanna, non possiamo, voglio dire, non posso invitare Federico l'olandese volante in mezzo a cretini, assolutamente no. E quindi in Tempo Zero Gold, ecco, facciamo, salviamo il salvabile, salviamo il soldato Ryan, ecco. Sarà veramente un grande onore, ma non solo lui, non mi voglio più tenere manco mezzo cecio, perché tanto io non sto zitto, manco se mi mettete veramente un palo in bocca. Non è, no. Ma perché dovete andare a pensare sempre alle cose qui? No! No, invece no! Oh, lo scotch, va bene, posso dire lo scotch? Lo scotch, va bene, ok, la colla, al limite la colla, va bene, ok, la colla in bocca. Arriverà anche Roberta Pamusi, tanto per dire. Grazie a voi sarà una 15ª stagione stellare, baci stellari, proprio come la nostra grande protagonista che dovrebbe partecipare anche, e poi non c'entra niente sta cosa, non so perché mi è venuto in mente, dovrebbe partecipare al Grande Fratello, baci stellari, Valeria Marini forse, però è perché ho detto stellare, mamma mia, ho aperto 100 argomenti, ne avresti finito uno, va bene, comunque è stato un onore anche questa settimana, concludiamo l'estate, la settimana prossima si parte in Tempo Zero Show La Capanna. Edizione numero 15. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti, sempre ovviamente in esclusiva su questa nostra grande. Io sto prendendo tempo, ma questa se può sapere quando inizia a cantare, per favore. Allora, la settimana prossima, ciao.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
2: Pronto? Sì, pronto, le cozze gratinate.
3: Prego?
2: Per l'ordine.
3: Ordine, quale ordine, scusi?
2: Delle cozze gratinate.
3: Cozze gratinate?
2: Cozze, mitilli.
3: No, noi non abbiamo ordinato niente, sta sbagliando.
2: E chi le ha ordinate?
3: Che ne so io.
2: Che facciamo, mo le buttiamo?
3: Ma scusi, ma lei chi è?
2: Supermarket.
3: Io non la conosco.
2: Quindi
3: non ho capito.
2: Le diamo a qualcun altro, casomai.
3: Che ne so io.
2: Vabbè, peccato, sono buone.
3: Arrivederci.

Incomincia questa prima puntata della settimana di Supermarket Show, cari amici, bentornati, bentornati a tutti quanti voi. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi dietro i fornelli. Oggi cozze gratinate, capesante gratinate, insomma anche alla tarantina con un po' di o di pomodoro, di prezzemolo, anche così in bianco olio prezzemolo che fanno quella quina da tocciare col pane. Comunque, a prescindere da questo, Supermarket apre le sue porte, vi vedo già che state entrando, quindi non sgomitate, ce n'è per tutti. Ma mi raccomando, mettete la monetina nel carrello che incomincia.

0: pagherai.
1: E con felicità apriamo questa prima puntata dell'almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda San Gervaso dei vasi rotti. San Gervaso nacque in un piccolo borgo dell'Umbria dove faceva il vasaio. Era bravo, ma aveva un piccolo problema: rompeva tutto, sempre. Un giorno, disperato, chiese a Dio di fargli capire perché avesse le mani di burro. Quella notte sognò un angelo che gli disse: Gervaso, ogni vaso rotto è un'anima che si ricompone. Così cominciò a riparare i cocci con pazienza e oro liquido, inventando, senza saperlo, la tecnica del kintsugi secoli prima dei giapponesi. Da allora è patrono di chi rompe le cose e di chi riesce a rimetterle insieme. Le nonne lo invocano ogni volta che cade una tazza con la formula antica: San Gervaso fa che sia solo crepato.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, chiedo scusa, no? In merito a questa storia dei cocci.
0: Che roba è?
1: Del santo, San Gervaso, ha sentito che rompeva i vasi.
0: Ma cos'è? Io non capisco niente di questa roba.
1: No, siccome lui rompeva i vasi, quello che le volevo chiedere fondamentalmente era che secondo lei era proprio sbadataggine o lui che era così?
0: Ma di che cosa parla?

0: Concorsi di bellezza, ma proprio di bellezza, siamo in Thailandia. C'è stato imbarazzo al concorso di Miss Panama. Pensate, festeggia sul palco, poi il sogno si infrange. Dalla gioia alle lacrime in pochi secondi, tutto per uno scambio di paese. Un momento di grande imbarazzo è andato in scena durante la finale di Miss Grande International 2025, un concorso internazionale di bellezza svoltosi lo scorso fine settimana a Bangkok. La Miss si è fatta avanti sorridente, sfilando al centro del palco e verso il pubblico, prima di scoprire l'amara verità. Il conduttore non aveva pronunciato la parola Panama, ma Paraguay, facendo quindi riferimento ad un'altra partecipante, Cecilia Romero. Le immagini, ormai diventate virali sui social, mostrano il momento di gloria di Isamar Herrera, che una volta resasi conto dell'errore è tornata al suo posto con eleganza tra gli applausi del pubblico e qualche risata. Al suo posto, come evidenziato anche dalla grafica, si è fatta avanti la vera finalista, ossia la concorrente paraguayana. La Miss Panamense, nonostante la figura imbarazzante, ha conquistato il popolo dei social con la sua simpatia e professionalità.
1: Io ho vinto, magari.
0: No, non lei, quella che faceva la sfilata.
1: No, non per niente.
0: Chi ha vinto?
1: Che ne so io.
0: No, lei lo sa se ha vinto qualcuno?
1: No, non lo so.
0: Probabilmente ci sarà rimasta anche un po' male.
1: Non lo so, guardi, che

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slight con i Senza Radio.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio.
4: Grandi emozioni musicali.
5: E questo è il Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono. A breve scopriremo quale sarà l'album che abbiamo deciso di recensire questa settimana.
6: Ehi, Walaki, che tal?
7: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni e estati un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri o l'affanno. L'amianto si sa di pilole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che è un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guarda

0: volte.
1: Penso molto, posso dire di continuo. Quantità infinita di continuo. Vado avanti pure se il party è finito. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

0: Pronto.
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, oggi finiamo nel 1975 con ABBA degli ABBA.
0: No, io non sono, non ne capisco.
1: Per la, per il disco della settimana, l'album.
0: No, non ne capisco, guardi. No, no, ho visto che non mi funziona neanche più la televisione, non si sente più.
1: Ah, quindi
0: ieri sera mi hanno dato sto fastidio.
1: Allora potrebbe provare a accendere la radio casomai.
0: Io non lo so. Ora lo devo dire al, lo dica al dottore.
1: Ecco, senta col dottore che a volte per quanto riguarda anche la frequenza potrebbe fare qualcosa.
0: Ma non si sente nulla, non si sente. Ieri sera proprio mi sono spaventata perché io questo non ne capisco.
1: Cioè, quindi lei stava guardando la televisione, di colpo non è andato più l'audio?
0: No, non si vedeva più niente, non si vedeva.
1: Ah, allora guardi, provi a fare così, le con piccolo.
0: No, io non provo niente perché ho paura di sbagliare.
1: No, no, lei basta che prova a staccare la spina dietro del televisore, aspetta 5 minuti e la riattacca e poi prova. Solitamente riparte facendo così, rifunziona.
0: Quando viene qualcuno lo fanno, ma io no.
1: Allora noi intanto andiamo avanti con l'album degli ABBA, grazie.
0: Prego, prego.
1: E il disco che oggi abbiamo deciso di farvi scoprire, ma ovviamente voi già lo conoscete, stiamo parlando di ABBA, il disco proprio ABBA del 1975, pubblicato il 21 di aprile. Questo disco segna la loro consacrazione dopo il successo di Waterloo del 1974, che l'album dimostra che non erano solo una band evento Eurovision, ma un gruppo pop maturo, con un alto livello di produzione, varietà stilistica e potenziale internazionale. Il brano che apre quest'oggi è la nostra puntata dedicata appunto al disco della settimana è Mamma Mia, apertura perfetta per l'album, ritmo allegro, melodia immediata, coro che rimane in testa. Il brano parla di una storia d'amore che sorprende e travolge. Il pezzo è diventato uno dei maggiori successi del gruppo e poi ha ispirato l'omonimo musical e film. E piccolo aneddoto, soprattutto perché è rilevante, perché rappresenta la capacità di ABBA di coniugare pop accessibilità con una produzione curata e segna l'inizio dell'album con grande forza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, scusi, no, le volevo chiedere, probabilmente questa è quella più famosa, diciamo, del gruppo.
0: Di che sta parlando?
1: Di Mamma Mia.
0: Ha sbagliato numero?
1: No, quella degli ABBA.
0: No, no.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: Lano.
1: Pronto.
2: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
1: Di che?
2: Di questa sparizione.
1: Sparizione?
2: Esatto.
1: Io non ho visto nessuna sparizione.
2: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
1: Ah, non so, da dove?
2: Vicino...
1: Da questa casa qui?
2: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
1: Ah,
2: hanno...
1: A me non è sparito niente.
2: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
1: No, non ho presente, perché io non è che giro.
2: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
1: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
2: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
1: Sì, allora?
2: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
1: No, io non conosco nessuno.
2: Ah, lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
1: No, no.
2: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
1: No, perché io non dico, quindi.
2: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie per te.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10:33 minuti.
6: Radio Tiguglio.
7: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana oggi lunedì con ovviamente il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi c'è Alberto Dragoni, componente del gruppo musicale dei Mavericks, che intanto vi presento. Alberto, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Ciao Alberto, tu saresti, ciao. Scusa ti faccio questa domanda, cantante, chitarrista, che figura?
1: No, io sono il batterista, il drummer.
0: Il drummer dei Mavericks, questa band con questa sonorità molto molto roccheggiante, particolare, ed è una benedizione quando in radio arrivano delle canzoni del genere, visto poi comunque quello che ad oggi arriva nelle radio degli italiani, ma non entriamo in polemica.
1: Esatto.
0: Allora Alberto, voi oggi presentate Mavericks Radio, dunque con questo brano voi entrate a gamba tesa contro i sorrisi finti e le pose di plastica che sembrano dominare ovunque oggi. Questo brano è un vero e proprio manifesto di ribellione. Quanto è difficile oggi mantenere questo spirito sporco e vero in un mondo musicale che spesso preferisce la perfezione?
1: Ma allora, sì, diciamo che allora Nico, il nostro cantante, che è poi la persona che scrive lyrics dei brani, ha voluto proprio fare un brano su questa parlando di questa ipocrisia un po' che regna sovrana nel mondo in generale, ma soprattutto nel mondo della musica, nel senso che sì, bravi, belli, poi però ciao, nel senso, purtroppo spesso c'è, soprattutto in questo paese, ma non voglio comunque entrare in polemica, no, come ti dicevo prima,
0: stiamo al telefono tre ore, così è normale.
1: C'è molta ipocrisia, vanno sempre un po' avanti gli amici, è un modo di fare molto molto italico, ecco, conosco questo, faccio quello, amico mio, cugino mio, e infatti noi ci andiamo così solo all'estero praticamente, perché
0: c'è molta più meritocrazia all'estero sulla musica rispetto che in Italia.
1: Non è che voglio fare l'esterofilo a tutti i costi, perché poi sai, io amo questo paese, però sì, oggettivamente sì, mi spiace dirlo, ma sì. E questo era un po' un brano, uno sfogo un po' in questo senso.
0: Ma sai che forse, come hai detto tu prima, cioè l'Italia si appoggia molto l'arte sulle conoscenze, quindi questo vale per tutti gli ambiti artistici. E quelli che ce la fanno perché sono bravi sono delle mosche bianche, diciamo questo, ma invece sì. All'estero spesso e volentieri si trova, forse la gente ha un altro tipo di mentalità, non lo so, ragiona diversamente, ma però è brutto. Sarebbe bello insomma poter dire la propria anche nella propria terra di origine.
1: È brutto dover fare sempre così tanti chilometri per fare dei bei concerti.
0: Vabbè, però la soddisfazione poi del palcoscenico ripaga sempre tutto.
1: Sì, assolutamente, infatti li facciamo sempre molto volentieri.
0: Ascolta Alberto, il pezzo trasuda l'urgenza tipica del cowpunk. Oltre all'energia pura, cosa rappresenta per voi la frequenza Mavericks rispetto al rumore bianco che sentiamo in radio?
1: Noi facciamo un genere che abbiamo scoperto poi essere cowpunk, in realtà, nel senso che pensavamo di aver inventato qualcosa, invece non è vero, nel senso che abbiamo detto facciamo un po' di punk, siccome Nico, cantante chitarrista, è anche molto legato al country, è venuto fuori un po' questo blend di questi due generi e ci è piaciuto subito, abbiamo detto wow, siamo forti, sembriamo un po' Social Distortion, però una cosa ancora un pochino più, ma poi abbiamo scoperto che cowpunk che esiste negli anni 80, quindi alla fine non stiamo assolutamente.
0: Beh, avete
1: nulla.
0: Fatto una rivisitazione,
1: ma,
0: diciamo, in chiave più contemporanea.
1: Okay. Sì, esatto. Sì. L'abbiamo riproposto con suoni un pochino più moderni e.
0: Beh, questo sicuramente vi ha dato quella possibilità appunto di far la differenza nel palcoscenico musicale. Oggi purtroppo siamo invasi adesso da, prima si diceva col computer tutti possono fare musica, adesso oggi con l'avvento dell'intelligenza artificiale anche la nonna può fare una canzone, pubblicarla su, e questo sta creando una confusione assurda e insomma non so come andrà a finire. Io mi auguro che arrivino a gamba tesa, perché purtroppo non so se ti è capitato di ascoltare ultimamente YouTube, ad esempio YouTube Music, ogni due brani ne arriva uno di quelli, e sta cosa fa schifo, eh?
1: Ma penso che, anzi non lo penso, che anche nel mainstream italiano ormai molti brani siano scritti. Io più che altro lo spero, nel senso che sì, l'intelligenza artificiale, prima esatto, i computer aiutavano a scrivere musica, adesso il computer, adesso l'umano aiuta il computer a scrivere musica.
0: Esatto, esatto. Siamo arrivati
1: alla cosa, una cosa abbastanza trash. Però devo dire una cosa, noi non usiamo nessun marchingegno strano, noi ci mettiamo sul palco senza neanche il click, senza basi, suoniamo, siamo in tre e facciamo musica un po' come si fa
0: alla vecchia maniera.
1: Dire alla vecchia, perché è così e basta.
0: Ecco, cioè, la musica è quello, ragazzi. Cioè, la musica esatto. Non è la vecchia o la nuova. Fare musica vuol dire prendere uno strumento e suonare. Esatto. Quindi
1: esatto.
0: È oggi che non si fa musica, e chi la fa in quel modo è convinto di essere un musicista, e questo sta veramente creando confusione.
1: È un cantante esatto. Che canta con l'autotune, che come se io suono la batteria con sotto la base della batteria, che dice vabbè, perché cioè, insomma, vabbè
0: Alberto, allora, questo è un discorso che magari affronteremo in un'altra occasione.
1: Infatti, stiamo toccando tutti i tasti dolenti uno dietro l'altro.
0: Esatto. Ma concentriamoci su di voi, Alberto. Prima di ascoltare il vostro Mavericks Radio, dei contatti social dove potervi trovare sul web?
1: Ma guarda, allora noi siamo su tutti i social standard, quindi siamo su Spotify, basta scrivere Mavericks, mi raccomando con la X. Siamo su Instagram Mavericks_cowpunk, siamo su, forse anche su Facebook, anche se ormai Facebook non usiamo più molto, no. Siamo su TikTok addirittura, sempre con Mavericks con la X, cowpunk. E basta, beh, su YouTube Mavericks,
0: Spotify, insomma,
1: Mavericks che ti trovate,
0: esatto.
1: Si aprirà
0: il vostro mondo. Alberto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Salutaci ovviamente gli altri componenti dei Mavericks.
1: Assolutamente.
0: E a questo punto, con un immenso piacere, ci ascoltiamo Mavericks Radio. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te, ciao a tutti. Ciao.

0: ed erano i Mavericks al Supermarket Show.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
5: Esta noche d'amore passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre

0: niente.
1: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
2: Come?
1: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
2: Ma che bello!
1: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
2: Ma che bello!
1: No, stiamo leggendo la favola.
2: Ma che favola?
1: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
2: Ma cosa c'è? Chiama me?
1: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
2: Ma va di qua, che bene dire, va.
1: I nipoti glielo dicevano sempre.
3: Nonna, hai del verde in bocca.
1: E lei, serafica.
4: È il mio sorriso naturale alla clorofilla.
1: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
2: Non ho capito.
1: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
2: Io non ho capito e non mi interessa.
1: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
2: Io non capisco niente di queste cose.
1: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
5: apra pure la bocca, signora.
1: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
3: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
2: Allora, mi chiedo a me che ho 84 anni, se puoi dire cosa vuol dire.
1: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
2: No.
1: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale? La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
2: Non so niente io.
1: Ah, non lo conosce?
2: No.
1: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
2: Ma dove era? Per televisione?
1: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
2: Non so niente.
1: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
6: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.

0: amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Spero di non avervi annoiato, di avervi regalato un'oretta di spensieratezza. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart. I love my
2: radio. Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
5: Welcome. A radio show.

0: vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
1: New Time Music.
2: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
3: Ciao, sono Ilaria Guccini.
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
3: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Stavo aspettando.
6: Big Ben.
3: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
7: Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30.
8: On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

con condanne per un totale di...

0: my baby.
1: So.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano, i

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Radio Mania Day by Day.
2: Blackbirds, prima di City Life e prima di Flying Start c'era il punto zero. Torniamo a Berkeley, California, presso gli studi della Fantasy, ottobre 73, marzo 74. Sei studenti a tempo pieno della Howard University. Il loro capo dipartimento è Donald Byrd, leggenda della tromba. In regia con lui un mago, Larry Mizzle, quello dei Jackson 5 e quello che ha inventato il suono jazz funk. Entrano in studio e, parole del batterista Kate Kilgo, non sapevamo assolutamente nulla di registrazione.

L'album va al numero 96 della classifica pop, al numero 14 di quella R&B e al numero 6 di quella jazz. La copertina non è una foto della band, è un dettaglio di un Van Gogh, campo di grano con corvi. Già, questo dice tutto. Arte nera, arte colta, ma con le radici nel gruppo.

C'è una nota di copertina che pochi possono vantare. Parole di lode di Roberta Flack, anche lei ex universitaria della Howard. La formazione è già quella leggendaria: Kevin Toney alle tastiere, Joy Hall al basso, Barney Ferry alla chitarra, Alan Burns ai sax, Kate Kilgo alla batteria, Perk Jacobs alle percussioni e Donald Byrd stesso alla tromba e al filicorno. Da qui, un anno dopo, nasceranno Flying Start con Walking in Rhythm e poi City Life, il disco d'oro. 3 album in 18 mesi, una trilogia universitaria che ha cambiato il funk. E come diciamo sempre, in un mondo così si salva solo.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.

Flying Start, partenza volante. Se City Life era la vita di notte, questo è il giorno prima. Siamo nel novembre del 1974. I Blackbirds hanno appena pubblicato il loro primo album omonimo. Tutto questo a giugno. Un successo universitario. Il loro prof, Donald Byrd, non li ferma. Ragazzi, torniamo in studio. Agosto, settembre, ottobre 1974. Di nuovo alla Sound Factory di Hollywood. Risultato? Secondo album in 5 mesi. Si chiama proprio così, Flying Start.

E dentro c'è la hit che li farà esplodere in tutto il mondo, Walking in Rhythm, scritta dal chitarrista Barney Perry. Entra nel numero 6 della Billboard Hot 100 e al numero 4 della classifica Soul, l'album numero 30 nella classifica Pop, numero 5 nella classifica R&B e numero 2 nella classifica Jazz. Un altro bel colpo.

Sono sempre loro, i ragazzi della Howard University. Kevin Toney alle tastiere, Alan Burns al flauto e al sax, Barney Perry alla chitarra, Joe Hall al basso, Kate Kilgo alla batteria e voce, Birk Jacobs alle percussioni. È più melodico di City Life, più solare. Se City Life era funk da club di Washington, Flying Start è una partenza volante verso il sole.

prodotto sempre da Donald Byrd per la Fantasy Records. E sapete qual è la cosa più moderna? Questo suono, che nel 74 era jazz fusion accessibile, 20 anni dopo i produttori hip hop se lo sono campionato all'infinito. Questo era Flying Star, il decollo dei Blackbirds, e domani atterriamo a City Life. In un mondo così si salva solo la musica.

0: Radio Mania Day by Day.
1: Jazz, blues, soul, R&B.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.
1: Benvenuti nella Viral Shaz Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
0: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati. Pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidarvi in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: Dance Chart. Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
2: Niente fronzoli, via i colori. Resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure.

Che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile? È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Vira Shaz Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
3: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that station.
4: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
5: Troppo forti!
4: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo forti con Alex De Sì!
6: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scemo!
7: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
8: like. Baby, I can take Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
9: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shots Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings, con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi. Questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

Siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70 fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine,
3: the boy is mine,
4: the boy is mine, the boy is mine.
5: The boy is mine.

0: Con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.
2: Radio Tiguglio presenta
3: From 7VA.FM Orito Radio All Gold. From 7VA.FM Alt Radio All Gold. From 7VA Alte Radio, Alcote, From 7VA FM LT Radio, Alcote, From 7VA FM barra diagonal Alte Radio, Alcote,
4: From 7VA FM Alte Radio, Alcote,
3: From 7VA FM barra Alte Radio, Alcote,
5: Alcote. From 7VA.FM Nauch Radio, All Good Day.
3: From 7VA.FM / Alt Radio, All Good Day. From 7VA.FM / Alt Radio.
6: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet.

0: siamo da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
1: Francesco, ciao.
0: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
1: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto e facendo simile alle reti dei pescatori. Ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
0: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
1: certo, certo,
0: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
1: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
0: Eh

0: Siamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata.

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, l'artista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti nel film queste mie creazioni, e quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: Insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare, e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7BA.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. From 7BA.fm/Alti Radio.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Metti ora musica, la vetrina della musica indipendente. Una nuova stagione prende il via in questo lunedì 14 settembre. Io sono Riccardo Pellegrini per accompagnarvi. Allora, tra poco partiamo subito con le novità. Sono tantissime questa settimana, ma subito c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1975.

0: Siamo ritornati indietro di 51 anni oggi con il nostro classico ad aprire ora musica 1975, gli ABBA di I Do, I Do, I Do. Allora, siamo alla novità, al primo ascolto del giorno. Nuvo con Resto Io.
1: Avevi il passo leggero di chi non torna mai. Un addio senza voce lasciato lì tra i

0: Abbiamo una vita sola, è il titolo del singolo di Nearco, e quindi bisogna viverla tutta, minuto dopo minuto, e lui lo sa bene perché è andato a dormire poche ore fa e io l'ho appena svegliato per questa intervista, ma non molla, è sempre lì, presente. Ben ritrovato Nearco, come stai?
1: Ciao Riccardo, ben ritrovati a voi, come vedi sono qua e continuo insomma la mia attività artistica.
0: Molto, molto. Senti, ma spieghiamo un po' alle persone che ci stanno ascoltando, perché allora tutti quest'estate hanno vissuto un'estate molto calda, bollente, no? Però per chi sta su un palco, per chi come te si muove, perché canta, perché deve fare animazione, è ancora più dura, perché insomma queste pezzate che ti arrivano addosso poi te le porti tutta la notte. Come ti difendi tu in queste situazioni?
1: Ma guarda, difendi si sudacchia un pochettino, poi magari se le serate sono belle, ci si diverte, ci si pensa anche poco, ma molto spesso io penso anche agli ospiti, no, delle mie serate, perché anche loro ballando comunque, come dire, soffrono comunque il caldo ma continuano a ballare. Il bello è questo, che la gente comunque ha voglia di divertirsi, si soffiano un pochettino però alla fine entrano in pista, ballano, e quindi voglio dire la musica e il divertimento è sempre più forte di ogni tipo di situazione. Poi dico sempre meglio serata calda piuttosto che sono accesso un temporalino, certo, con qualche cosa che poi ti rovina insomma la serata.
0: Ho visto dei video che riportavano momenti delle tue serate e la cosa che mi ha colpito è vedere questa piazza, penso fosse una sagra perché vedevo che erano tutti seduti anche, no, ai tavoli, sì. Però vedere tutte queste persone di età diverse e quando tu li hai coinvolti nel cantare abbiamo il ritornello di Abbiamo una vita sola, o la cantavano, non è così indifferente, perché comunque stiamo parlando di musica indipendente, significa che li coltivi bene le persone che vengono ai tuoi spettacoli.
1: Come tu sai, l'abbiamo detto diverse volte, io mi sono concentrato in una zona dell'Italia, sì. Il fatto che insomma la musica indipendente non ci permette di avere un mainstream, di diffondere in mainstream le nostre canzoni, e quindi io piano piano ogni tanto, mentre li faccio divertire con cover, infilo qualche mio pezzo, e quando c'è qualcuno dei miei brani come questo ad esempio, come Voto Rock and Roll, come sì. La Vacanza, insomma 3-4 brani, me li chiedono proprio, quindi hanno quasi, sono affezionati insomma, per così dire, anche perché se non li sentono da me poi non hanno modo di sentirli, cioè, mai nelle radio, come magari capita con i brani che vanno insomma, che sono quelli più tra virgolette gettonati, no, come si suol dire, e quindi c'è questo tipo di situazione. Poi la cosa importante è sempre quella che ti dicevo prima, che quando si divertono vengono coinvolti, ecco, hanno bisogno di essere coinvolti, allora dopo poi ritornano perché si sono divertiti, ecco, questo un pochettino credo sia il segreto per avere un pochettino di seguito, ecco.
0: Lo è sicuramente, e poi aggiungo io che comunque bisogna anche essere bravi a seminare, tu lo fai da tanti anni e ti sei creato questo zoccolo duro di persone che se sanno che ce n'è Arco arrivano perché sanno che la serata sarà positiva. Noi adesso andiamo ad ascoltare Abbiamo una vita sola. Senti, in questa nuova stagione che inizia adesso, finiscono i periodi delle serate all'aperto e via, dovrebbe arrivare la stagione più fresca, ti vedremo ancora in televisione, cosa farai?
1: Sì, diciamo che con la fine dell'estate io torno il martedì sera a fare il mio programma televisivo che appunto si intitola Voto Rock and Roll,
0: come ecco, ricordiamo anche su quale TV è?
1: Sì, sono in Emilia Romagna su Telecentro e Telesanterno, sono i canali 80 e 76 digitale terrestre, ma anche in streaming ovunque, quindi uno ormai adesso lo streaming insomma, si può trovare ovunque, quindi insomma poi anch'io presento i miei colleghi di musica indipendente come fai tu naturalmente in queste mie trasmissioni, oltre che naturalmente avere un pochettino un cordone ombelicale aperto con le persone che mi seguono le mie serate, insomma.
0: Nearco, ora con Abbiamo una vita sola, grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a voi, viva Ora Musica, a presto.

0: Abbiamo una vita sola, questo era il singolo di Nearco, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Onyabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Onyabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Cho Cho Cho.

0: Ciao ciao ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.
5: Sono Ilaria Guccini.
6: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
7: Big Ben.
5: Con la musica di Andrea Guccini.
8: Ti stavo aspettando.
7: Big Ben.
9: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
10: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30.
11: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
12: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
13: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio Modo Mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
14: Radio Tigullio.
15: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: si chiama She's My Fire, il singolo di Angelo Ticli, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci, ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci porta a ritrovare un album di Antonello Venditti del 1986. L'album era Venditti e Segreti, il brano Questa insostenibile leggerezza dell'essere.

questa insostenibile leggerezza dell'essere dall'album di Antonello Venditti, Venditti e Segreti del 1986. Quindi siamo ritornati indietro di 40 anni oggi nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora qui a Ora Musica. Adesso noi invece torniamo alle nostre promozioni discografiche. C'è Cecilia La Rosa, il suo singolo si intitola Più forte di te.

0: forte di te. Questo è il singolo di Cecilia La Rosa tra le promozioni di Ora Musica.
1: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Eh beh, da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili. La felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici. E allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuto.

Kramer, ci trasferiamo a Nashville, da dove arriva un duo che sono marito e moglie, ma sono nativi del South Carolina e del Kentucky. I loro nomi sono Troy Brooks e Cassie Jordan. Assieme fanno i Blue Honey, che venerdì hanno fatto uscire il loro album Sweet Rebellion, da cui questa sera ci ascoltiamo I Love.

0: che purtroppo siamo giunti al termine anche di questa prima parte di questa 90esima puntata di Blue Bonnet Seal. Prima parte che andiamo a chiudere con un invito. L'invito è quello di questo sabato 2 febbraio per il 25esimo Cowboy Rider Country Road, estensionamente di sabato questa volta, e questa volta con noi avremo il Silverado Country Band. Naturalmente il consorzio saremo io e Mr. Madman, e ci sarà anche una seconda pista per i malati del ballo da sole. Mi raccomando, vi aspetto tutti al Country Road Parco Lonzina a Torreglia Padova per questo 25esimo Cowboy Ride al Country Road. E allora, come invito, io vi lascio con un giovane texano, anche se arriva dalla nona generazione, fa parte della nona generazione di musicisti, infatti la sua famiglia sono musicisti di lungo corso. Lui è Stetson Wilker, ha lasciato l'album, si chiama Let Me Introduce You, e noi ci ascoltiamo Say Hello to Goodbye.
1: What'd you do? You had it all, and like a fool you let it fall. You lost it all.

Bentornati, seconda parte della 90ª puntata di Blue Bonnet Sail in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio Tigoglio Web. Seconda parte che abbiamo aperto con un quintetto proveniente da Los Angeles, California, nominato un paio di volte anche agli Ameripolitan Music Award come Outlook Group of dell'anno. Loro sono i Ponderosa Aces, che questo venerdì hanno rilasciato il loro nuovo album che si chiama No Particular Way, e noi questa sera ci siamo ascoltati If You Think I've Got a Drinking Problem. E adesso andiamo con Carson McCone, anche lei alla fine del 2018 ha rilasciato il suo nuovo album che si chiamava Carousel, da cui ci ascoltiamo la

E dal Texas, dove eravamo con Carson McCone, ci spostiamo ai piedi della Lookout Mountain, ovvero precisamente a Chattanooga in Tennessee, da dove arriva Roger Alan Wade, che una decina di giorni fa ha rilasciato Simmering Rage, il suo nuovo album da cui ci ascoltiamo Cold Water

L'ultima notte di questa splendida Coldwater Canyon, Roger Alan Wade. Vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Sail, a quella di WC Radio, dove Blue Bonnet Sail va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattino dalle ore 10, a quella di Blue Bonnet Sail Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Sail va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica lunedì alla stessa ora. E adesso, all'inizio del puntato, vi avevo detto che un paio di pezzi non arrivano da qui sto 2018-2019. Questo è uno dei due. Loro sono gli Western Centuries, arrivano da Seattle nello stato di Washington, ma qualcosa vi avevo già fatto sentire qualche tempo fa. L'album da cui proviene questa canzone si chiama Weight of the World, è questo.

Cup di Western Centuries. Cambiamo completamente continente perché una coppia, marito e moglie, Casey Chambers e Shane Nicholson, nel 2012 rilasciarono un album che si chiamava Wreck and Run, Wreck and Ruin, e noi questa sera da quell'album lì ci ascoltiamo Lead Balloon.

dall'Australia torniamo negli USA, da dove arriva Neil Johnston. Neil Johnston è nativo di Tulsa in Oklahoma, ma da piccolo praticamente ha abitato in diverse parti del mondo, Egitto, Canada, anche Argentina. Da lì lui ha cominciato a studiare chitarra, gli è piaciuto talmente tanto che ne ha fatto una professione. Adesso abita a Nashville, dove ha suonato praticamente in qualsiasi locale della città della musica in Tennessee. E noi, dal suo album uscito il 25 gennaio, che si chiama Static on the Radio, andiamo ad ascoltare la canzone che ha anticipato proprio quell'album, Boys in the Boat.

Dopo Neil Johnston andiamo con un po' di pure western music. Così dice sulla sua pagina Facebook Clint Bradley, che venerdì ha rilasciato il suo nuovo album Soul of the West, da cui noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Lon Lonesome Moon.

anche di questa 80, anzi 90esima puntata di Blue Bonnet Seal. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 10, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di controllare il sito di WCNRadio.it, dove trovate news, classifiche, novità e anche il palinsesto della radio con tutte le altre trasmissioni. E vi ricordo anche di mettere di scaricare dagli store digitali l'applicazione semplice e gratuita di radio di WCN Radio, per ascoltare WCN Radio ovunque voi siate. Vi ricordo anche un ultimo appuntamento, quello di questo sabato 2 febbraio, e certamente di sabato, il 25esimo appuntamento con il Cowboy Radio Country Road. Con noi questa volta avremo il Silverado in concerto e poi dopo ci saremo io e Mr. Madman in console. Ci sarà anche il boss Igor Pasin con il corso in preserata, e vi ricordo che questa volta ci sarà anche una seconda pista per chi vuole ballare in linea. E adesso andiamo con l'ultima canzone. L'ultima canzone non è ancora contenuta in nessun album, però dovete sapere che qualche giorno fa quel pazzo scatenato che risponde al nome di Ryan Adams, pazzo e genio nello stesso momento, ha messo un post su Twitter dove faceva vedere la porta del suo studio di registrazione dicendo: vi ricordate quella volta in cui vi avevo detto che avrei fatto 3 album in un anno? Ecco, questa è un'altra volta, quindi in questo 2019 ci dobbiamo aspettare 3 album di Ryan Adams. E intanto ha rilasciato questo singolo che si chiama Fat Rain. Gianlu Dix vi saluta, vi dà l'appuntamento a martedì prossimo su WCN Radio o a mercoledì su Radio Tiguglio Web. Ciao a tutti, buonanotte, se volete ci vediamo sabato al Country Red Park Londrina per il Cowboy Ride, e io vi lascio così, Fat Rain, Ryan Adams.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme scopriremo le prime 20 canzoni italiane, le più programmate in radio questa settimana. Al numero 20 partiamo subito con La Testa Gira, Fred De Palma, Anita ed Emis Killa.

Soprattutto il carissimo Fred De Palma non ci abbandona, insieme ad Anita ed Emi Schilla. Sono al numero 20. Al numero 19 scende Madame con Mama No Mama, e scende anche lui Rama nella classifica di oggi al 18° posto con il grande successo dell'estate 2026 che abbiamo straballato su tutte le spiagge italiane. Cabana.

0: E nella Italian Chart di oggi c'è il nuovo ingresso di Julie Bresch. Si intitola Serenamente al numero 17.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il primo nuovo ingresso della Italian Chart di oggi. Julie con Brash, serenamente al numero 17. Sono Massimo Esposito al microfono. Stiamo scalando la classifica italiana anche oggi. Al numero 16 è stabile Jovanotti con Alfa e Buon Vento. E attenzione perché oggi ci sono tanti nuovi ingressi. Al numero 15 entra Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

Ed eccolo un altro ingresso dell'Italian Chart, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Genova, città di Alfa, e Napoli, città di Gigi D'Alessio, due belle città che si affacciano sul mare. Entrano al numero 15 della nostra classifica. E attenzione, perché al numero 14 c'è il nuovo ingresso di Gianna Nannini. Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Entra in classifica Gianna Nannini con Meraviglioso errore al numero 14, il tormentone dell'estate di Francesco Gabbani al numero 13.

Questa è la Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono. È entrato in classifica la scorsa settimana, la continua a scalare Ligabue, al numero 12, Qualcosa per te.

La Italian Chart, la classifica che ogni settimana potete ascoltare sulla vostra radio preferita, e protagonista è anche lui Ligabue, che risale la classifica con Qualcosa per te. E attenzione che risalgono anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Un'ora di Smooth Jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: E il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
1: con Alex De Sì. Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18:30.
8: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
9: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
10: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
9: Radio Tiguglio, una radio per amici.
10: H24.
11: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
12: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
13: Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana scaliamo la nostra classifica italiana con le 20 canzoni pensate le più programmate in settimana dalle radio in Italia. Ci sono tanti movimenti anche oggi e attenzione perché loro sono stabili, però questa settimana Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con

Sta all'interno dell'Italian Chart, prima con Emma, lo abbiamo ascoltato con Antidroga al numero 11, adesso insieme ai Pinguini Tattici Nucleari Stabili con Goya alla posizione numero 10. Bossa Nostra di Gaia perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, invece loro, ossia Angelina Mango e Marco Mingoni, la scorsa settimana erano al primo posto. Oggi sono all'ottava posizione con Canto d'Amore. Senti.

Volati dal primo posto della scorsa settimana all'ottava posizione. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore. Sono Massimo Esposito, questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. E anche loro perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Sono stati presenti per tutta l'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Ed anche loro sono stati i tormentoni dell'estate 2026, ossia i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al numero 7 della Italian Chart. Al numero 6 risale Anna, mentre al numero 5 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. Samurai J con Flamenco Paranoia, al numero 5 della Italian Chart.

E attenzione, attenzione, perché oggi c'è una nuova numero uno. Ma prima di scoprire la canzone regina della settimana, c'è il riepilogo delle prime 10 posizioni. Al numero 10 Goya con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Continua a scendere Gaia con Bossa Nostra al numero 9. Al numero 8 scende anche lei, Angelina Mango con Marco Mengoni e Canto d'Amore. Al numero 7 i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Risale Anna alla posizione numero 6. Al numero 5 perde qualcosina Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 risale la classifica Noemi con Tu Cosa Fai Questa Sera. E sul podio stabile Mark Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E al numero 2 stabile anche lui, lo abbiamo ascoltato poco fa con Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa settimana la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete seguitemi anche su TikTok e su Instagram come Massimo Radio. E attenzione, perché alla prima posizione risale Saif con Parlar d'Amore. Che bello!

tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigulio presenta
3: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.
4: Smile for daddy.
5: Ho conosciuto Angela perché andavamo tutti e due con lo stesso uomo. Una volta un suo boyfriend, un talent scout della Mercury Records, la portò a vedere uno spettacolo alla Roundhouse. C'ero anch'io. A lui non piacqui, ma Angela minacciò di lasciarlo se non mi avesse offerto almeno una possibilità per un contratto. Così ebbi il mio contratto. Ho poi sposato Angela, ma non per questo. L'ho sposata perché mi resi conto che lei era una delle poche donne con le quali ero capace di vivere per più di una settimana. È sempre bello ritornare da lei. Io sono molto esigente, non tanto sul piano fisico, quanto su quello mentale. Sono infaticabile. Ci metto molta intensità in quello che faccio. Però di Angela non sono mai stato innamorato, ma forse una volta. Essere innamorati è un'esperienza orribile. Mi rovinava, mi disseccava. Era come una malattia, una cosa odiosa. L'idea di malattia è qualcosa che perseguita la mia famiglia. Mio fratello Terry è in manicomio. Mi diverte pensare che c'è della follia nelle mie vene. Può essere un sinonimo di genialità. Purtroppo non è così. La maggior parte dei miei parenti sono persone assolutamente normali, delle nullità. Questa della follia è una cosa veramente carina da tirar fuori nei party, non trovi? Tutti dicono, oh sì, la mia famiglia è proprio matta. E tu, ma la mia lo è veramente. Non sto scherzando. La maggior parte sono folli, sono chiusi dentro o stanno per entrarci. Non ho molti rapporti con i miei. Non parlo con loro da anni. Mio padre è morto. Non riesco a capire nessuno di loro. Ma non è neppure un problema che loro non capiscano me. È proprio un altro paio di maniche. Fra un'incisione e l'altra, per esempio, io scrivo. Scrivo canzoni, sceneggiature, poesie, dipingo, faccio fotografie, recito, mi dirigo, produco, faccio tournée. Potrei metterti sul tavolo 5 album di David Bowie nuovi, mai registrati. Li potrei incidere in un attimo. Ho una incredibile riserva di materiale nuovo, abbozzato e finito. Insomma, io lavoro e lavoro.

0: delle più belle versioni live del bravissimo e grande personaggio immenso David Bowie, Heroes. Sono 10 anni che è scomparso, ma la sua forte eredità musicale, quello che ci ha lasciato, questo istrione camaleontico, viene sempre a trovarci. Quindi ho voluto iniziare proprio con lui, David Bowie, questo brano Heroes, per poi andare avanti e per ascoltare però la versione però di Moby con la voce di Mandy Jones, sempre Heroes. Lo ascoltiamo un po' di nota perché è un brano diverso da quello che ci ha fatto ascoltare sempre David Bowie, molto carismatico e emozionante e tenero. Eccovelo qua e poi andiamo avanti con la nostra programmazione, vale a dire Rock Trails al microfono Antonio Simmini.
1: I felt that.

0: Allora, una bellissima interpretazione per quanto riguarda Mae Jones, questa cantante che viene dall'Ohio americana, 45 anni, che collabora da un po' di tempo con il musicista, produttore, DJ Moby, e hanno voluto così dare anche per l'occasione di questo evento del decimo anno della morte di David Bowie un tributo direi molto molto tenero, romantico e direi anche eccezionale. Here is Moby and Mae Jones.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.
2: Now when I was a little boy,

E dopo la bella lettura di presentazione dello stralcio di vita del grande David Bowie e della bella performance con la voce di Matt Jones di Moby Heroes, abbiamo ripescato un brano del 1955, I Am Man, che appartiene al grande Bob Diddley. Poi col passare degli anni questo brano è stato un po' rivisitato fino ad arrivare alla band dei Black Strobe, una band che nasce sul nascere degli anni 2000 da Arnaud Rebotini, da un suo amico DJ in Francia, a Parigi. Quindi danno un punto importante del rock electro cash, fanno un bel successo con Me and Madonna e poi questo brano che è veramente straordinario, potente, con una bella sezione ritmica e che dire, hanno avuto un bel successo in quegli anni, poi un po' spariti. C'è Arnaud Rebotini, che è di origine italiana ed ha fatto un bel lavoro con questo I Am Man.

Siamo nell'anno 2003, David Gunn, Depeche Mode, dell'album bello, direi anche un po' persuasivo, Puppet Monster, e tira fuori questa bellissima perla, Stay, in questo live, e mi sembra che ha riproposto anche la stessa performance a Torino, Dave Gunn, Stay in versione live, qui su Rock Trails, in compagnia del vostro caro amico Antonio Simmini.

E parliamo così un po' di musica per questa straordinaria artista scoperta un po' di tempo fa, si chiama Maria Rosenfield, è di New York. Il brano che abbiamo ascoltato, Fixation on You, è una manipolazione musicale di grande alte alternativa, scultura sonora, installazione sonora, diciamo, è un'avanguardia sperimentale, è in giro sempre per concerti molto molto particolari, laureata all'università di Howard, così iniziato a sorprendere un pochino tutti quanti per questa sua innata modalità di portare in la sua musica in concerti molto molto strani e particolari, tanto che ha avuto la possibilità di farsi contemplare da riviste molto molto importanti. Da qui sono partiti dei consensi molto belli per questa brava e sperimentale artista, vale a dire Maria Rosenfield, che ci ha fatto ascoltare Fixation on You.

un gruppo norvegese, oso dire anche di fama mondiale, anche se poco conosciuti per il loro iter musicale, e un indie pop rock molto sperimentale, in special modo sulle tastiere. Poi questa bellissima voce della cantante Ingrid Ellen Hauki, e questo è il nome della cantante. Siamo in Norvegia, quindi i cognomi sono un po' particolari. Poi c'è Trond Berso, Histen Scar, Mart Eberson, Christopher Law, e questa, diciamo, la line up della band, che circola tranquillamente con questo genere indie pop molto strumentale, con questa voce, direi, ed aggiungo anche molto eterea, di Ingrid Ellen Hauki. E il brano in questione è Low Where Do You Live, in questa bellissima performance con un'orchestra, The Norwegian Opera.

E si sono formati nel 2017 e poi questo brano Are You in Morning Wave è stata la freccia di lancio per questo gruppo, che poi pian pianino si sono perse un pochino le loro note. Incubus con noi in Are You In.

E li abbiamo così conosciuti subito, lo stampo è quello lì, The Big Brothers e Long Train Running, però è una band della Spagna, se non sbaglio Madrid, American Blues, per questo brano che appartiene diciamo un po' ai classici della rock music anni 70, infatti è stato pubblicato il 28 marzo 1973, scritto da Tom Johnston per l'album In Studio di Captain Amy, ed è probabilmente l'immagine questo del treno legata ad una canzone più famosa della storia del rock classico, ed in realtà questa è una canzone dove al centro è posizionato, come spesso accade, l'amore assoluto e non l'addio, i pianti o i saluti classici che hanno così simboleggiato i treni sempre in partenza, quelli di un tempo. Qui il treno diventa un mezzo classico, un punto di partenza conosciuto da chiunque, uno spunto insomma per farci riflettere tutti noi sulla caducità umana e sul senso che ogni giorno dobbiamo dare un senso alla vita. Quindi Long Train Running è uno spunto non di addio, ma più che altro di rinascita. American Blues, la band spagnola, per questa cover che ogni tanto vale la pena andare a rovistare nei cassetti delle nostre memorie e ascoltare delle cose che hanno fatto il corso del nostro tempo.

bellissime sonorità per la Chanteuse Camille. Io questa cantante ve l'ho già proposta in anzitempo nelle altre mie programmazioni, però parliamo di qualche anno fa, con il gruppo The Nouvelle Vague, dove riprendono classici new wave e li trasportano in chiave bossa nova. Ne abbiamo parlato tantissimo. Lei è una cantante, padre musicista, mamma insegnante d'inglese. Camille nasce e cresce a Parigi, così interessandosi a danza e musical. La sua intenzione comunque è stata quella di uscire dal gruppo dei Nouvelle Vague e proseguire da solista, anche se ci ha messo un po' di tempo. Molto bella, dotata di una bella voce. La chansonnière è nostra, francese, ama moltissimo la musica elettronica, e in questo dicembre ci ha fatto ascoltare veramente una bellissima sonorità, e naturalmente in eco era la sua bella voce.

Vorrei inventare parole che si possano mangiare, parole che prendano forma in un'eleganza lessicale o dure da riuscire a curare, parole che rimangano scolpite in pietre da tirare in uno stagno che non si muove, che ha bisogno di fluire perché non piove. Il tempo perso a pensare di poter fare lasciarsi andare in un mare dove non si può pescare. A che serve sperare? Nulla può cambiare se tu stesso non osi camminare in lidi sconosciuti all'apparenza muti. In quel silenzio occorre entrare per potergli parlare e senza sensi di colpa abbandonare. L'abbandono di una visione limitata e accecata da false luci di sirena in pena. Uscire dal pozzo costruito ben bene attorno a noi e portare alla luce del sole le monete che qualcuno ha gettato pensando, distratto, ad un desiderio voluto, ma non abbastanza creduto. Poiché è l'attenzione che diamo a qualcosa che genera energia. Desiderare non basta. Bisogna decidere.

Progressive Rock con Haneke Van Gersbergen con il suo brano Wendy, una persona lei che ha collaborato con personaggi come John Wetton di King Crimson, Geoff Downes, ha all'attivo, pensate, poi 14 album. Il suo genere è un po' mixato tra gothic metal, symphonic metal, pop rock, il rock progressivo che li ama tanto, perché ha poi suonato anche un po' di blues, jazz e folk e funk con il duo Bad Breath. È una cantante molto molto famosa, ha vissuto anche un po' di tempo in Francia, ci ha fatto ascoltare nella nostra puntata odierna Windy.

Brian Ferry, esponente, è uno dei frontman dei Roxy Music, in una sua canzone da solista, Ain't Sur Me, Brian Ferry, per andare a concludere questa puntata di Rock Trails con i Heaven e la bellissima voce di Naomi in We Have, preso questa bellissima performance da una bellissima serata a Tivoli. We Are Heaven con Naomi.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
3: Bene ragazzi, ci siamo, ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio con tanta buona musica al 50% italiana, al 50% internazionale degli ultimi 50 anni, praticamente da oggi fino agli anni 70, oppure dagli anni 70 fino ai giorni nostri. Partiamo con una dolcissima canzone d'amore di Antonello Venditti. Lui è stato maestro ed è maestro di canzoni d'amore. Lo ritroviamo con questa Che tesoro che sei.

canzone che farebbe innamorare anche i sassi e le pietre, questa Che tesoro che sei di Antonello Venditti. Insomma, ragazzi, forse ci siamo lasciati alle spalle quel caldo insopportabile, speriamo che non torni più per quest'anno, anche se insomma i meteorologi sono abbastanza discordi, c'è chi dice che non torna più, c'è chi dice invece che tornerà. Io faccio il tifo, perdonatemi, che non torni più, perché non ne potevo veramente più. L'estate è bella, ma è bella quando vai in vacanza. Poi se devi lavorare, se devi girare, se devi muoverti, è uno strazio totale quando ci sono quei caldi insopportabili lì, eh? Dai che ci diamo una mossa, siamo partiti morbidi morbidi, ma adesso ragazzi ci affidiamo ad una canzone che è stata la colonna sonora del festival, ma che festival, è stata la colonna sonora del Mondiale di Francia 1998. Era bellissimo anche il video di questa canzone di Dario G, o Dario G, loro sono britannici. Questo è Carnival de Paris, video bellissimo, simpaticissimo, con i bambini di tutto il mondo con le loro magliette della nazionale che palleggiavano, che giocavano, eccetera. Dai che andiamo con il Carnival de Paris, ci diamo una mossa e vai di batucada.

0: Non c'è che dire, un motivo simpaticissimo questo di Dario G, o Dario G, al Carnival de Paris del 1998. Allora ragazzi, faceva coppia con un altro grande pezzo che è stato la Coppa della Vida. Ok ragazzi, ma adesso diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre immancabili notizie curiose che ci accompagneranno in questo nostro appuntamento. Beh, parleremo sicuramente del Gran Premio Nuvolari nel Mantovano, che ci sarà tra qualche giorno, che si apre tra qualche giorno. Poi ci sarà un Crocodile Dundee all'italiana fermato a Torino, e infine anche un pignolone tedesco che ha creato un po' di problemi ad un panificio locale della Baviera per 10 grammi di pane.
1: Resta con me, Signore, la sera. Elliot.

Lei arrivava dalla Scandinavia, era svedese. Stiamo parlando di Yazz. Nel 1988 ci ha regalato questa The Only Ways Up with the Plastic Population. Ottimo successo in pieno periodo house. Allora ragazzi, la prima curiosità di oggi vi deve interessare se siete amanti delle gare di automobilismo.

tutto il mondo, non solamente da tutta Europa, per questo Gran Premio Nuvolari. Quindi siete tutti invitati a recarvi a Mantova se vi piacciono queste gare, che sono effettivamente assai divertenti, anche perché poi si vedono auto storiche di 40, 50, 60, 70 anni fa, 80 anni fa. Periodo di Tazio Nuvolari, lui è classe 1898. Ed ora abbiamo Ivan Graziani con la sua dolcissima Lugano Addio.

la dolcissima Lucano Addio, Ivan Graziani, lui che ha realizzato delle bellissime canzoni d'amore o giù di lì, perché questa non è proprio una canzone d'amore classica, è il ricordo di una evidentemente persona che lo accompagnava quando lui era bambino. Ma vogliamo mettere Firenze Canzone Triste o anche la splendida Agnese, Dolce Agnese? Mamma mia, che ricordi! I pezzi degli anni 70 di Ivan Graziani. Dai che ci diamo una scossa, The Tramps. Disco Inferno, direttamente dalla colonna sonora del famoso Stayin' Alive. Mamma mia.

canzone che ci aiuta a ritrovare la strada dopo la fine di un amore senza, insomma, andare in crisi totale. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo di un Crocodile Dundee made in Italy. Ed ora il DJ Funk Deluxe con questa canzone carichissima, energetica, energizzante, fantastica.

0: Ma che carica non ha questa canzone del DJ Funk Deluxe, eh? I'm Still Standing, che ci ha tenuto compagnia per parte dell'estate 2026. Allora, io pensavo che Mr. Crocodile Dundee esistesse soltanto in un film, roba degli anni 80, quindi i più giovani non lo conoscono probabilmente. Ma a quanto pare ce n'è uno anche in Italia, è stato beccato nei giorni scorsi, partito da Miami, poi ha fatto tappa a Istanbul, quindi Miami via Istanbul, e poi sbarcato alle caselle di Torino. Questo signore italiano è stato fermato per un normale controllo in dogana, e nella sua valigia è stata trovata una testa essiccata di coccodrillo, tra l'altro di una specie protetta perché in via di estinzione. Inutile dirvi che il reperto è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato. Ma che ve ne fate delle teste di coccodrillo, di tutte queste menate qui? Ma lasciate stare. E poi se vi beccano sono guai.
1: Un posto qualunque, è un giorno feriale, è un giorno di festa. Guardo fuori, non piove, fa già caldo, ma dove il sole non esistono giorni migliori, non esistono.

Ok ragazzi, siamo arrivati a Torino. No, anzi, a Torino ci siamo già stati. Proseguiamo il nostro percorso. Mi ero perso una battuta, vabbè dai, non importa. Intanto andiamo con Renato Zero, torniamo alla musica Made in Italy dopo Disco Summer Night, un'altra di quelle canzoni che ci ha accompagnato l'estate praticamente che sta finendo. Cercami.

Siamo tornati agli anni 90 con questa Cercami del grande Renato Zero. Allora, l'ultima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta in Germania e qui si parla di pignoli, ma alla faccia della pignoleria. In un paesetto della Baviera, del quale non vi dico il nome perché è impronunciabile, io almeno non mi ci provo nemmeno, un tizio va dal fornaio del paese e si fa dare la classica pagnottona da un chilo. Però lui non la vuole intera, la prende praticamente a metà. Quando arriva a casa la pesa e scopre che invece di essere quello che doveva essere 10 grammi in meno, è che lui ha praticamente contattato l'agenzia locale che si occupa di controllare l'attività delle attività commerciali, la quale ha praticamente inviato gli scagnozzi che hanno inflitto una multa molto pesante al fornaio, che ha deciso di cambiare tutte le sue bilance. Ha speso qualcosa come 15.000 euro, anche perché questo fornaio non ne ha uno solo, ne ha diversi di forni nei paesi lì vicino, e quindi insomma ha deciso di nemmeno provare a difendersi, ha cambiato tutte le bilance, ha detto basta, non ne voglio più sapere, adesso faccio così, così mi tolgo dei problemi dai guai. Però si tratta sempre di pignoli per 10 grammi, ragazzi, ma che ci fate con 10 grammi? Intanto ci diamo una bella mossa con un pezzo dance degli anni 90, i Coimbra.

0: con il varietà di Gianni Morandi, ragazzi, che devo tagliare per questione di tempo. Io, Marco Mario, ho completato la playlist del Flipper di quest'oggi. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Radio Tigullio Web presenta

Meglio non farla arrabbiare, Betcha wouldn't hurt me. Meglio non farla arrabbiare, Mary J. Blige, che mi sa che ha un caratterino mica da ridere. La regina del soul hip hop, sono Franz Di Maggio, questa è Ladies Man, un brano stupendo, Betcha wouldn't hurt me, di Quincy Jones con Mary J. Blige, Q-Tip and Alfredo Rodriguez. E noi ci spostiamo, ma rimaniamo da quelle parti, cioè Missouri, con un altro personaggio che dobbiamo conoscere invece, una più giovane, più nuova di Mary J. Blige, si chiama Shea Gibbons. Questa è Falling for Love con la Family Company.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Nell'estate 2025, cercando voci nuove da tutto il mondo, mi sono imbattuto in Sona Jobarté, che viene dal Gambia e che aveva suonato anche al Nora Jazz Festival in Sardegna. Qui con Jock Wegbe, il titolo di questo brano è Na Kwangwo, spero di averlo letto bene, Na Kwangwo, speriamo bene. Lei viene dal Gambia, come dicevo, è una suonatrice virtuosa di cora, oltre che una bravissima cantante, nome che sentiremo ancora spesso nel nostro Ladies Man. Noi ci trasferiamo molto, ma molto più a nord, cioè in Danimarca, per andare a ritrovare un gruppo che purtroppo non c'è più, ma che ci ha dato grandi soddisfazioni, devo dire. I Quadron, questa è Horse.

0: splendida voce di Roberta Gambarini, torinese di origine ma da tanti anni a Brooklyn, e con Hank Jones, questa era Come Sunday. E con Come Sunday aspettando domenica, noi ci lasciamo, e naturalmente come sempre da me, da Franz Di Maggio, con Ladies Man, un grandissimo abbraccio e take care of you and happy music.
1: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza.

0: Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tiguglio. Da Emanuel, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: Buonasera con Emanuel.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo a Milano. Avvicinarsi alla linea gialla. Grazie. Attenzione, il treno.
5: Signore e signori, siete benvenuti. È inizio del Buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Certo, sì, quello, sei sempre la solita. Certo, sempre quella bianca, cioè, ancora per un altro pochettino, dai, faremo ancora un viaggio insieme. Benissimo, eccomi qua. Buonasera, amiche, amici, vicini e lontani, quelli anche lontanissimi. Ecco, un attimo, attenzione che passa il mio collega. Puntualissimo, penso. Le nostre ferrovie sono straordinarie. Passa sempre allo stesso orario, cioè ci incrociamo, quindi ci salutiamo, è ovvio. Bene, buonasera con Emanuel. Come va? Tutto bene? Un'altra grande avventura sta per incominciare. È una serata davvero straordinariamente musicalmente favolosa. Si può dire? Vabbè, comunque, dai. Allora, siete carichi? Io tantissimo. Direi di prendere subito al volo questo treno virtuale che ci porterà per 3 ore insieme con tanta, tanta bella musica. È un grande ospite. Sì, a proposito di musica, si gira, eh? Si gira tanto, tanto, tanto, tanto, perché avremo, abbasso un attimo, DJ Dado. Wow! Noi le promesse le manteniamo, quindi io direi subito di cavalcare questo cavallo ferrato e incominciare a, diciamo, a muoverci. Ecco, io direi, vediamo un attimino, pare che la regia abbia altre intenzioni questa sera. Attenzione.
5: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguro buon viaggio.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Ma quanti di voi erano nati già in quel periodo? Era l'anno 1983. Io ero nato già da tanto, ma tanto tempo. Eh sì, fantastico. Si faceva radio, avevo fatto anche il servizio militare, pensate un po' quante cose. Ero già grandicello. Eh beh, questo pezzo come si fa a dimenticarlo? Lo sentivo in una, tanto ormai possiamo dire sia il nome che il modello, tanto non esistono più, in Opel Ascona Corpo Diplomatico CD, come CD il disco, ma non c'entrava. Che fantastico, che suoni. Industry con State of the Nation, Stato delle Nazioni, che bello. Allora, dunque, proseguiamo, anche perché abbiamo cominciato così con un po' di revival, giusto per dare la grinta, anche perché voglio ricordarvi, sottolineando e anche in grossetto, che questa sera, ragazzi, questa sera con noi, insieme alla mia squadra, quella femminile e anche un po' maschile, c'è solo Luigi, meno male. Fra poco avremo Simonetta, Gemma, Anna e probabilmente anche Luigi, non lo so, dovremmo vedere, insomma, perché lui è impegnatissimo, essendo animatore, stanno organizzando delle grandi cose. Ebbene, quindi, eccolo qua, DJ Dado, ragazzi, un pezzo fantastico che si ballava in quel periodo meraviglioso degli anni 90, Give Me Love.

insomma, in quel periodo probabilmente qualcuno non era nato oppure stava per nascere, comunque non poteva, diciamo, rendersi conto di quello che si stava perdendo. DJ Dado con questo brano, ragazzi, ci ha fatto davvero ballare. E poi stavo pensando, stiamo parlando di maestri, amici, amiche, maestri veramente DJ. Non c'era quella tecnologia come oggi, che tutti quanti già a 13 anni si mettono e fanno tutto quello lavoro lì, ma è tutta la parte tecnica, no? Cioè ormai l'informatica è la parte tecnologica, insomma, dà il 90% dei risultati. Ma all'epoca invece c'era la tecnologia, ma a livello, diciamo, che dovevi saperci fare, era il talento chiaramente. Poi con queste voci veramente dei pezzi veramente molto molto belli. E ma di questo ne parleremo con lui, con DJ Dado personalmente, Flavio Daddato, il suo nome, diciamo, anagrafico, quindi l'origine probabilmente dal cognome, lo dirà anche lui questo fra poco. Intanto vediamo se riusciamo poi a collegarci con tutta la squadra o una buona parte. Nel frattempo non dico di rimanere in quel periodo esatto 97-98, ma qualche annetto indietro, ma di poco, 1995. Ho una voglia matta di ascoltare questo pezzo di Antonello Venditti con Vento Selvaggio.

0: Ma che bello, ragazzi, io non volevo nemmeno mandarvi in diretta perché il brano non volevo disturbarlo e l'abbiamo sentito fino alla fine. Vento selvaggio di Antonello Venditti. Mamma, quando io saltavo, vero Simo, come ha detto dietro le quinte, però è meglio non continuare a dire. Allora, buonasera.
1: No,
0: vabbè, no, ma il bello delle canzoni, no, è questo, che quando tu ascolti ti fa fare un viaggio nel tempo. Vi è capitato anche voi, no? Cioè vi ricorda,
1: sì,
0: cioè c'è l'immagine,
1: vero,
0: tu.
1: Vero,
0: è fantastico. Che magia è la musica, che magia, guarda, io non, cioè non potrei mai rinunciare alla musica, alle canzoni, assolutamente no. Va bene.
1: La musica è vita.
0: È vita, è vita. Allora abbiamo la Simonetta, la Gemmina e l'Annuccia, eccole qua,
1: ciao,
0: eccole qua.
1: Ciao.
0: Oh, ragazzi, non vi preoccupate, manca Luigi, ma per modo di dire, perché lui è super impegnato su un palco in questo momento, ma noi lo riavremo nell'intervista e anche nei momenti paranormali. Siete d'accordo? Certo che siamo d'accordo, ragazzi, che bello.
1: Certo.
0: Ma avete cioè, sapete l'ospite di questa sera fra poco con noi in diretta, sapete?
1: Un
0: sì.
1: Fenomeno.
0: Cavolo. La mamma,
1: sì,
0: cioè è il caso di dire incredibile,
1: lui.
0: Ma vero. Ebbene, prima di vogliamo salutare il nostro amico che sta lì in attento perché deve ricevere il salutone. Ciao Gianni Vendemmia.
2: Ciao.
0: Del caffè Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta.
2: Ciao.
0: Via Alessandro Volta, ragazzi, un salutone grande. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, gli angeli della notte. A proposito, ragazzi, c'è una novità, mi ha fatto sapere che c'è una sigaretta speciale, ragazzi. Sì, una sigaretta di... aspetta un attimo che vado un po' sulle info, vediamo un attimo, perché è una sigaretta veramente molto... addirittura pare che oggi ne abbiano vendute davvero tante, praticamente una sigaretta usa e getta, eccola qua, ecco, c'è da 600 tiri e anche da 400 tiri.
1: Ma che gusto sono?
0: Ecco, anche i gusti ci sono. Cioè praticamente abbiamo la Coca-Cola, il mirtillo, la fragola, torta al limone, mentolo e altri gusti. Cioè non si scherza.
1: No.
0: Cioè uno la mattina invece di fare colazione mi faccio una sigaretta alla torta di fragola e
1: so. Mi faccio un mirtillo.
0: Cioè io non... addirittura io ho detto poi a Gianni Vendemmia degli Angels of the Night di Bar Tabacchi Rendezvous, ho detto: ma non è che magari faccia male? No, ha detto assolutamente no, perché ha poca nicotina. Adesso non so, c'è un numero, un codice che si usa per misurare appunto la quantità che possa far male. Pare almeno da quello che dicono che non faccia male. Quindi
1: sicuramente fa meno male delle sigarette tradizionali,
0: con quelle che
1: della nicotina.
0: Esatto, quelle che fumavo io tanto tempo fa, cioè non voglio dire quante sigarette fumavo, perché però facevo proprio, per non dire una brutta parola, ma era esagerato assai, cioè io
1: però vedi. Poi si cambia, adesso sei diventato un palestrato, vedi?
0: Sì, all'epoca fumavo tanto, fumavo tanto, ma davvero tanto. Ho danneggiato.
1: Ma ci vuoi raccontare quando è arrivata la svolta? Cioè,
0: sì, allora.
1: Detto, ok, adesso.
0: Sì, aspetta, c'era una volta. Allora, dunque, niente, era il lontano 2001 e io decisi. Mi pare così, verso la fine dell'anno 2001, decisi che nel 2002 avrei, pensate che cosa strana, che nel 2002 avrei smesso di fumare, ok? E io infatti, però nessuno mi doveva dire non fumare, stai fumando troppo, cioè mi innervosivo, fumavo fino a 3 pacchetti di sigarette, ragazzi.
1: Tanto.
0: Cioè io praticamente fumavo, avevo il terzo pacchetto, però ce ne avevo un altri due già in cellophane che mi stavano aspettando. Cioè per me era una sicurezza alle 10 di sera avere quei pacchetti, non si sa mai, metti una notte in bianco, per dire, no? E io fumavo, cioè praticamente ho bruciato tutte, ho bruciato
1: fumavi
0: di
1: via. Dal nervoso,
0: ma che ne so, no, fumavo, ho danneggiato sedili di macchine, ho danneggiato auto a degli amici, ho bruciato tutto e di più, insomma, figuriamoci. Poi decisi appunto con forza di volontà, senza andare, no, ne fuma adesso 20 o 10, no, io fumavo regolarmente, a mezzanotte, in una festa di Capodanno con dei miei amici cari, mi fumai l'ultima sigaretta a mezzanotte proprio in punto, spaccato, ok, nel 2002, era un veglione, a mezzanotte e un secondo non fumavo più. mi era rimasto un mezzo pacchetto di sigarette, non dico la marca altrimenti faccio pubblicità non pagata, e poi le persone che mi stavano vicino, le donne che mi stavano vicino, e sa, ma ormai ci sei, finisci le sigarette? No, cioè devono stare lì, vediamo fin quando io... Poi c'era qualcuno anche che mi voleva del male, mi diceva guarda che tu poi soffrirai perché ti la crisi d'astinenza. Io ci pensavo, cavolo, come faccio dopo il caffè, cavolo, come faccio dopo che sai quella cosa che ti tira la sigaretta,
1: perché diventa un'abitudine.
0: Vabbè, però io siccome la forza di volontà penso di averla sempre avuto, probabilmente anche questo, perché da fumare tanto sin da ragazzo fino insomma a quel periodo, e niente, poi io la prima settimana incominciavo un po' a pensarci, pian pianino
1: ma non eri nervoso?
0: No, assolutamente no. Nemmeno poi, nemmeno ho preso chili in più, cioè nel senso che è tutta psicologia. Ho detto, dato che non fumo più, faccio anche un po' di attività fisiche, e quindi mi sono anche un po'. Però non, anzi, la cosa bella che io direi, consiglio a tutti quanti, è quella di smettere di fumare, perché si scopre che i sapori non erano svaniti, eravamo noi che non li sentivamo. Cioè praticamente io incominciai a risentire di nuovo i profumi e i sapori di una volta.
1: Che... sicuramente poi con queste nuove sigarette, no? Di Gianni, insomma, sicuramente ecco, non si perdono.
0: No, ecco, vino. Sicuramente con queste sigarette usa e getta, esatto, usa e getta 600 tiri e 400 tiri, che ancora non ho capito quanti tiri, cioè quante sigarette potrebbero essere 600 tiri. Io credo abbiamo calcolato con Luigi la volta scorsa che forse una trentina di tiri massimali, forse con una sigaretta, credo 25-30 tiri, credo, no? Una sigaretta, quindi ha voglia con una di quelle che non costa nemmeno molto. Quindi bar tabacchi rendezvous, veramente
1: ve lo consigliamo
0: quindi amici che state ascoltando, perfetto. Allora io direi di andare con la musique, anzi meglio dire andiamo con DJ Dado, così poi lo avremo in diretta con noi.
1: Ok, allora.
0: Cosa fate nel frattempo, che poi quando andiamo di nuovo in diretta?
1: Vi mettete io fumo.
0: Già tu fumi, vi mettete il vestito bello, quello corto. Ma non sento Anna c'è?
3: Ma vi siete dimenticati di me, io vi sto ascoltando.
0: No,
3: però
0: noi abbiamo salutato, abbiamo detto tutto, abbiamo Annuccia, Simonetta, Gemma. Come no?
3: Io stasera non ci sono con voi.
0: Ho detto Simonetta. Ho detto Annuccia, Gemmina, giusto? Avete sentito, no?
3: Ora ci sono.
0: No, io stavo parlando direttamente con Simonetta perché era quella che era intervenuto subito. Avevo detto una frase battuta prima. No, siccome non ti sentivo.
3: Io ho un po' di casino qua stasera, quindi preferisco.
0: Ti sento bella chiara. Sei in un posto veramente molto silenzioso.
3: Mi sono scastata vicino al bagno. Allora prossima volta vengo qua a parlare.
0: Vedi, questo sì che è un posto ideale per poter fare il collegamento. Benissimo, benissimo. Allora comunque vi voglio tutte e tre, anzi tu con Luigi 4 nell'intervista, e poi ritorniamo con le rubriche. Va bene ragazzi, a dopo.
1: Ok.
0: A dopo, ciao.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto. L'intervista.
1: Ed eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo ragazzi, buonasera, eccole qua, Simonetta, Gemma, Anna e Luigi. Ciao. Allora abbiamo, finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo tanti tentativi siamo riusciti a, ecco, ad avere il grande DJ, che è una parte insomma anche importante della mia vita storica di radiofonica, intendo, DJ Dado, io preferisco comunque chiamarlo così, Flavio Daddato. Ciao, ciao Flavio.
2: Ciao, ciao, io ciao. Preferisco che mi chiami, Dado.
1: Dado, ok,
2: sono,
1: Dado.
2: Sono stato cresciuto da così. Genitori, radio, amici. Dado,
1: io ti chiamerò Dado, tranquillo, guarda, a me mi fa soltanto piacere. Esatto, bravo.
2: Okay,
1: senti, velocemente, perché so che il tempo stringe, io una curiosità primis. Praticamente Dado nasce da un preso dal cognome tuo, come nasce esattamente?
2: Sì, è tratto dal mio cognome, sì.
1: Ma l'hai creato tu?
2: No, l'ha creato praticamente lavorando in una radio locale. Il direttore della radio ha detto, era molto intelligente, diciamo che era una persona laureata molto intelligente, sì. Corto, conciso,
1: stiamo parlando del 1900, che anno era più o meno?
2: Stiamo parlando che un ragazzino, io facevo
1: anni 80. Radio Libera, eri nelle Radio Libera?
2: Sì, Radio Libera,
1: immagino, certo, quindi anni 80, giù di lì, insomma, ecco,
2: per divertimento.
1: Ok, perfetto. Allora ti lancio subito a Gemma, che già ci siamo conosciuti dietro le quinte, abbiamo preso un caffè insieme. Vai Gemma, prego.
3: Benvenuta DJ Dado, io volevo farti questa domanda.
2: Ciao.
3: Tu sei uno dei maggiori esponenti del filone Dream Trance e volevo chiederti, ora diciamo questo filone, questo tipo di musica è cambiato, ci sarà un'evoluzione? Ultimamente hai fatto anche un singolo nel 2021 con Simon J e volevo sapere se hai in programma altri singoli, insomma altre cose.
2: Ma guarda, io sono felice che su Wikipedia e su tutti i quotidiani social e cose varie e anche i giornali stranieri, americani, inglesi, specialmente quelli inglesi, hanno scritto che DJ Dado e Robert Miles, oppure diciamo Robert Miles e DJ Dado perché giustamente il mio amico se n'è andato, quindi lo voglio mettere per primo perché era il mio grande amico, purtroppo è scomparso. E ci hanno definito inventori della musica Dream, i due discjockey italiani in cui hanno inventato un genere musicale chiamato Dream Music. Quindi questo mi fa un enorme piacere, inventare un genere musicale, come dire, ha inventato un'automobile, ha inventato qualcosa, cioè, quindi è fantastico. Quindi Robert dal cielo, angelo che è, sarà felice. Io da vivo porto avanti questo cammino, che è stato lui il primo comunque in assoluto a inventarlo. Io insieme a lui, essendo anche amici, ho continuato a portare avanti anche insieme a lui questo filone. Infatti quando facevamo i tour e giravamo il mondo, ci incontravamo sempre sui aerei perché andavamo sempre negli stessi posti, anche perché eravamo i primi due a essere sempre al numero uno in classifica.
3: A livello mondiale, con i vostri brani, appunto, tu hai avuto brani.
2: Ma ho girato il mondo, anche perché X-Size ha venduto 30 milioni di dischi. Nel 2020 hanno fatto un reset della vendita. C'è l'album di JW X-Size, che poi è un album stampato Disco Magic, con dentro degli altri brani come Metropolis, Desert of Sadness, Temple Fire, Mission Impossible e altre canzoni varie, eccetera eccetera. Ho fatto 30 milioni di dischi venduti nel mondo, quindi è diventato 10 dischi di platino, 5 dischi d'oro, un Grammy Awards vinto a New York, ritirato anche a New York con i Grammy Awards,
3: quindi tanti riconoscimenti.
2: Ho fatto anche Top of the Pop, insieme ai Prodigy, Lionel Richie, gente a Oasis, cioè, diciamo che X-Fire è stato proprio quello che mi ha dato la spinta per poter andare avanti tutti.
1: Ma forse, forse permettimi Dado, no, all'inizio forse non ti sembrava così grande, vero? Cioè l'impressione almeno.
2: No, io non potevo, sinceramente, uno che ha inventato una cosa insieme al suo musicista Roberto Carlo Salsò, perché sì, era il mio socio fantastico musicista, che lavoravamo insieme in coppia, cioè noi non potevamo sapere certamente che questo brano, io ho girato tutte le case discografiche e tutti mi hanno cacciato dicendo ma no, ma sai, di qua di là, un film preso, riportato con un suono Dream House, così eccetera eccetera, ma non è che ci crediamo molto. Effettivamente devo dirti che almeno 10 persone hanno perso il posto di lavoro come case discografiche.
1: Cavolo.
2: sì perché c'è, no, perché quando il disco è arrivato a arrivare in vetta alla classifica inglese, dopo una settimana che ha fatto 700.000 copie vendute, e le case discografiche hanno detto voi avete rifiutato quel disco, io non faccio il nome perché voglio essere corretto,
3: c'è un sacco di gente che l'ha rifiutato,
2: no, c'è della gente che ha perso il posto di lavoro, è stata licenziata perché ha detto tu ci hai fatto perdere un business da miliardi, cioè da miliardi. Comunque, cioè, io non volevo fargli perdere il posto, però io alla fine ho trovato il disco Magic, che era, diciamoci proprio in parole povere, la casa discografica più scassata del momento, perché il disco Magic, diciamo che è una casa discografica top, è stata negli anni 80, poi dopo è declinata, ha avuto problemi e stava per andare in fallimento, quindi prendeva tutto quello che gli arrivava, lo prendeva per cercare di fare a galla, e quindi quando sono arrivato là con il mio disco l'ha preso subito, però lui quando l'ha preso l'ha stampato, così tanto per stamparlo, però non se n'è accorto neanche lui che dopo una settimana gli arriva la telefonata dopo gli dicono guarda che fa il vostro artista DJ Dado deve venire subito dopo Depo perché siamo al numero 3 in classifica di vendita.
1: Visto, che riscatto,
2: e penso che la settimana in cui verrà sarà già il numero 2, cioè il numero 2 di vendita in Inghilterra, cioè allora mi chiama subito Lombardoni con il suo accento bresciano e mi fa Dado, fa devi partire subito, siamo al numero 2, lì è impazzito, mi ha accompagnato a Lignano Sabbia d'Oro a fare il Festival Bar, poi ha visto che le cose andavano bene, gli ho tirato su la casa di scuola, infatti è durata per altri 2 anni grazie a me, il disco Magic, però devo dire una cosa, nei suoi problemi che ha avuto di fallimento, una cosa varia, è stato un uomo fantastico, mi ha voluto bene, cioè nel senso, è stato come un padre per me, Severo Lombardoni. Poi sono passato alla Time, chiaramente salto di qualità, perché comunque avevo bisogno di fare un salto di qualità, perché chiaramente l'artista, cioè io, aveva bisogno di un supporto finanziario più pesante, con cantanti, investire denaro per andare a New York, tipo con Mr. Wicks, farla cantare, partire aerei, andare e tornare, quindi la Time, diciamo che era la casa discografica più adatta, infatti Giacomo Maiolini io devo moltissimo a lui, perché lui è stato quello che comunque mi ha portato tutta la mia carriera fino a quasi
1: qui stiamo parlando del 97, insomma esattamente nel periodo quando è esploso un altro brano che io i brividi ogni volta, ancora oggi lo uso, ma guarda, quello è uno
2: Coming Back
1: straordinario,
2: diciamo che Coming Back straordinario. Il brano che è stata la mia grande fortuna. Coming Back invece non è stata una grande fortuna, è stato un disco ideato e lavorato bene insieme con 3 musicisti, perché avevo aggiunto Charlie Yell e Mickey Giorgi, che erano altri 2 musicisti che erano bravi a fare copia e incolla, e quindi quando sono andato a New York ho conosciuto Michelle Wicks tramite dei miei amici, l'ho fatto cantare una dei migliori cantanti turneriste americane. Quando sono tornato in Italia, la Time di Giacomo Maiolini ha detto no, questa è una bomba, ragazzi, questo disco qua
1: è magia, non lo so, io sento io nella tua musica sento una magia di trasporto, potrei avere anche 100 anni.
2: Quando io andai a trovare Albertino, che eravamo molto, molto amici, Albertino di Radio DJ, sentire, ha detto, mi ha guardato in faccia e mi ha detto guarda Fargetta in faccia e fa oh, Dado farà un danno qua, preparati, farà
1: un danno, infatti immagino,
2: ha detto lasciamolo, che oggi diventa disco clock, ti ricordi che ai tempi c'era il disco clock?
1: Sì, certo.
2: L'ha passato immediatamente, non mi ha dato neanche il tempo, gli ho dato il DAT, ti ricordi il tempo perché c'erano i DAT, aveva il DAT, l'ha inserito nel computer, e l'ha passato subito. Mamma e l'ha fatto disco clock, che infatti Giacomo Maiorini mi chiama e fa: cosa stai facendo? Faccio, ma ascolta, io gliel'ho fatto sentire ad Albertino, è impazzito, lo già lo sta passando. Va bene, non c'è problema, lo mandiamo già in stampa. Cioè, non abbiamo neanche fatto tempo a stampare almeno 10.000 copie, sono andati via subito in un giorno solo, solo in Italia già.
1: Grande.
2: E poi subito ha preso subito una licenza mondiale e ha raggiunto
1: il tuo pezzo lo seguivo anche all'estero, era molto seguito anche per esempio in Germania, no? Nelle discoteche suonava una favola.
2: Coming Back ha fatto numero uno in tutto il mondo.
1: Infatti vedevi i DJ che erano strapresi dal... Una magia. Allora, la tua musica in generale è una magia per me, cioè almeno sentirla in qualsiasi pezzo.
2: Grazie.
1: Allora, andiamo avanti con chi vuole. Simonetta, Anno, Luigi. Prego, Luigi, vai tu, Luigi.
4: Ciao Dado. Io volevo chiederti, grande musica, grandi dischi negli anni d'oro. Cosa ne pensi invece della musica di oggi, disco music di oggi e la musica in generale?
2: Ah, io ho fatto un brano nuovo l'anno scorso insieme a Simon J, che si chiama Fly Night, siamo tornati insieme usando dei suoni attuali, e poi il pezzo nuovo che esce adesso il 27 giugno con dei suoni completamente nuovi. E mi sto adeguando completamente a quello che è l'attuale. Cioè, nel senso,
1: ci puoi anticipare un pochino il titolo, qualcosa o ancora no?
2: No, voi ascolta, non so se la casa di discografica vi ha spiegato bene. Allora, questo pezzo è destinato alle radio, esce il 27 giugno,
1: okay.
2: Solo le radio possono suonarlo,
1: certo.
2: Quindi voi potete metterlo in onda.
1: Noi siamo i primi.
2: Da questo momento in poi.
1: Sì, esatto. Quindi
2: suonarlo anche 10 volte al giorno, non c'è problema.
1: Allora, noi ce l'abbiamo il brano, nel caso possiamo eventualmente anche un attimino anticipare, o ci dà il consenso già dal 20, quando è la data giusta?
2: No. Allora, forse non ci siamo capiti. Ci sono 800 radio in Italia che stanno passando il brano 5-6 volte al giorno. Voi potete passare già uscito,
1: perfetto.
2: Non c'è problema.
1: Bellissimo.
2: Anche se il 27 esce,
1: voi già ufficialmente 27, diciamo
2: lo,
1: senso.
2: Lo direte. Adesso potete comprare Biguani, digitato su di Biguani. Chiaramente questo è un regalo che noi abbiamo fatto voi radio, perché sappiamo che per voi è un regalo prezioso,
1: avere le anteprime, assolutamente.
2: E suonare 20 giorni un disco in anteprima di un artista, insomma, che ha fatto un po' la storia, suonarlo 20 giorni prima, vi gasa un po' questa cosa.
1: Infatti
2: l'ho mandato anche Albertino, questa gente qua ha fatto piacere avere quindi voi potete suonare già da oggi come se fosse uscito,
1: perfetto, grande.
2: Anzi, spaccate
1: assolutamente. Io lo utilizzerò sicuramente nelle mie entrate di trasmissione, perché io preferisco, insomma, io incomincio con la magia, perché mi porta poi, è come quando mi faccio, come se, non lo so, mi dà un po' di gas, sai, la tua musica mi dà quella cosa un po'. Allora, Luigi, non so, tu vuoi, hai qualcos'altro o passiamo a Anna, vai Anna.
5: Eccomi. Ciao Dado, noi ci siamo conosciuti anche di persona, perché io sono amica di Giampaolo Vincenzi e tante volte ci siamo incontrati a Chattanooga. E adesso giustamente
2: scusa?
5: Mi sente?
1: Sì. Dicevi,
2: si trova a Chattanooga?
1: Dove si trova?
2: Dove si trova, scusa?
5: Allora, no, ho detto che noi ci siamo conosciuti di persona, perché io sono amica di Chattanooga, di Bologna.
2: Ma non mi ricordo.
5: Il 2011 abbiamo fatto Capodanno insieme, poi dopo c'era il mio compleanno e io sono amica di Giampaolo Vincenzi, quello si ricorda.
1: E beh, è passato qualche anno.
2: Passato un po' di anni, insomma, dimenticato.
1: Con comunque, tutto quello che fa.
2: Piacere di averti conosciuto.
5: Comunque abbiamo fatto tante feste, c'era sempre pieno di gente, quindi io mi sono divertita sempre tantissimo nelle sue serate.
1: Immagino, e beh, con Dado come fai a non ci mancherebbe,
5: appunto, era sempre una bomba, quindi erano belli ricordi.
2: Poi adesso non posso dire di no, Certo, c'ho qualche capello bianco, porto ancora i capelli lunghi, sono uguale. Però insomma, devo dire una cosa: quando ai tempi di coming back, quando avevo i capelli lunghi, sì, mettevo la mia macchina sotto gli occhi, tutte le cose lì, insomma, cioè, le ragazze erano sempre explosion. so che piacevo tantissimo, quindi era anche bellissimo.
5: Sì, sì, è vero. Questo posso confermarlo anche io.
2: La gioventù è vero. È chiaro.
5: Sì, è vero. Niente, è stato piacere sentirlo, tanto che abbiamo poco tempo.
1: Sì,
5: non
1: poco
5: posso
1: tempo, infatti. Allora andiamo.
5: I nostri ricordi, tutto di più. Passiamo
1: a Simonetta. Prego, Simo.
5: Simonetta.
6: Eccomi. Ciao, buonasera, benvenuto.
2: Ciao.
6: Allora, sono molto contenta di averti qui come ospite, insomma.
2: Grazie.
6: Allora, adesso stiamo ripartendo con le serate, finalmente ci hanno liberato.
2: Grazie a Dio.
6: Grazie a Dio. Senti, ci puoi raccontare, insomma, dove ti troviamo quest'estate, in quali locali, se hai già una...
2: Ma guarda, ora la mia casa di discografica sta lavorando insieme ai management, stiamo mettendo giù delle date, Calabria, Sicilia, Puglia. Comunque ci sarà un piccolo tour dove poter vedermi nei posti di mare, Sardegna,
6: quindi avrai un'estate movimentata, diciamo. Meno male.
2: Sì, non come gli altri anni, però un po' c'è.
1: Si incomincia, dai, ricomincia.
6: Si torna a ballare finalmente. Quindi seguiremo, insomma, man mano gli aggiornamenti.
1: Daremo le news come il nostro Dado si sposta. Ovviamente aggiorniamo un po' il nostro pubblico di radioascoltatori. Certo. Bene. Dunque, io avevo anche un'altra domanda da fare, ce ne sono tantissime domande da fare. Ma Dado, l'ultima cosa che ti voglio dire è questa. Come te, come mai non ne escono più? Scusa, mamma, lo dovevo dire. Cioè, mi capisci cosa ti voglio dire? Nel senso, come DJ Dado, no? Non ne escono più perché c'è troppa tecnologia, c'è troppo facile fare le cose, però non danno quell'effetto.
2: Allora, non escono più cosa?
1: Come te, come DJ, come musicista DJ, insomma, ecco.
2: Perché io credo che i DJ ce ne sono pochi.
1: Anzi, forse.
2: E quindi, cioè, nel senso... Io, mi arrivano 800.000 provini a me su Instagram, sul mio profilo. Certo. Quando le ascolto gli dico, ragazzi, sono sincero, queste cose sono scabrose, neanche nei club si suonano. Cercate di mettervi di impegno, se volete, perché io sto collaborando con un'etichetta e probabilmente diventerò anche un direttore artistico per un'etichetta. Quindi metterò a fare il produttore fra qualche anno, insomma, tra qualche anno volerò.
1: Ma sicuro.
2: E farò solo come i calciatori che poi diventano allenatori.
6: Esatto.
2: Quindi,
1: infatti.
2: Il mio futuro, cioè, io non voglio essere ridicolo a 60 anni sarei sul palco ancora, cioè, nel senso, potrei farlo ancora perché comunque
6: faresti la tua figura, lo dobbiamo dire.
2: Sì, io lo so, però mi sono stancato io, quindi ancora 4-5 anni.
1: Diciamo che è un maestro, quindi il maestro dovrebbe fare il maestro, quindi in questo caso insegnare.
2: Esatto. Voglio fare ancora 4-5 anni di dischi, poi faccio il maestro.
1: E poi fai il maestro, va bene. Ok, grazie DJ Dado, per noi grande magia. Grazie davvero di cuore, ti lasciamo libero. Grazie.
2: Un abbraccio,
1: ciao.
2: Vi voglio bene.
1: Ciao anche noi, ciao. Eccolo qua, l'abbiamo liberato, ragazzi, perché lui era straimpegnato. Infatti mi ha detto, guarda quanto tempo abbiamo. Io gli ho detto, ho fatto finta, 10 minuti, ma insomma i nostri
6: no,
1: 20,
6: vabbè, ma come fai?
1: Loro non se ne accorgono, perché il tempo passa, perché con noi è facile rimanere incollati, no?
6: Sì, è vero.
1: Questo
6: è ovvio.
1: Ok, allora,
6: seguitelo, perché comunque quest'estate, insomma, da quello che ho capito, girerà un po' per tutta
1: l'Italia.
6: Ricominciamo a ballare, ragazzi, finalmente.
1: Va bene. Allora, noi facciamo la pausa e ritorniamo dopo con le rubriche come al classico dopo.
6: Okay.
1: Ciao ragazzi.
6: Ciao.
1: Ciao.
0: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti. Un buon

0: sera con Emanuel.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi per

0: bellissima voce, Rocuzzo con Promettimi. Volevo, a proposito di questo brano, ricordare che fece emozionare in un'edizione di X Factor tutti e quattro i giudici con le lacrime agli occhi con questo brano, che poi vederlo cantare è qualcosa di intenso, cioè strabiliante. Rocuzzo con Promettimi, che poi un brano eseguito anche da Elisa e tanti altri, però secondo me sentirlo da lui diventa un capolavoro, qualcosa di veramente molto molto profondo, eh? Bellissimo. Allora, potete inviare anche voi le vostre richieste, i vostri messaggi vocali, se vi va, al 331 82 80 843 331 82 80 843, oppure scrivere sulle chat della radio che state ascoltando. Ovviamente noi siamo dappertutto, siamo a livello internazionale, ci sono tantissime radio che sono con noi, ed è bello questo. Siamo alla terz'ultima serata del Buonasera con Emanuele, terz'ultima puntata di questa stagione. Poi faremo una piccola pausa per quanto riguarda i format con Emanuele Scida, le trasmissioni con Emanuele Scida, poi ritorneremo entro fine settembre, giù di lì. Ok? Siete d'accordo? Ma certo! Ok, noi proseguiamo, anche perché fra poco andremo con le rubriche classiche, quelle che ovviamente ci fanno davvero tanto piacere.
1: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Esiste un forno che riesce a produrre fino a 100 kg di pane al giorno utilizzando solo il calore del sole e anche se impiega 45 minuti per raggiungere i 200 gradi, non ha il minimo impatto sull'ambiente. Si chiama Light Fire e punta ad avere un forte impatto positivo sull'ambiente e il riscaldamento globale. Ad avere l'idea di questo panificio solare è stato, pensate un po', l'ingegnere, diciamo, artigiano Arnaud Creteau, dopo aver iniziato a collaborare col Solar Fire, un'azienda che da anni sviluppa attrezzature in grado di avere un impatto positivo sui cambiamenti climatici, ponendosi come obiettivo anche quello di rendersi utile nei paesi più poveri del pianeta. Arnaud è rimasto colpito proprio dai loro progetti, in quanto questo forno funziona, pensate un po', con l'energia solare ed è costruito con materiale a basso impatto ecologico. E il funzionamento è molto semplice, il meccanismo è attivato grazie a tanti specchi messi insieme, imitando il sistema di installazione di una parabola, in grado di riflettere i raggi del sole in direzione della parte inferiore del forno, dove attraverso una piccola finestra viene intrappolato il calore all'interno, fino, pensate un po', ad un massimo di 450 gradi. Ogni anno un singolo forno di un panificio consuma in media 74.300 gigabyte, emettendo grandi quantitativi di CO2. Sostituirlo appunto con questo tipo di forno potrebbe prevenire e risparmiare appunto abbassare i livelli di CO2. Questo significa che se artigiani e imprenditori iniziassero a utilizzare questi concentratori solari si limiterebbero grandi problemi ambientali, tra cui la deforestazione solare. Solar Fire inoltre ha dato vita a un progetto dedicato proprio allo sviluppo sostenibile che insieme alle ONG alimenta diversi panifici, pensate un po', in Kenya e in Uganda, perché per il mondo occidentale accedere a fonti di energia è molto semplice, ma ci sono paesi in cui produrre anche, diciamo, beni di prima necessità come il pane diventa ancora una sfida. Invece per quanto riguarda la seconda breaking news, parliamo di matrimonio. Qual è il giorno migliore per sposarsi? Via libera lunedì. Il lunedì, pensate un po', è il giorno dedicato alla luna, la dea delle spose, e al mercoledì. Il sabato invece porterebbe disgrazia, mentre la domenica sarebbe il giorno più favorevole per eccellenza. Tra le coppie famose che si sposeranno nel 2022 troviamo Britney Spears e Sam Asghari, Federica Panicucci e Marco Baccini, Kristen Stewart e Dylan Meyer, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Kate Hudson e Danny Fujiaka, Kourtney Kardashian e Travis Barker. Quindi incontriamo delle eccellenze. E che dire, un augurio di matrimonio, di buon matrimonio, sia ai VIP e a quelli non VIP che si sposeranno. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking news.
1: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera vi parlerò di una scoperta sensazionale che è avvenuta qualche mese fa in Egitto. Per l'esattezza qualche mese fa, a maggio, quindi non siamo tanto distanti, no, dal periodo attuale. E, durante una missione archeologica presso Jebel Hel Arid, mi scuserete per la mia, diciamo, traduzione, a Soa, città situata nella riva occidentale del Nilo, gli scavi di questa missione archeologica hanno riportato alla luce i resti di un tempio dedicato alla dea Iside, oltre che a 85 tombe e ai resti di un'antica torre risalente al regno di Tolomeo I. Ma ecco, chi era la dea Iside? Ecco, la dea Iside, chiamata anche Isis o Isi in lingua egizia Aset, è una divinità egizia appartenente appunto alla religione dell'antico Egitto. È la dea della vita, della guarigione, della fertilità, della magia ed è proprio originaria di questo territorio, Behel El Are, del delta del Nilo. È una divinità, si dice, di origine celeste, associata alla regalità, e perché è stata sempre personificata con il trono. Infatti nel geroglifico è una donna che ha sulla testa un vero e proprio trono, e fu menzionata la prima volta durante l'antico regno come una delle protagoniste del mito di Osiride, in cui fa risorgere appunto suo marito. Dobbiamo dire che Osiride era anche suo fratello, perché al tempo si sposavano tra consanguinei. Ecco, il marito venne ucciso durante un assassinio e lei lo riportò in vita. Quindi si dice anche che la dea Iside avesse anche il potere della magia e facesse anche degli incantesimi. Questa è una cosa molto molto importante, perché poi sono stati ritrovati anche dei veri e propri, diciamo, trattati, chiamiamoli così, sulle magie che lei compiva. Quindi diciamo che è anche molto affascinante, no, se ci pensate, perché già prima della venuta di Cristo c'era chi faceva incantesimi. Ora, per questa sera è tutto e buon proseguimento di serata.
2: Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù.
3: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.
4: È il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

Una corrente di aria fredda che attraversa tutta casa, nonostante le finestre siano ancora tutte chiuse.

0: è il Buonasera con Emmanuel.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Pronto? Eccomi.
3: Mi senti? Posso? Ok, certo, siamo già in diretta, Anna, puoi andare, ovvio. Sì, sì.
2: Allora, stasera raccontiamo del Moschino. Lo racconto che lui è nato nel 1950, il 27 febbraio, e purtroppo ha avuto la vita, non è molto lunga, perché è vissuto solo per 44 anni, è morto nel 1994. Allora, Moschino, come conoscono penso tutti, è nato negli anni 80, diciamo quando era il boom, è partito da Milano, diciamo quando era il boom del tutti i ribelli, è finito, diciamo, un po' di quel periodo che era un po' pesante e tutti volevano esplodere, portavano, non so, pantaloni particolari, colori particolari, capelli, facevano tutti tagli grandi, diciamo, dei particolari, e è uscito fuori anche questo marchio che ha fatto Franco Moschino, che è, diciamo, un po' spiritoso, un po' giovanile, un po' tutto diverso da tutti gli altri. E niente, è partito con, diciamo, anche la scritta da Moschino, che era così, diciamo, in grande, volevo dire, non era molto cioè raffinata, tutto il resto, no? Era un po', diciamo, vistosa, un po' così, no?
3: Diciamo che il marchio suo non passa mai inosservato, cioè si vede.
2: Ecco,
3: cioè,
2: appunto.
3: Infatti, la sua particolarità
2: non passa
3: è
2: mai,
3: questa,
2: proprio,
3: sì,
2: per questo, non passa mai inosservato. Poi lui, diciamo, aveva anche, diciamo, genere molto anche femminile, cioè usava anche fiorellini, le cose erano molto, i colori diversi, cioè era, sì, molto un po' particolare, no?
3: Sì. Beh, particolare in particolare in tutto, perché Moschino è, sappiamo benissimo, insomma, che è abbastanza ben conosciuto, ma soprattutto dai giovani, con questo nome gigantesco, no? Sul,
4: ma
3: sui
4: Moschino è il suo vero,
2: diciamo,
4: cognome?
2: Molto coraggioso.
3: Come?
2: Sì.
4: Moschino è il nome d'arte, o
2: sì,
4: il suo vero
2: Franco
4: cognome?
2: No, è Franco Moschino, da quello che so io.
4: Ah, quindi proprio è rimasto, ok.
2: Sì, è rimasto il suo cognome, sì. Poi lui si ammalò, ha avuto una malattia che non si è stata ben definita del certo, c'è tante ipotesi, però purtroppo non è riuscita. Pensate se viveva ancora, quante cose poteva inventare, quante cose poteva fare.
4: Adesso,
2: però non è riuscito.
4: Anna, la Maison chi l'ha presa di Moschino? Cioè chi è che dirige?
2: Allora, alla morte di Moschino, la direzione è andata a Rossella Iardini. Poi nel 2013 a Iremu Scott. E poi mi sa che è rimasta con Iremu Scott.
4: Oh,
2: da quello che so io.
4: L'azienda italiana ha sede in Italia o all'estero?
2: A Milano.
4: Faccio delle domande perché non conosco molto.
2: Okay. A Milano,
4: perfetto.
2: Sì, a Milano continuano ancora, perché poi sono usciti profumi, poi sono uscite tante nuove cose, cioè non è che loro continuavano solo con quello, cioè hanno, come sappiamo tutti, è uscito l'uomo, inizialmente partì con una donna, poi dopo è uscito l'uomo, poi ora ce n'è di tutto e di più, quello che ognuno vuole, ce n'è di tutto, dal bimbo maschio e tutto di più, come ho detto prima, quindi diciamo molto. Poi è uscito anche Off Love, diciamo, e Moschino, no? ci sono tanti, ora si sono ricreati un pochino, che poi Offlove si era ispirato in Gianni Versace, che poi Franco Moschino, come dicevo io anche da domenica, ha fatto da diciamo designer anche per Gianni Versace, è partito così lui, quindi dopo diciamo è stato già un po' come designer famoso e ha aperto negli anni 80 una sua linea un po' diversa, un po' più spiritosa, un po' più, perché sai,
3: sì,
2: l'anni 80 Milano ha esploso come la New York è diventata secondo, cioè si sono liberate tante cose. Beh, io non mi ricordo, perché ho quelli che ricordano.
3: Comunque resta uno di quei marchi giovani,
2: bellissimo,
3: giovane, molto giovane, molto bello,
2: sempre spiritoso, sì, sempre si differenzia,
3: sì, veramente è molto, è forse, e adesso non so se diremo appunto, forse è quello più allegro, più spiritoso, più, no, di tutti, o sì, sbaglio?
2: Sì.
3: Credo che
2: penso
3: sia così.
2: Di sì, penso sì, di sì, sì, perché sì, perché appunto, come ti ho detto, è nato proprio nell'anno 80 per diciamo, certo, per spiritosità.
3: E piace tantissimo, e piace tantissimo ai giovani, cioè uomini, donne, cioè sì, ragazzi, sì, insomma,
2: sì,
3: ecco,
2: sì,
3: piace,
2: sì, proprio quelle cose, sai, escono, sì, sì, alcuni tipo,
3: sì, sì,
2: con tutte queste lettere grosse,
3: infatti,
2: non passi mai inosservato, no?
3: Infatti, quella particolarità che colpisce, magari, ecco, vedi, certe volte uno magari metti che non esistesse qualcosa, cose, dice no, ma chi se lo può mettere già, cioè, con il nome grande, no, tu fai pubblicità, eppure è proprio quello che piace, no?
2: Cioè, sì, sì, perché negli anni 80, che è finito il terrorismo, che si è esploso, sì, tutto, diciamo, Italia era rinata, esplose anche tante cose, sì, libri, ognuno si esibiva come voleva, cioè, come appunto ti ho detto, cioè, usciti fuori, metallari, tante altre cose, no?
3: Sì, tanta, quindi, roba, certo, certo, certo.
2: Bello. Però, beh, quindi anche questo, lui si è stato ispirato a quella libertà, a quella ribellione, a quella cosa.
3: Bello, bello.
2: E quindi bello, proprio, cioè, quella grinta,
3: sì,
2: carina.
3: Sì.
2: Mi piaceva moltissimo raccontare questa storia.
3: Ma,
2: poi, come detto prima,
3: a te, Anna, a te qual è la cosa che ti piace di più di Moschino? Cioè, qual è la, non lo so,
2: le sue magliette,
3: fantastico. Sì. Sì, le magliette, guarda, ti posso dire,
2: non sono costosi, ma
3: ti posso dire che
2: mettere anche con, ecco, pantalone elegante,
3: sì,
2: con la gonna,
3: sì,
2: cioè, una maglietta senza portare la camicia ti rende in qualsiasi momento ti presenta bene, non,
3: sì,
2: so se mi spiego.
3: Ah.
2: Se metti su un pantalone, su una gonna, un pantaloncino, se, cioè, ogni cosa, cioè, io penso che un particolare. Sì, sì, è un particolare che si distingue un po' e ti dà un po' di quel look speciale, no?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Da non sottovalutare. Una t-shirt, però non da sottovalutare.
3: Sì.
2: Non da sottovalutare.
5: No, io
3: non ho fatto,
5: perché ho un amico pasticcere di Novi che stila appunto per Moschino, e lui è un uomo over 50 con un gran fisico e mette proprio queste magliette particolari, no?
2: Sì,
5: come
2: sì,
5: dire, insomma.
2: Ma loro ne hanno tanti, ecco, spirituosi, anche con non so,
5: sì,
2: tipo con orsetti, con borsette, con le serpenti,
3: sì, sì,
2: cioè un po' di cose, hanno cose molto,
5: sì,
2: particolari,
5: sì,
2: ti dico,
5: la voglia,
2: cioè,
5: di giocare, la voglia di giocare,
2: sì. Sì, sì, sì. Ti dico che anche una maglietta non è costosa, però ti distingue.
5: Sì, è particolare.
3: Certo. È particolare, e diventa unica poi indossata da chi, insomma.
2: Certo,
3: vabbè,
2: già, sicuramente,
3: certo, certo,
2: ti rende un po' da, cioè, ti rende sia pantalone che dopo tutto,
3: esatto,
2: va in.
3: Bene, bene, bene. Quindi oggi Moschino con la nostra Anna, anche perché ne avevamo anche parlato un pochino anche nel Buongiorno con Emanuele, come promessa, noi,
2: certo,
3: la facciamo sempre.
2: Certo.
3: Ok, chissà poi la prossima, meglio non dirlo, perché Anna ci fa sempre la sorpresina. Ci fa la sorpresina,
2: sì,
3: sempre. Va bene. Allora, noi dopo ritorniamo con il nostro Luigi, perché è qui dietro le quinte che sta riscaldando i coltelli.
2: Li facciamo
3: a aiuto,
5: aiuto.
3: Cosa? Ho detto i coltelli per dire, insomma, ragazzi, abbiate paura, preparatevi. E poi con noi ci sarà anche Gianni Vendemmia, quello che conoscete già, no? Degli Angels of the Night, ragazzi.
2: Certo.
3: Ok, quindi a dopo, mi raccomando, fate i bravi, che noi ritorniamo fra poco.
5: Ciao.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, siamo pronti col momento paranormale, caro Emanuele. Questa sera si parla di vite precedenti che ricordano dei bambini che hanno vissuto, sono state studiate da vari scienziati, da vari psicologi. E praticamente in Inghilterra un bambino nel 2017, se non erro, praticamente un bambino di 4 anni diceva alla mamma e al papà di aver vissuto una vita precedente dove lui era stato ucciso da una persona. Però la mamma e il papà all'inizio davano poco conto, perché il bambino era solito giocare sempre con questa fantasia. Però a un certo punto iniziò a descrivere un appartamento, un luogo specifico che non si trovava in Inghilterra ma bensì in Australia. Dopo un po' di anni la mamma e il papà di questo bambino hanno deciso di immettersi in aereo e andare a vedere se in Australia veramente esistesse questo luogo. Ebbene, con la sorpresa di tutti, dei genitori e anche del dottore che l'ha seguito fino a quel periodo, arrivano in Australia, il bambino dall'aeroporto di Sydney riesce a portare i genitori fino a questa casa che lui ricordava, questa strada che faceva tutti i giorni fino al giorno purtroppo della sua morte, che era avvenuto nel 1800, diciamo, circa 1820, sì. Era una reminiscenza del passato, si dice, sì. Praticamente quando si parla del chissà se si è vissuto o non si è vissuto, ma il bambino in effetti riusciva a descrivere tutto. E andando a vedere il catasto di quel periodo, di quella in Australia, si è trovato una famiglia dove un bambino di 7 anni in effetti era morto di incendio in quell'appartamento. In quel periodo è stata una cosa molto scioccante, perché immaginiamo un bambino che descrive una vita che non ha mai vissuto, ma che conosceva esattamente il luogo, sì, della, sì, strada, sì, conosceva, sì, dove si trovava questo vecchio casa casolare che era abbandonata effettivamente dopo anni. E questo non è stato l'unico caso che hanno visto su questa cosa qui, ma anche un'altra bambina parlava di una sua vita precedente che aveva vissuto. E stessa cosa, stesso indizio, ma con invece che invece di essere una vita passata nel 1800 come nell'altro 1000, era una cosa del tipo periodo guerra. Sì, sì. E ce ne sono stati tantissimi di questi casi che stanno ancora studiando per capire come mai, come possa essere una cosa del genere, se veramente si è quando si muore ci si incarna.
3: È molto difficile.
2: C'erano casi, li mettiamo un po' così. Certo. Però in effetti sentire il tuo figlio che ha 3-4 anni ti racconta di una vita che in effetti tu non credi che sia esistita, ma nei minimi dettagli è un po' inquietante.
3: Chissà quante, quante volte magari qualche bambino avrà detto, e magari il genitore dice vabbè, tanto è fantasia di un bambino, sta raccontando qualcosa, no?
2: Esatto, diciamo, quando a volte c'è anche lo stesso effetto dell'amico immaginario, perché si è studiato anche questa cosa qui, che a volte gli amici immaginari potrebbero essere
3: veramente, certo,
2: che sono vicino ai bambini, che proprio come abbiamo sempre detto tante volte, l'innocenza del bambino riesce a poter vedere delle cose che forse normalmente noi non vedremmo. E praticamente ci sono stati molti studi dove quando il bambino parlava con una con il suo amico immaginario, diciamo Johnny l'amico immaginario, potrebbe anche essere o una presenza. Poi vabbè, ci sono i vari le varie persone che poi esagerano un po' troppo, dicendo che ci siano demoni, che ci siano altre entità cattive che possono indurre. Poi non si sa. Un altro bambino, ad esempio, in Germania disegnava lui col suo amico immaginario, che praticamente diceva di fare del male alla propria famiglia. Lì anche lì è entrato, hanno portato il bambino dal dottore, giustamente per capire un po' qual era il problema, ma anche lì il dottore non si è riuscito a spiegare. E lì vabbè, è nata l'ipotesi che questa entità che stesse vicino al bambino non fosse del tutto una benevola, ma un'entità cattiva. Perciò diciamo che il mondo dei bambini è molto particolare. E diciamo anche abbastanza inquietante.
3: Ma in certi momenti. Assolutamente sì, e tanto ancora che non sappiamo, c'è tanta roba che non sappiamo.
2: Certo, quello è proprio sicuro. Perché è capitato molto spesso, anche si vede molto spesso in alcuni video dove vedi un bambino che parla da solo in un angolo e si fanno delle chiacchierate lunghe. Per esempio, c'è un video dove fanno vedere un bambino che praticamente dice di parlare con il papà che era morto.
3: Penso.
2: E lo indica, praticamente fa vedere, infatti la mamma piange nel video perché in effetti immaginare di vedere il proprio figlio che parla con il papà morto deve fare un effetto abbastanza duro. Mettiamolo in questo modo.
3: È triste, certo.
4: Però i bambini vedono cose che noi non riusciamo più a vedere.
3: No, assolutamente.
4: Sì, purtroppo.
3: Sì. Certo. Ma a proposito,
4: fino a 7 anni,
3: a proposito di bambini,
4: fantastiche, quasi paranormali.
3: A proposito di bambini, invece tu, Luigi, secondo quello che sta accadendo, magari se fossimo, che ne so, un mezzo secolo indietro nel tempo, insomma, ai tempi, che ne so, medioevo, qualcosa, queste mamme che uccidono, cosa accade? Ci può essere possessione, secondo te? C'è qualcosa che ha a che fare con il demonio?
2: Perché diciamo qualcosa che del medioevo, in effetti, sicuramente direbbero una cosa del genere.
3: E
2: ma
3: oggi
2: qui è più follia mentale.
3: Ma come può? Ecco, come può? Ecco, io per esempio il caso ultimo che è accaduto, magari ne succederanno ancora altre anche domani, io spero mai, però ecco, una mamma va a prendere la propria bambina, tutto bello, felice, abbraccia così colà, e poi non solo la uccide, ma la uccide anche brutalmente.
2: Io se non erro, lei dice di aver sentito delle voci che gli dicono di dire,
3: ma
2: a volte è la nostra mente che vuole sentire cose che...
3: Però è qualcosa che non riusciremo a capire, così ha voglia di psichiatri, psicologi e compagnie. Cioè,
2: purtroppo lì la mente umana è veramente un attimo che possa...
3: No, perché per un attimo, per un attimo vorrei giustificare.
4: Ma nei casi di possessione le voci le sentono, quindi magari ci può essere anche l'entità maligna che gli ha detto di uccidere il figlio. Non voglio giustificare questi fenomeni, per carità, perché non si possono giustificare, però non è il primo caso di persone
3: anche
4: che
3: se la motivazione
4: orribili,
3: la motivazione c'è stata,
4: e dicono
3: dicendo
4: di aver sentito le voci, non è il primo caso.
2: Diciamo che nel caso di possessione, parlando dai racconti dei vari esorcisti, non da personaggi che molto spesso si dicono di conoscere, ma ecco, anche dei passaggi di Amos, padre Amos, chi viene posseduto, diciamo, più alto, non è che viene costretto a fare qualcosa, è un po' come si dice sempre, c'è una voce che ti dice di non farlo. È di farlo, però poi lì sta la natura dell'essere umano. Se in fondo qualcosa non va proprio nella persona, nel DNA, alla fine si cade in tentazione, perché si dice per avere una possessione l'essere umano deve essere un po', come possiamo dire, non mi viene la di questo, diciamo un po' predisposto per questa cosa qui, perché non è che
4: diciamo che ha alimentato più la parte cattiva che quella buona, perché noi entrambi e noi siamo angeli e demoni insieme, quindi che se alimenti di più la parte demoniaca è normale che poi
2: c'è la possibilità che si possa anche questo, per questo motivo dicono
5: queste cose.
2: Sì, sicuramente, ma
5: pure degli alibi, quindi tanto fuori di testa non lo sono.
2: Esatto,
5: a me paiono persone decisamente crudeli e cattive, e quindi io stipulerei la pena di morte in questi casi. Mi dispiace dire.
2: Diciamo che si approfitta anche di questa situazione del non ci pensavo, è stato una cosa così come adesso è successo il caso della bambina, ma non so se vi ricordate quella ragazza che era sparita all'improvviso, e il vicino l'aveva uccisa dicendo sì. che sentiva delle voci,
5: sì.
2: non era altro una sua ossessione verso la ragazza che voleva nascondere nella malattia mentale per non pagare poi cose penali.
5: Quindi bisognerebbe intervenire in modo drastico,
3: no.
5: secondo me.
3: Comunque c'è ancora tanta roba che non sappiamo. Allora ragazzi, i momenti paranormali terminano qui, credo. Prossima edizione, la penultima poi appuntamento, ci vuoi anticipare qualcosetta? C'è già in forno qualcosa?
2: E lì andiamo, ecco, si parlava di possessioni, andiamo molto su una possessione di cui si parlava nel tempo passato. È stato fatto un film, Emily Rose, dove purtroppo la persona poi ha perso la vita. Parleremo di questa storia.
3: Ok, benissimo, bene bene bene, prepariamoci allora. Allora dunque ragazzi, noi di qua forse lo sappiamo, ma quelli di là, dall'altra parte che ci stanno ascoltando, non sanno che con noi, ladies and gentlemen, signore e signori, Gianni Vendemmia, eccolo qua. Ciao Gianni.
6: Ciao, buonasera.
3: Eccolo qua.
6: Ciao.
3: Gianni Vendemmia, o meglio conosciuto il DJ degli Angels of the Night, degli Angeli della Notte. Colui che, insomma, in poche parole, l'abbiamo prelevato da quel famoso Bar Tabacchi. Insomma. Cioè, a proposito, Gianni, ci devi spiegare, lì al Bar Tabacchi, io non so adesso se è l'unico luogo, Bar Tabacchi Rendezvous del Portico di Caserta, dove vende questa sigaretta usa e getta. Sono due tipi, mi pare hai detto, giusto? Due tipi?
6: Sì, esatto, esatto. Allora, Emanuele, questa è una sigaretta usa e getta. Ci sono due versioni. Allora, c'è la prima che è uscita, è quella da 600 tiri,
3: ok.
6: 600 tiri e poi la seconda di 400 tiri.
3: Uno che sta uno che si è messo adesso in questione dice forse stanno parlando di qualche mitra. No, è una sigaretta con 600 tiri e 400 tiri. Cioè, intendiamoci. Ok, però la particolarità, Luigi, ma tu lo sai che queste sigarette ci sono con i gusti?
2: Sì, ho sentito l'altra volta qualcuno saputo.
3: Quali gusti abbiamo, Gianni?
6: Allora, al momento ci sono il gusto mirtillo, fragola, mentolo, poi torta al limone, frutti di bosco, fragola, ciliegia, insomma, tanti altri ancora che devono arrivare, tanti gusti, sempre estivi e belli veramente da gustare.
3: Cioè, come abbiamo detto prima con le ragazze, appunto con Simonetta, cioè invece la mattina di fare colazione dice aspetta un attimo che faccio quattro tiri al mirtillo, adesso mi faccio un cappuccino e altri 5 tiri e così via. Ma noi abbiamo calcolato la volta scorsa con Luigi, la mia curiosità, io non resisto a non dirlo ogni volta, cioè una sigaretta, ragazzi, io non l'ho mai contato, ho fumato tanto però non ci ho mai pensato di farlo, mi date una risposta, quanti tiri potrebbe fare una sigaretta? Simo, tu che fumi tu, no? Giusto?
4: No, vabbè, però non è diverso, capito?
3: Vorrei sapere quanti tiri sono una sigaretta per quanto costa, Gianni, puoi dire il prezzo?
4: Arriverò a 10 tiri.
3: Una sigaretta?
6: Sì, ma io penso che una sigaretta arriva a 20-25
3: tiri. 20-25
6: tiri.
3: No, non c'è.
4: Io tiro di più, io 10 tiri ho finita.
3: Proprio praticamente
6: ma
3: tu.
6: Ma dipende, se stai nervoso, giustamente poi
3: la tiri proprio forte, certo.
6: Gemma.
3: Comunque con un usegetta da 600 tiri o da 400, insomma, spende anche poco. Quanto costa una sigaretta di questi, Gianni? Quanto costa una sigaretta da 600 tiri? Il costo?
6: Allora, quella da 600 tiri, Emanuele, costa 7,50 euro, mentre quella da 400 tiri costa 5,90 euro.
3: Ah, ok, insomma, dai, come siete. È come se avessi un pacchetto.
4: Conviene a me, mi conviene prendere le sue.
3: Certo, devi andare a Portico di Caserta, Simo. Allora, parti da Perugia, vai a Portico di Caserta, ti aspetta Gianni. Magari la prima sigaretta usa e getta te la regala, poi ne comprerai altre, fai una scorta e ritorni e rientri. Ti fai un bella torta di mirtillo lì sul posto.
4: Mi faccio il giro a Portico di Caserta.
3: Però mi raccomando, Gianni, trattami bene a Simonetta, perché sennò altrimenti.
4: Simonetta, puoi andare a vedere la reggia di Caserta, c'è tante cose da vedere. È bello, la reggia di Caserta è bellissima.
3: Anna, tu non hai mai fumato?
6: Poi ti viene a prendere anche un caffettino qui a Bartapacchi, rendezvous di porta.
3: Esatto. No, dicevo ad Anna se aveva mai fumato. Anna, tu non fumi, no?
4: Allora, io non fumo. Mm.
3: Non hai mai fumato?
4: Non saprei neanche fare i tiri. Non
3: certo, vabbè.

0: tazza di Calvados, un quarto di succo d'arancia, due cucchiai di succo di limone, una mela.
1: Buona.
0: E poi ci vuole cannella in polvere, questo è tutto l'occorrente per fare il bicapple. Allora, bisogna tagliare la calotta superiore della mela e svuotarla della polpa fino a lasciare le pareti spesse di circa un due centimetro. Poi insomma coprire con un foglio di alluminio e lasciare raffreddare nel freezer per una decina di minuti. Poi insomma eliminare il torsolo e frullare la polpa della mela e con il calvados, il succo d'arancia e quello di limone. Poi estrarre la mela dal freezer spruzzandola con l'intenso e la cannella in polvere, versare nella coppa da cocktail, servirlo con l'accompagnamento di una cannuccia corta, e questo è il bicapple che potete gustare al Bar Tabacchi, Rendezvous di Portico di Caserta.
2: Assolutamente sì, secondo me ce n'è
1: buonissimo,
2: uno. Secondo me ce n'è uno solo.
1: Sì.
2: Io mi sto rendendo conto che come Bar Tabacchi Rendezvous mi sa che veramente, cioè, inimitabile.
1: Si accontenta tutti i gusti.
2: Vero. Qualcosa di tremendo. Luigi,
1: di
2: tu che sei da quelle parti sei più vicino, mi raccomando.
0: Sì.
2: Ci devi passare e poi ci racconterai, insomma.
1: Poi ci racconti. Sono molto difficile.
2: Sì, vabbè, ma
1: non è facile.
2: Sì, assolutamente. Però mi raccomando, Luigi, se non ti fai il selfie non ti fare sentire in radio, Ti devi fare un bel selfie con Gianni.
1: Qui ce ne prendiamo tutti,
0: Sarà fatto.
2: Ok. Sì, Gianni, mi raccomando.
0: Voglio salutare un gruppo di amiche che veramente hanno fatto la foto con me preparandogli un cocktail qui al bar. Hanno fatto una foto con me, insomma, sono Adriana, Simona, Lucilla e poi c'è Adriana, già l'ho detto, di Mondragone, provincia di Caserta, e altre due che sono di Gaeta, provincia di Latina. Hanno fatto una foto con me al bar bevendo un cocktail, insomma.
2: Ma erano,
0: mi hanno detto di menzionarli in radio.
2: Certo, ma volentieri, ma erano di passaggio? Come è capitata questa cosa? Giusta curiosità.
0: Questa cosa loro è capitata che mi hanno sentita su una radio, insomma.
2: Quindi sono venuta a scoprirti.
0: Una bella foto con me.
2: Bene.
0: Sono rimasto molto contento.
2: Ok, quindi magari poterle avere qualche volta qualcuno di questi in diretta, magari ce lo fai sapere, così interviene con noi la salutiamo.
0: Però sono molto timide, perché...
1: così ci salutiamo tutti.
2: Ok, vabbè, che sono timide, non ti preoccupare che ci pensiamo noi a stimidirle.
1: Un gran saluto a tutti i 6 ragazze.
2: Simonetta, ne ho inventata una, l'hai sentita?
3: Quando uno è timida
2: noi la stimidiamo, cioè praticamente...
3: la stimidiamo, è fantastico.
2: Ma come, cioè, che bello, cioè, come si chiama quel vocabolario della crusca?
1: Te ne inventi pure una,
2: certo,
3: vabbè, perché noi siamo di compagnia.
2: Esatto. Luigi,
3: prendi nota,
2: mi raccomando. Stimidare cioè praticamente si toglie la timidezza di una persona senza andare a trovare tutte quelle parole lunghe, cioè uno sto stimidito.
0: Sì, una cosa breve.
2: Esatto, stimidito, vai.
1: Potrebbe servire come nome per un cocktail.
2: Stimidare. Va bene, Gianni, ti diverti con noi, dici la verità, dai, dici la verità.
0: Molto mi diverto, bello. Con Gem e Simonetta ti dirò.
2: E poi tu con i tuoi cocktail ci ubriachi, ci inebri,
3: sì,
2: capito?
3: Sì, davvero, sì.
1: Prenderemo una sciucca al bar di Gianni.
2: Oh, però un'altra cosa, ragazzi, è importante, adesso per un attimo divento serio, dobbiamo ricordare che il nostro Gianni Vendemmia degli Angels of the Night è pronto per le serate per quest'estate, nel caso avete bisogno di un DJ e compagnia bella, il nostro Gianni, vuoi lasciare qualche contatto, vuoi dire come trovarti, Gianni?
0: Sì, esatto, allora io lascio un contatto, che è il numero telefonico, che è il 379-1981-181.
2: Ripetiamo, Gianni,
1: perché io non sono riuscita a scrivere.
2: Infatti, vai.
0: Ok, allora 379
2: ok
0: 19
2: sì
0: ok 1
2: sì
1: ok
0: 0266 1181.
2: Benissimo.
3: E vai.
2: Vai, ok.
3: Me lo tengo, Gianni, è tutto per
2: perfetto.
3: Me una sera.

0: Wow,
1: sì,
0: veramente. Senti, a proposito, Anna, a proposito, perché
1: dimmi
0: non
1: tutto.
0: Organizzi qualcosetta lì, che tu sei pieno di donne lì da quelle parti, insomma, amiche.
1: Ah, io sì, io
0: ecco.
1: Sono piena
0: e
1: di
0: quindi
1: donne.
0: Fai pieno di amiche, no, donne.
1: Solo, solo di donne, appunto.
0: Solo, vabbè, qualche maschietto ci sarà. Comunque, appunto, fai una bella festa e chiama Gianni che viene e ti farà una bella serata, magari la chiamerai, magari, che ne so, a nome nostro, Emanuel Dance, Emanuel, se Emanuel qualcosa Dance del genere.
1: Assolutamente, Anna, devi capire che gli uomini del sud, sì, oltre ad essere dei galantuomi, sono anche dei corteggiatori, ti fanno sentire femmina. È vero,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è
0: assolutamente
1: un merito,
0: sì.
1: Non perché, cioè, tutti poi hanno i loro modi, però
0: certo,
1: sicuramente vedi, se hai delle donne che si devono fidanzare, io gli consiglio un uomo del sud, quindi
0: vero,
1: Gianni,
0: vero,
1: porta
0: vero
1: su un po' d'amici se vogliono sistemare.
0: Se vogliono sistemare, senti a questo.
2: Simonetta, cioè, guarda,
0: già stai prendendo impegni pesanti, insomma.
2: Quasi, quasi, no, quasi, quasi, quasi quasi prendo tutto il mio gruppo e arrivo giù,
0: ecco. Certo, allora,
2: magari certo, da lì torniamo tutti fidanzati,
0: esatto. Ci Gianni, ci
1: mangeranno,
2: tutti a Caserta, dai.
0: Ci mangeranno vivi, ci mangeranno vivi, insomma.
1: Appunto, Gianni, mi dai conferma, visto che tu stai giù, funziona così, gli uomini ti possono anche fischiare, per carità, ti corteggiano offrendoti le cose al bar. E insomma, è un altro mondo, è un altro mondo. Io quando sono stata al sud sono sempre stata trattata come una principessa.
0: È così,
1: devo essere
0: è così
1: sincera.
0: Però, sapete, ragazzi,
3: più vengono trattate le donne,
0: certo,
3: insomma, no?
1: Sì, sì, le donne,
0: certo,
1: ma
0: le donne,
1: io
0: donne.
1: Parlo di donne,
2: ma
1: parla di donne,
0: ma le donne, allora, il nostro fischio è quel fischio che ormai non lo sento nemmeno più, perché i ragazzi oggi, oltre ad avere un po' tutto il cappello uguale l'uno,
2: non guardano più le donne,
0: no, guardano i cellulari, sono distratti dai cellulari, perché
1: no, ma poi
0: ecco, però una volta,
1: polemica,
0: una
1: no,
0: volta su, quando c'erano gli uomini che non avevamo il cellulare ma eravamo seduti sugli scalini, sui muretti, e poi passava la ragazza con una specie di gonna sopra i ginocchi, partiva il fischio, che era il
2: come in quel film
0: allora,
2: di Malena, no?
0: Allora, era il più bel complimento, secondo me,
1: ricordi?
0: Quello era un complimento superlativo, perché cioè tu praticamente era come dire cavolo che ragazza, cioè la raccontava tutto, non era un'offesa.
1: Mm-mm.
0: Cioè questo.
1: No, infatti
0: tu, io vedevo sempre la ragazza sorridente che si sorrideva con l'altra amica, c'era una cosa che non dava fastidio. Oggi il fischio non lo so, cioè, potrebbe essere un'offesa, no?
1: Raccontare una cosa, adesso mi stanno
0: sì,
1: un po'
2: a Bologna, potresti prendere mano anche forse un schiaffetto, non lo so.
0: Ah,
2: qui
0: no,
2: Bologna
0: vabbè,
2: un po' guardano quelli che fischiano strano.
0: Ah, vabbè, poi c'è quelli
1: ascolta,
0: che fischiano strano.
1: Io in
0: non
1: macchina e un altro, penso credo napoletano in macchina, tutte e due fermi allo stop perché c'era praticamente il semaforo rosso, e questo mi suona e mi guarda, no? E io gli faccio, ma che vuoi? Dopo un po' ci ritroviamo nel parcheggio e mi fa, senti, ma io ti voglio conoscere, no? E io ho detto, ma io sono fidanzata. E lui mi fa, ma anch'io. E dico, ma allora
0: no. E dov'è il problema? Cioè, stai facendo tutta sta roba?
1: No,
0: è
1: vera però, è vera.
0: Anch'io.
1: È vera, non mi sto inventando niente. Era
0: vabbè,
1: però mi ha fatto tanto ridere sta cosa.
0: Però anche
1: nel senso che ha apprezzato la mia, diciamo, la mia amica.
2: Bello.
1: E in più, vabbè, ci ha provato, io ho detto, sono fidanzata, però.
0: Ma fidanzata non significa
1: me ne
0: che uno c'ha.
1: Gli ho detto di no, perché era un bel ragazzo.
0: Hai visto quanti pentimenti nella vita.
2: Quando
0: ma
2: non
0: dai,
2: si può, Simonetta, quando non si può, ti capita sempre, vedi,
0: esatto,
2: uno anche
0: esatto,
2: bello, no?
0: Bene, bene.
2: Quando
1: ma
2: sei già impegnato.
1: Sincero, dice pure io. Allora come
0: ok ragazzi, è sempre bello stare con voi, davvero un grande piacere. Gianni, allora ricordiamo Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, dal Bar Tabacchi Rendezvous, che si trova a Portico di Caserta, ma soprattutto ricordiamo la via luminosa, illuminata, di Alessandro Volta, numero, aspetta, 67, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Cavolo,
3: esatto,
0: mi ricordo il numero.
3: Molto bene, bravo,
0: ormai,
3: bravo.
0: Ormai io mi alzo la mattina, appena apro gli occhi, Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Aspetta un attimo, il caffè.
2: Subito,
0: appena vado a prendere il caffè, Gianni Vendemmia me lo immagino che mi sta facendo un bel caffè, magari shakerato.
2: No, io invece a me attrae questo cocktail.

0: Del di mela.
1: Ah, hai visto, Gianni? Tu mi porti via tutti quelli della squadra. Mannaggia te. Vabbè, comunque.
2: Porto via tutte le tue donne.
1: Le donne, le mie donne. Eccolo. Le mie donne.
2: Ma wow. Gemma, me le porto tutte qui al bar.
1: Ok, Gianni.
0: Hai capito, Simonetta e Gemma?
1: Gemma, Simonetta.
3: Anche ecco. Tu. Andiamo.
0: Io rimango qui. A me non mi vuole nessuno.
1: No.
3: Ma allora,
1: allora preparatevi, Gemma, Anna e Simonetta, mi raccomando.
0: Okay. Io non entro.
1: Okay. Va bene, io e Luigi ci salviamo. Noi siamo quelli che insomma vanno a prendere con calma soli il caffè.
0: Ok.
1: Allora, ragazzi, vi devo salutare perché il tempo stringe. Noi ci risentiamo alla prossima.
0: Va bene, ringrazio a tutti.
1: Che sarà la penultima della.
0: Ascoltatori, ciao a tutti.
1: Ciao. Che sarà la penultima della stagione 2022.
0: Ciao,
1: okay?
0: Ciao ragazzi. Ciao a tutti, ciao Manuel.
1: Ciao Luigi, ciao Gianni,
2: ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao Simone. Ciao.

0: Conflones, e giunge il momento, presto che tardi, perché abbiamo Marco, esatto, dove ci regala quello spazio. Vediamo, indovinate, esatto, One Shot 80, meglio gli anni 80. Quindi vi lascio per un pochino con lui e poi ritorniamo pian pianino per avvicinarci ai saluti. A tutti un buon ascolto, vai regia.
1: One Shot 80, benvenuto sul pianeta di One Shot 80.

0: Di questa è musica?
1: Non è solo musica, sono anche e soprattutto i vostri splendidi ricordi. Se avete qualche cosa che magari avete dimenticato, se avete qualche cosa che non pensate,

Ricordiamoceli! Sono i pezzi di One Shot 80. La musica per le orecchie, come dicevamo prima, la musica per chi vuole ricordare, ma anche, soprattutto, abbiamo capito che c'è molta gente che ha

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, Marco è andato via, caso di dire. Termina quindi One Shot 80, questo spazio dedicato agli anni 80 con il nostro Marco, e si conclude anche l'avventura per questo Buonasera con Emmanuel di Marco, ovviamente mi riferisco agli anni 80. Vediamo nelle ultime due, poi se avremo tempo proporremo qualcos'altro, sicuramente ci sarà. Ancora un bel po' di musica, ancora insieme per quasi mezz'oretta, se vi va. Intanto voglio lasciarvi ancora, ricordarvi il contatto per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, che è il 331 82 80 843. Emmanuel sempre con voi, Emmanuel Scide, che potete trovarmi ovviamente sui social quando vi volete, quando vi pare, ok? Allora, volevo anche ringraziare ancora tutte le radio che per me è un piacere, una grande soddisfazione trasmettere, appunto uscire da queste onde della vostra radio preferita, che è questa, appunto, è davvero un grande onore. Quindi ringrazio il responsabile e ringrazio anche la parte tecnica che dà la possibilità a far funzionare tutto ok. Andiamo con Piove in discoteca, Tommaso Paradiso.

discoteca. Piove in discoteca, Tommaso Paradiso. Bene, che bello, che bello. Cioè, che bello non che piove in discoteca, che bello stare con voi, è davvero grandioso. Io non vorrei disturbare più di tanto, perché dobbiamo concentrarci anche a dare tanta bella musica, perché so che molti di voi dicono vabbè dai, però un po' di musica mandala. Insomma, ne stiamo mandando tanta. Abbiamo avuto un grande ospite questa sera, ricordate? Per quelli che si sono persi, abbiamo avuto DJ Dado. Wow ragazzi, una parte importante della musica, della dance, eh? Abbiamo anche un brano nuovo, quindi noi seguiremo DJ Dado anche per questo 22. E poi abbiamo avuto le rubriche immancabilmente con la nostra Gemma Campora, Simonetta Perri, Anna Fiore, e poi abbiamo avuto Luigi Riccio con i suoi momenti paranormali e anche la partecipazione di Gianni Vendemme, che insomma ormai insomma, ci divertiamo con lui. Cos'altro ancora devo ricordarvi? Abbiamo avuto Marco con One Shot 80, spazio dedicato agli anni 80. Quanta roba, vedete ragazzi, quanta roba, tutto questo in un viaggio di 3 ore. Pensate se fosse di più, eh? Va bene, ci si avvicina anche il caso di dire quasi quasi a dare la buonanotte. No, però c'è Pier Davide Carone che ce la canta.

0: la voce di Pier Davide Carone, buonanotte. Noi fra poco forse riusciremo anche a darla a tutti quanti voi. Ho trovato una cosa un po' particolare, perché dato che poco fa abbiamo parlato anche un po' di cose un po' paranormali, cioè cose un po' strane che poi molto non sappiamo, non conosciamo, però poi chissà, si arriva anche a sapere delle, a darsi delle risposte, come è successo in un qualcosa davvero di molto strano. Pensate che gli scienziati all'osservatorio di Parkes in Australia osservarono per la prima volta i periti con l'accento sulla E, brevi segnali radio nel lontano 1998, e hanno passato il decennio, quindi il decennio successivo, cercando di capire quale fosse la loro origine. Il mistero fu finalmente risolto nel 2015, quando si scoprì che i segnali erano causati dall'apertura prematura dello sportello di un forno a microonde nella cucina della struttura. Visto? C'è tutta sto cosa perché magari, però cavolo, hanno dedicato un decennio. E beh, quante volte, quante cose noi possiamo, magari stiamo dedicando tanto tempo e poi alla fine può essere un qualcosa che avevamo già la risposta però non l'avevamo vista. Va bene, una cosa comunque certa e sicura, è matematica, che finalmente avremo un'estate normale.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne e qualcuno di sopra ascolta musica sempre.

brano di qualche annetto fa, anche se qualcuno può dire da quanto tempo, no, un pezzo riproposto a modo suo il grande Adriano Celentano nel 2006, Odiana, grande moleggiato che non stiamo sentendo più ultimamente, insomma mi sa che gli anni sono un pochino pesantucce, questo un po' ci dispiace perché vorremmo anche se ricordarlo, ormai lo ricordiamo tutti nel più bel modo possibile, il grande Adriano, moleggiato issimo. Allora, non so quanti di voi conoscono i cani della prateria. Allora, ovviamente non immaginate il cane classico che conosciamo, ovviamente quello normale, cioè normale nel senso, vabbè, come quello che c'ho io, ecco, a casa. No, i cani della prateria sono particolari, stanno quasi sempre spesso su due zampe. Non so se vi è mai capitato anche di vedere un video, quella bestiola che grida, no? È proprio lui, il cane di prateria. Però questa cosa è un po' particolare, il linguaggio, loro usano questo linguaggio, il linguaggio dei cani della prateria, estremamente complesso, e beh, immagino, non hanno soltanto un richiamo che indica pericolo, no, lo differenziano in base a sé quando si avvicinano umani, falchi, cani, quelli a quattro zampe classici, coyote e altri animali, e possono anche specificare la taglia, il colore e velocità della minaccia. Ragazzi, incredibile, incredibile. Uno studio ha dimostrato che possono dirsi arriva l'umano bassingiallo, piuttosto che l'umano alto in blu. No, dice, sono tradotto, non so come hanno fatto gli studiosi, arriva l'umano basso in giallo, perché può darsi che il colore che per loro lo vedono in quel modo, non so, adesso dovremmo studiarci ancora di più, vero? Vabbè. Va bene, allora passiamo alla musica, presto che tardi, pochi minuti, davvero al conto alla rovescia perché sta per terminare, quindi siamo vicini alla stazione di destinazione su questo cavallo ferrato.

0: Los Children, e adesso voglio lasciarvi davvero con un altro brano che diciamo ha riempito davvero con interesse il Buonasera con Emanuele, l'ospite che abbiamo avuto appunto DJ Dado. Sì, Flavio ha dato. Bene, giunge il momento di dirsi ciao. Io ringrazio di cuore tutte soprattutto. Vi aspetto alla prossima puntata, che è la penultima della stagione 2022. Mi raccomando, penultimo appuntamento del Buonasera con Emanuele. E pian pianino ci avviciniamo alla conclusion di questa grande avventura, di questo treno straordinario che ci porta sempre nei posti più belli. Per essere felice, per essere in compagnia soprattutto, no? Beh, io ce l'ho messa tutta, adesso tocca a voi. Scrivetemi al 331-8280-843, scrivetemi sui gruppi, sulle pagine, sui social Emanuele Scila. Trovatemi anche nella vostra radio, quella più bella della vostra città. Questo è tutto per il momento e vi dico ciao, voglio!
1: Il Buonasera con Emanuele è arrivato al termine. Il capotreno Emanuele Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: La funky music non è solo ballo, discoteca, piume pagliette o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso e batteria. Musicisti veri.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: È mezzanotte e 30 minuti.
4: La radio a modo mio, con Max Lanzi.

0: Ben ritrovati, siete in compagnia della Radio Modo Mio e anche quest'oggi vi accompagneremo in un viaggio tra grandi classici della disco, del funk e della dance, con qualche incursione nelle sonorità più attuali. Io sono Max Lanzia, come nel nostro modo di fare, vi ricordo i riferimenti: la nostra casella di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, allo stesso modo laradioamodomio.it, il nostro sito, e poi la messaggistica nel nostro gruppo Facebook. Abbiamo anche un canale WhatsApp che si può raggiungere direttamente dall'applicazione digitando, cercando nei canali laradioamodomio.it. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
2: La Radio a Modo Mio con Max Lanzi.
0: Bene, allora intanto inizierei con le novità. Il primo pezzo è Rehab, un singolo della cantante Bad Mazai del 2026. E una cosa interessante è proprio la scelta del titolo Rehab, che richiama l'idea di riabilitazione, di un percorso di cambiamento. A seguire avremo Topic, il nuovo singolo Lucky Ones, sempre del 2026, e con Topic e Carte Blanche, che è il gruppo, e la loro Lucky Ons, un brano dalle atmosfere indie dance solare molto estive, nato però in maniera particolare. Inizialmente era stato pensato quasi come una canzone per una band, e solo dopo Topic, il famosissimo DJ inglese, lo ha trasformato in un vero e proprio dance track. A tra poco.

0: alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare. La radio a modo mio, con Max Lanzi.
1: Bene, ora iniziamo il nostro percorso, quello che riporta un po' al passato, il life degli anni 70, 80, 90, e parliamo di Steve Jobs, il quale presenta l'iPhone con questo prodotto. Erano le sue parole: con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza. Abbiamo reinventato il telefono. Steve Jobs ad opera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l'iPhone, l'ultima sfida targata Apple. Eravamo nel 2007, comincia da qui una grande rivoluzione nel mondo di utilizzare il cellulare, e ne viene fuori un dispositivo multifunzione che ha le tradizionali caratteristiche di un cellulare, associa quelle proprie di un palmare o di un iPod. Le possibilità sono diverse: navigazione in internet, foto ad alta risoluzione, chat in diretta, download di musica e film, invio di email, utilizzo di Google Map, che era una cosa quasi da futuro non pensabile per quei tempi. 2007, adesso siamo nel 2026, pensate un po' quanti anni sono passati. Ma la nostra musica era il 2007, Org One, Fanny Franklin, dall'album The Killian Floor. A tra poco.

0: La voce della notte, al microfono Bruna Malaguti.
1: Bentrovati tutti amici e grandi appassionati della voce della notte, che inizia in questo istante. La vostra Bruna al microfono, pronta a vivere con voi una buona e sana mezz'ora di musica e chiacchiere, poche ma buone. Dunque, questa sera come sempre abbiamo un argomento che ci accompagnerà. Qual è questo argomento? Beh, vi posso fare un preambolo. Dunque, ho dato proprio oggi una scorsa all'elenco dei vari argomenti che negli ultimi anni abbiamo trattato in questa trasmissione: le coincidenze, la disperazione, il fascino, il futuro, la gratitudine, gli incontri, i miracoli, le nuvole, la spontaneità, la simpatia, le vacanze, insomma ce n'è per tutti i gusti, e tanti tanti altri. Bene, siamo maturi tutti e quindi a questo punto è giunto il momento di parlare di sesso. Oh, dite voi, bene, era ora. Sto scherzando. Comunque tranquilli, perché come sempre verrà trattato questo argomento con la simpatia e il sorriso sulle labbra che ci caratterizza sempre in tutti gli argomenti, anche quelli che ho già citato. Allora, che cos'è il sesso? Lo sappiamo tutti. Sul sesso è stato già detto tutto e naturalmente il contrario di tutto. Per Henry Miller, per esempio, il sesso è una delle 9 ragioni per la reincarnazione. Le altre 8 non sono importanti. Ma c'è chi, come Andy Warhol, la pensa all'opposto, affermando che il sesso è il più grande niente di tutti i tempi. A questo punto scopriremo insieme come la pensano tanti altri, e intanto vi auguro buon ascolto.

Esatto, la canzone era proprio quella adatta ad iniziare un programma che parla di questo argomento, di sesso, giusto? Sex Bomb, Tom Jones. Dunque, Paolo Coelho dice che il sesso è l'arte di controllare la mancanza di controllo. Oh, ottimo. Un'affermazione anche di Woody Allen non poteva mancare in merito. Il sesso è sporco solo se è fatto bene. Anche Andy Warhol ne dice un'altra a riguardo. Subito dopo essere vivi, la fatica più grossa è fare del sesso. Proprio non ci sta con questa cosa, vabbè. E infine Anaïs Nin afferma che il sesso deve essere innaffiato di lacrime, di risate, di parole, di promesse, di scenate, di gelosia, di tutte le spezie della paura, di viaggi all'estero, di facce nuove, di romanzi, di racconti, di sogni, di fantasia, di musica, di danza, di oppio, di vino.

Era la famosissima Avalon dai Roxy Music. Beh, allora, vi smettete, siete messi comodi perché l'argomento vi piace? Ci sto scherzando un po' sopra. Comunque stasera, qui alla Voce della Notte, si parla di sesso. Milan Kundera afferma che legare l'amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del creatore. Ancora Woody Allen, ce ne sono tante di Woody Allen, ma ne ho scelte solo un paio. Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è la migliore. Carol Burnett, che è un'attrice americana comica, dice: ci sono solo due cose che un uomo e una donna possono fare in un giorno di pioggia, e a me non piace vedere la televisione. Infine, un anonimo ci ha lasciato questa goccia di saggezza: nella vita non importa con chi vai, ma con

Altro brano che è molto vicino all'argomento di questa sera si intitolava Short Dick Man da Gillette. Devo spiegarvi cosa vuol dire Short Dick Man? Lo sapete? Vabbè, lo spiego lo traduco lo stesso, perché tanto ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31. Vuol dire uomo dal pene piccolo. Ecco, andiamo avanti con l'argomento di questa sera, qui alla Voce della Notte, con il sesso. Allora, Rocco Siffredi, è un grande nell'ambito, e si parla anche di lavoro in questo senso. Si deve essere portati naturalmente al sesso. E poi c'è una tecnica da imparare, visto che la scena non dura 10 minuti e non puoi raggiungere l'orgasmo quando vuoi. La scena dura quanto decide il regista. Può andare avanti per una o per 8 ore. E qua interviene veramente la bravura di un grande come Rocco Siffredi. Friedrich Nietzsche: il sesso è una trappola della natura per evitare l'estinzione. Anche questo è una pura realtà. E ancora John Updike: il sesso è come il denaro, solamente quando è troppo è abbastanza.

era la simpaticissima The Heat Is On di Glenn Frey. O anche Charles Bukowski ci ha raccontato qualcosa sull'argomento. Cominciai a guardarle su per le gambe. Mi sono sempre piaciute le gambe. È stata la prima cosa che ho visto quando sono nato, ma allora stavo cercando di uscire. Da quel momento in poi ho sempre tentato di andare nell'altra direzione, ma con fortuna piuttosto scarsa. Sigmund Freud, pensate un po', andiamo a disturbare personaggi di questa levatura. Si può dire che non ci sia nessun individuo sano che non aggiunga al normale scopo sessuale qualche elemento che si possa chiamare perverso. E la universalità di questo fatto basta per sé sola a farci comprendere quanto sia inappropriato l'uso della parola perversione come termine riprovativo. Parere di quegli illuminati proprio. E arriviamo alla fine di questa tranche con Jeff Foxworthy. Dice: sposarsi per il sesso è come comprare un Boeing 747 per le noccioline gratis.

Erano le voci di Daryl Hall e John Oates con Kiss on My List. Ah, siamo arrivati alla fine. Eh sì, questo è l'ultimo gruppo di pensieri e affermazioni, aforismi che riguardino il sesso per oggi, ovviamente. Poi se ne troverò degli altri interessanti, magari faremo un bis per quanto riguarda l'argomento in un'altra trasmissione. Isabel Allende dice: per le donne i migliori afrodisiaci sono le parole. Il punto G è nelle orecchie. Colui che cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Anche questo ha una cioè, è vero. Posso dire che è così. Aldo Busi, chi non, se non lui potevamo interpellare, su dice 9 volte su 10 gli uomini fanno sesso così male che se le donne fossero andate a farsi un giro in funivia col vento dentro le cosce avrebbero goduto di più. Che immagine. E terminiamo con questa frase di una semplice utente di Twitter che dice: se spogliando una donna vi accorgete che ha il reggiseno coordinato alle mutandine, è stata lei a decidere di portarvi a letto.

Ecco che, accompagnata dalle note di questa Counting Stars degli One Republic, a questo punto chiudo i battenti. Sì, ma lasciamo uno spiraglio, come ho detto prima, può darsi che sull'argomento potremo, chi lo sa, ritrovarci di nuovo. Grazie a tutti per l'ascolto e buonanotte.

Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, in

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
4: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
2: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Ben ritrovati amici, rimanete lì, nuovo appuntamento con Zona Rock che come al solito parte così.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock. Zona Rock.

rock di Zona Rock, perché quando arriva questo giorno della settimana sulla nostra radio è il momento di girare un po' su questo genere di musica, come facciamo al solito. Altri 55 minuti ci aspettano, quindi mettetevi comodi, perché come dico sempre, certe cose le ascolti solo su Zona Rock.

E voi li ricordate i Super B? Perché sono stati un gruppo pop rock che nacque nel 1998, finirono di suonare nel 2001 e sono famosissimi per questa Amore Disperato, questa cover di Nada che uscì proprio nel 1998. C'è anche un bellissimo video da andare a vedere su YouTube che li ritrae dentro un distributore di benzina di notte. Se fate un salto su YouTube lo potete andare a vedere. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, come dico io sempre, sparsi in questo pazzo mondo. Questo è il momento di Zona Rock, dicevamo, il momento di viaggiare qua e là nella musica pop rock, i classici di sempre ma anche le nuove hits, ma soprattutto la macchina del tempo, perché già l'abbiamo uscita fuori, no? Andando nel 1998 con i Super B, ma durante questo appuntamento ovviamente la utilizzeremo ancora. Andremo nel nuovo millennio ma anche e soprattutto nel vecchio millennio. Adesso ce ne andiamo nel 2006, perché ci sono i grandi e unici Muse.

0: dai che ci riusciamo, no? A riscaldarci un po'. La musica dei Muse, Supermassive Black Hole, che nel 2006 è andato fortissimo, ma tutt'oggi ancora, no? Va fortissimo. Uscito il 19 giugno del 2006, sentite un po' che roba. Nel Regno Unito più di 600.000 copie vendute, negli Stati Uniti più di 1 milione di copie vendute, poi anche in Italia niente male, perché hanno venduto fino al 2009 359.000 copie, niente male per questo gruppo che spesso e volentieri ci piace includere nelle playlist di Zona Rock. Invece adesso tenetevi forte, perché sentite un po' che roba che ho preparato per voi.
1: Hard and loud. The best hard and heavy.

0: sono sicuro che se siete amanti delle sitcom, dite la verità, cosa facevate tra il 1994 e il 2004? Perché dicevo, se siete amanti delle sitcom, allora questo disco dei The Rembrandts del 1994 di sicuro ricorderete che è la sigla della sitcom statunitense Friends, che in Italia è andata in onda dal 1994 al 2004. Per questo vi chiedevo cosa facevate in questo decennio. È stata una sitcom di grande popolarità per chi a quel tempo era teenagers come me. Non dico di aver visto tutte le puntate, ma quasi tutte. Poi vi do una piccola info, perché se andate nelle piattaforme digitali tipo Netflix o Amazon Prime, allora se siete amanti di questa sitcom potete andare a rivederla, perché la trovate anche lì. Questo disco, che divenne famoso proprio perché diventò la sigla di questa serie TV, all'epoca si chiamavano sitcom, oggi si chiamano serie TV, pensate che riuscì a vincere anche il disco di platino in Norvegia e ovviamente negli Stati Uniti, perché i The Rembrandts sono un gruppo statunitense. Velocemente, come facciamo al solito, vi do i contatti giusti per rimanere con noi, perché ancora non lo abbiamo fatto. Ovviamente dovete venire sul nostro sito internet, perché lì ci trovate anche le applicazioni per Android e iOS della nostra radio. Potete un po' curiosare su quello che succede sulla nostra radio, ma se siete amanti di Zona Rock, allora dovete venire sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate anche la chat per poter stare con noi. Lo dico sempre, ogni inizio di appuntamento di Zona Rock, se avete voglia potete venire lì. E poi in chiusura c'è anche l'indirizzo email di Zona Rock, freezonarock@gmail.com.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

la musica italiana dei Negrin su Zona Rock di questa settimana. 1994 è la data che porta proprio, non è la data di uscita di questo disco, ma è il momento in cui nei primi anni 90 i Negrita scoppiano come band di successo, perché formatasi nella fine degli anni 80, poi negli anni 90 quando fecero anche la colonna sonora di Tre Uomini e Una Gamba, no? Ricordate? Fine anni 90, lì proprio il successo diventò nazionale. Adesso, dopo oltre 20 anni, sono una delle band, ovviamente stiamo parlando di rock, più importanti della musica italiana. Adesso vanno molto i Maneskin, ma anche i Negrita hanno fatto tanto per quel che riguarda la musica rock italiana di successo. Che ne dite invece, cari amici miei, di andare a fare un salto negli anni 80? Perché negli anni 80 ancora non ci siamo andati, e io ho scelto una bellissima canzone che non ascoltiamo un po' da un po' di tempo, un successo negli anni 80. I più attempati la riconosceranno. Adesso ci sono i

0: Abbiamo fatto il giro di Boa, cari amici miei. Parte la seconda mezz'ora insieme, che vede sempre come protagonista la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, senza nessuno che vi rompe le scatole, che come al solito parte sempre così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.